e la sua fama si diffuse in tutta la regione. E poi lo spiega forse nel versetto successivo: insegnava nelle loro sinagoghe e gli rendevano lode. Allora questo è completamente diverso, scusate. Allora non ha chiamato per prima i due pescatori, ma ha scelto un programma diverso. Ecco, adesso capitemi bene, lo so che per uno che ha tanta fede non cambia niente, ma Luca mi dice, guarda che le cose non sono state come dicono Marco e Matteo. Non è che lui ha cominciato prendendo i due fratelli pescatori e tirando fuori la faccenda che vi farò diventare pescatori di uomini. Non è successo così. Gesù ha cominciato in un altro modo. Ha cominciato come avrebbe fatto un profeta, come avrebbe forse fatto un bravo fariseo. Forse. Come forse avrebbe fatto, non so, un esseno che veniva da Qumran, un predicatore. Andava nelle sinagoghe e cercava di predicare nelle sinagoghe. E infatti noi sappiamo che quando se un forestiero entrava di sabato in una sinagoga, questo lo sappiamo anche da Luca, ma anche da altre fonti, gli veniva detto: oh, benvenuto, vuoi dire qua? L'arcisinagogo dirigeva la cerimonia, però questo straniero forestiero che era venuto lui ci diceva: vuoi dire qualcosa? Vuoi dire una preghiera? E Gesù faceva così. La sua fama si diffuse perché insegnava nelle loro sinagoghe e gli rendevano lode. Cioè ha cominciato a predicare nelle sinagoghe e si è acquisito una fama. Capite? Non è importante, capisco che non è importante. Però se uno vuole ricostruire come sono andate le cose, se uno per esempio volesse dire dovremmo imparare dal modo di fare di Gesù come propagandare oggi la fede cristiana. A parte che il mondo è talmente cambiato che bisogna andare online per poter fare le cose oggi. Ma se io voglio comunicare la fede a qualcun altro, che cosa mi conviene fare? Un parroco che deve decidere: vogliamo fare qualche cosa perché qui la gente frequenta la chiesa meno di prima, cosa possiamo fare? Il Vangelo mi suggerisce qualche strategia? Oggi interessano queste cose. Cosa possiamo fare noi per attirare qualcuno ad ascoltarci e a interessarsi, per chiedersi almeno: potrebbe essere utile per la mia vita riprendere qualcosa di quella religione cristiana che non so, che mia nonna diceva che era così importante? Cosa dobbiamo fare? Ecco, questi testi che sto leggendo ci aiutano per trovare qualcosa? Non so, direi che i testi di Matteo e di Marco con i due fratelli, la pesca, sono così lontani dalla nostra situazione attuale che dicono: no, queste sono cose che succedevano allora, come mai? Luca, volendo, è un pochino più moderno, perché dice: beh, dovremmo trovare il modo di poter dire loro qualcosa che li interessi. Quindi magari invece di andare nella sinagoga, come da resto si è sempre fatto e si faceva nella pastorale tanti anni fa, lo si fa anche adesso veramente. Adesso per esempio la Chiesa era abituata a usare lo sport per attirare i ragazzi, cosa che in Palestina, ai tempi di Gesù, non esisteva in nessun modo.
sarebbe andata bene per il mondo greco-romano. Nel mondo ebraico, questo l'ho già detto mille volte, non esiste il gioco. No, giocano i bambini, ma gli adulti non devono imitarli, questo l'ha detto Gesù, altrimenti diventano ridicoli come i bambini. Ma non c'era sport, mentre tutto il mondo ellenistico romano era sportivissimo. Costruivano i circhi per lo sport. Era un po' diverso dal nostro di oggi, ma era pur sempre sport. Ci andavano di mezzo perfino la possibilità di perderci la vita in questi sport. Cioè erano la forza dell'uomo, sia nel mondo greco sia in quello romano. Di questo zero in Palestina, niente. Allora, l'uomo palestinese era, l'ebreo palestinese sembrava che fosse attratto dal discorso, dalla parola, dalla predica. Quando dovremo pensare a Paolo, dovremo renderci conto che se c'è una cosa che Paolo ha capito è stata proprio questa. Bisogna dire le cose, ci vuole anche il fare, ma quello che conta è dire in maniera, e avrà tutta una sua teoria su come bisogna dire, che non è, ne parleremo, che non è il dire della retorica dell'uomo, del politico, il quale vuole sopraffare e comandare con gli altri e convincerli a diventare suoi sudditi, ma deve essere una parola che invece ti libera e ti rende protagonista, padrone di te stesso, padrone capace di sottomettersi solo a Dio. Questo lo parleremo quando parleremo di Paolo. Qui voglio dire che Luca, in questo caso, si rende conto che Matteo e Marco non servono. Secondo lui, il mondo nel quale Luca cerca di vivere, dice, non è con quella specie di magia dei due fratelli, no. Bisogna predicare nelle sinagoghe. Poi però si accorge di un pericolo. È curioso questo. Venne a Nazareth, dove era cresciuto, e secondo il suo solito di sabato entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. Adesso non mi fermo, lo sapete a memoria questo passo, quando si fa il Vangelo di Luca dell'anno C, si presenta questo testo. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia, trovò il passo dove era scritto, e cosa c'era scritto? Lo Spirito del Signore è sopra di me, mi ha consacrato con l'unzione, mi ha mandato per annunciare il Vangelo ai poveri, proclamare ai prigionieri la liberazione, ai ciechi la vista, rimettere in libertà gli oppressi, proclamare l'anno di grazia del Signore, cioè l'anno dove si scacciarono i debiti, il perdono generale, il giubileo. Che questa è un'idea geniale che ha soltanto Luca. Matteo e Marco non si sono accorti di questo, c'è nulla. O meglio, Matteo avrà quella famosa frase, ma dopo, venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi. Poi vi ricordate la bellezza della scena, come bravo Luca. Intendiamoci, qualche volta l'ho criticato Luca, perché anche lui ha i suoi difetti. Però qui è un capolavoro. Ripiegò il rotolo, consegnò all'inserviente, sedette. Nella sinagoga gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Qui c'è uno che sa scrivere, eh? Forse Luca è troppo convinto di essere capace di scrivere, qualche volta magari esagera. Però
vi rendete conto che è un modo completamente diverso da quello di Matteo e di Luca? Cioè qui si va in una sinagoga, si parla alla gente, si mette al primo posto un popolo, le persone, alcuni eletti da dire venite voi quattro, così facciamo un piccolo gruppettino, poi ci penseremo. Io non dico che sia aristocratico, ecco, ma il problema è questo: storicamente cosa sarà successo? Interessa ricostruire che cos'è più probabile che sia successo o no? L'antichità di Marco, come testo del Vangelo, se è vero che è discepolo di Pietro, eccetera, eccetera, come mai ignora, è così diversa dalla posizione di Luca? Io lo capisco che queste cose sarebbe meglio non dirle, perché dice, ma lei ci complica le cose, adesso non sappiamo più cosa credere. Sì e no. D'altra parte, prima che lo scopra Augias, desidero scoprirlo io. Augias è onesto quando spiega le cose, rispetta i testi. E io cerco di essere, non dico che non sono bravo come lui, ma capisco che la gente lo ascolta, perché è serio quando vede le cose, ci ragiona sopra e rispetta, dà importanza a quello che c'è nel testo, e anche io voglio dare importanza. Io non sono mica bravo, faccio così, visto che voi mi ascoltate volentieri, faccio questi ragionamenti che in un certo senso possono essere anche tempo perso, però io sono interessato a questo. E tra l'altro adesso lui parla e rovina tutto. Oggi si è compiuta questa scrittura che voi udite, e tutti erano contenti, meravigliati, e lui li provoca. E anche qui è stranissimo, perché adesso Luca la mette giù così? Certamente voi mi direte questo proverbio: medico cura te stesso, quanto abbiamo udito che accadde a Cafarnao, fallo anche qui nella tua patria. Ma lui non ha ancora raccontato niente di quello che lui ha fatto a Cafarnao. Luca non ha ancora raccontato. Quindi allora Luca sembra che scriva perché sa che gli altri hanno già letto Matteo e Marco, sanno già che Luca a Cafarnao ha guarito malati, ha compiuto miracoli. Quindi Luca scrive, un po' come sto facendo io adesso, per mettere in crisi la fede di quelli che hanno creduto Matteo e Marco, dicendo: no, attenti bene, che Gesù si è accorto che c'è il pericolo, che il pericolo viene soprattutto da quelli che credono di aver già capito. In verità vi dico, nessun profeta è accetto dalla sua patria. E dice, quindi non aspettatevi che io vi aiuti perché siete i miei concittadini. Non aspettatevi che io adesso vi faccio qui tanti miracoli, sia perché sarebbe ingiusto, perché sarei uno che aiuta i suoi parenti invece di aiutare quelli che hanno più bisogno, sia perché lo so che voi alla fine direte: ma da dove ha imparato queste cose? Ma cosa crede di essere questo qua? Perché nessuno in patria, in casa sua, nessuno viene veramente creduto. È il vecchio proverbio che il cameriere conosce che ci sono i difetti del padrone.
e quindi rispetta, serve, ma sa bene che il padrone non è

Gli ebrei non hanno, gli giudei non hanno creduto a Gesù perché hanno detto che era uno dei nostri che voleva fare il più bravo degli altri. Era uno dei nostri il quale si vantava di essere chissà cosa e noi dobbiamo invece renderci conto che se ha compiuto dei miracoli e dei prodigi, è certamente perché Dio lo ha aiutato, ma noi che lo conosciamo bene sappiamo che potrebbe anche darsi che ci sia sotto qualcosa, di sporco, che magari è Satana che lo aiuta, il sospetto. Luca intende preparare il rifiuto che gli ebrei faranno di Gesù Cristo. All'udire queste cose, tutti nella sinagoga si riempirono di sdegno, lo cacciarono fuori dalla città, lo condussero sul ciglio del monte. Abbiamo già ragionato sul ciglio del monte che praticamente non si trova quale sia, perché non c'è questa famosa città dove c'è la possibilità di gettarlo giù da un monte, non esiste praticamente, non è esattamente Nazareth, non è Cafarno, non è Nazareth comunque. Quindi c'è qualcosa che non funziona anche in Luca, intendiamoci bene. Ecco, e spiegare perché Luca ha introdotto questo dissidio con i nazaretani. Non è facilissimo, mi rendo conto che io non riesco a spiegarlo in maniera completa, anche perché è un particolare che non mi sembra così importante. Preferirei quindi lasciare in sospeso. C'è qualcosa che non funziona. Mi interessa di più però quello che segue. Poi scese a Cafarnao, nella città della Galilea. E al sabato insegnava alla gente, di nuovo vedete? Ecco, qui mi ritrovo adesso ancora. Erano stupiti del suo insegnamento perché la sua parola aveva autorità. Questo l'ha preso anche da Marco. Luca sa conoscere le cose, perché Marco dice, non parlava come gli scribi, parlava con autorità. E anche Matteo lo sa. E Matteo questo lo sfrutta, è come il discorso della montagna. E qui vanno d'accordo allora i Vangeli. Quindi vedete che quella cosina dei fratelli, dei due, quattro, è la meno importante forse. Nella sinagoga c'era un uomo posseduto da un demonio impuro. E questa è una novità. E c'è la guarigione del demonio. Tenete presente che i famosi due fratelli non sono ancora arrivati. Ha guarito questo, la sua fama si diffondeva in ogni luogo. Uscito dalla sinagoga, entrò nella casa di Simone. La suocera di Simone aveva la febbre. Questo Marco lo racconta dopo, Matteo lo racconta dopo. Poi si va nel luogo deserto e prega. Ma le folle lo vanno a chiamare. E mentre la folla, siamo già al capitolo 5 di Luca, mentre la folla gli faceva ressa attorno per ascoltare la parola di Dio, Gesù, stando presso il lago di Genesaret, adesso c'è anche questo nome qui che sarebbe importante, lasciamo aperto, vide due barche accostate sulla sponda. Ecco, il 2 arriva finalmente. I pescatori erano scesi e lavavano le reti. Salì in una barca, notate, ci arriva, recupera adesso la faccenda delle barche, ma la recupera dopo tutto quello che è successo. Ma perché questo distanziamento? Perché questo diverso tipo di narrare le cose? Perché? Per originalità, perché non si sa veramente cosa è successo e hanno inventato

tutto? C'è un dito di Dio ispiratore che ha aiutato questi evangelisti a fare delle cose così differenti l'una dall'altra? Non dimenticate che alla fine c'è la differenza enorme di Giovanni, che non farò in tempo a parlarne. Quando ebbe finito, a te ci arriviamo con pian piano, I pescatori erano scesi e lavavano le reti, salì in una barca che era di Simone e lo pregò di scostarsi un poco da terra, sedette e insegnava alle folle dalla barca. Anche questo c'è, c'è anche in Matteo e Marco, c'è dopo, Luca lo mette prima. Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: prende il largo, gettate le vostre reti per la pesca. E c'è la pesca miracolosa. È inutile che ve la leggo, gettate a destra, abbiamo lavorato tutta la notte, sì di no. E qui voi capite che si apre un problema enorme che non viene mai, per carità, sul quale noi sorvoliamo come se fosse normale fare così. Che questa pesca miracolosa nel Vangelo di Giovanni è dopo la Pasqua, è dopo la risurrezione, mentre in Luca è prima. E bisognerà qualche volta decidersi: o è successo due volte o non è successo mai. Bisogna decidersi, Cioè, se noi siamo in un mondo in cui la cultura è, in cui ogni elemento chiede la precisione. Noi non accettiamo che si dica una cosa in maniera confusa. Noi vogliamo sapere esattamente come stanno le cose. Ecco perché è importante ricordarsi che oggi predominante è la scienza, la quale deve verificare e dimostrare che non si può non accettare che le cose sono così, perché abbiamo fatto l'esperimento. Non si può ignorare che il mondo antico non si curava, non capiva, non sapeva niente tranne qualcosina. Qualche greco sapeva qualcosa, Archimede, ma non certamente gli ebrei, perché c'era la libertà di Dio che poteva fare tutto. Poteva distruggere e rifare ogni cosa. Non c'era un limite. Tutto è possibile a Dio, mia vera, non è possibile a Dio tutto. L'assurdo non è possibile, se è assurdo. È possibile ciò che ha senso. E cioè, in un mondo come il nostro, ripeto, dove le cose devono essere precisate in maniera nitida, bisogna decidersi a tirare queste cose qui, altrimenti noi creiamo quella specie di aderenza, direi tenero simpatica, quelli che dicono: ma sì, i cristiani poveretti sono bravi in fondo, se non ci fossero loro, è vero, se non fossero loro che fanno un po' di bene sarebbe ancora peggio. Per fortuna ci sono le suore, meglio, purtroppo non ci sono più le suore. Bisogna andarle a prendere in India per averne ancora. Le suore tanto derise, che però erano delle mamme nelle cliniche. Le abbiamo anche prese in giro, ci sono tanti film che prendono in giro le suore, ma si prende in giro le persone che in realtà vengono stimate e alle quali si vuol bene. Perché si capisce che alla fine sono affidabili, c'è più niente di tutto quello. Allora c'è quella simpatia verso l'ingenuo cristianesimo, che è quella che per fortuna ci tiene ancora. Per carità, lo so bene, il Papa che ha la sciatica e il Papa che è vecchio,
che è mio coetaneo, ecco, viene amato perché ha coraggio e perché ha coraggio alla sua età. Capite? Forse qualcuno ammira allo stesso modo me, perché mi perdo in queste cose. Questa tenerezza, questa è naturale, è l'empatia. Ma le cose invece vanno spiegate, vanno, a un certo punto bisogna decidersi. Questa pesca miracolosa è successa qui, è successa là, si è ripetuta, perché si è ripetuta? Perché, ripeto, o la religione resta, rimane qualche cosa di un surrogato, è come il sonnifero, ecco, è come quello che ti fa dimenticare il dolore. E allora dici, ma no, per carità, Stefania, che vedo, basta spiegare questi particolari, ci annoi, ci viene il mal di testa, piantala. Sì, sì, la pianto, per carità, non dico più niente. Se sei stanco, lascia perdere di ascoltare. Ma io invece voglio ancora essere, anche da anziano, ma voglio soprattutto che i giovani possano dire, ci spieghi come stanno queste cose, ci aiuti a dire che ha un senso, perché Giovanni, Vangelo di Giovanni, quindi non posso accusare Luca, perché il Vangelo di Giovanni dirà che la pesca miracolosa avviene dopo la risurrezione e che i pescatori di uomini in realtà sono falliti, perché c'è sotto c'è anche questo, Gesù li ha fatti diventare pescatori di uomini, ma l'Evangelista Giovanni dice che stupidaggine, sono pastori, non sono pescatori di uomini. Mi ami tu, mi ami tu, mi ami tu, pasci le mie pecore. Uno vuole i pesci, l'altro vuole le pecore. E uno dice, ma che religione stupida, il cristianesimo fa ridere. Ma prendiamo il pesce o le pecore? Hanno ragione i musulmani di dire che Maometto ha messo un po' d'ordine, ha detto, ma piantumela con queste stupidaggini qui, tiriamo fuori un Dio solo e basta, ma che storie sono? Beh, mettersi a litigare se è meglio parlare dei pesci o delle pecore. Non siamo né pesci né pecore, siamo uomini forti. Un po' di fascismo ci sta bene. Non sono ubriaco. Per adesso mi fermo anche qui, perché a parte che è passato il tempo, non ho voluto rovinare niente, no, concludo, intendiamoci, concludo dicendo che la, secondo Luca la pesca miracolosa è arrivata adesso, è Giovanni che la mette dopo, e ci penseremo a Giovanni. Al vedere questo, Simon Pietro si gettò sulle ginocchia dicendo, Signore, allontanati da me, perché sono un peccatore. Cioè, capite che chiamare Pietro alla Marco, alla maniera di Marco, vieni e seguimi, leva, è il contrario di quello che c'è qui. Uno stupore infatti aveva invaso lui e tutti quelli che erano con lui per la pesca che avevano fatto. Così pure Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, che erano soci di Simone. E Gesù disse a Simone, adesso arriva, ma vedete con che delicatezza, non temere, d'ora in poi sarai pescatore di uomini. E tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo seguirono. Dopo questo apprendistato, dopo queste
emozioni interiori, queste esperienze profonde, allora si può dire, quasi direi scherzando, voi vi siete meravigliati perché vi ho trovato trovare dei pesci? Lo dico quasi per ridere, per fare una battuta. Vedrete quanti uomini vi ascolteranno. Vedrete a quanti uomini voi farete del bene, perché lo Spirito di Dio vi darà la forza di farlo. Ecco, io vi ho presentato due modi di parlare, due modi di scrivere, due modi di raccontare le cose che stavano per diventare tre, perché volevo inserire anche il Vangelo di Giovanni, che fa tutto il contrario. Questa è la grandiosità della Bibbia, è che apre una varietà. Purtroppo, storicamente, non si può avere niente di veramente definito. Avere fede oggi significa, secondo me, essere affascinati da questa stranissima letteratura, nella quale sono intervenute persone diverse, esperienze differenti, contraddittorie, miracolismi esagerati qualche volta, aspirazioni irrazionali, elementi storici di fatto. È un fenomeno, la ricchezza di questo modo. Se poi ci aggiungiamo gli apocrifi, gli altri testi, quelli che sono stati scartati, c'è un mondo, un complesso di aspirazioni, di sogni, di speranze, di attese, così ricche di desiderio di capire, che costituiscono un fascino incomparabile. Non si possono eliminare queste cose. Purtroppo, racchiuderle in certezze definitive vuol dire ucciderle, annacquarle. Che cosa sarà veramente successo? Non lo sapremo mai in pienezza. Pian piano deciderei, adesso vedrò come andare avanti, perché come vedete mi lascio un po' trascinare dal fascino che questi testi mi comunicano e che vorrei comunicare anche a voi. Di volta in volta suggeritemi anche voi se desiderate qualche cosa, farei piacere che ci fosse una maggiore partecipazione e reazione da parte vostra, possibilmente mandandola online come usate a fare voi, e loro me la trasmettono qui. Vorrei che ci fosse un dibattito un po' più vivace, insomma, tra me e voi. Io cerco di fare del mio meglio, e anche voi però costringetemi, perché presto o tardi, anzi più presto che tardi, dovrò anche spiegare un'altra cosa. Tutto quello che io ho detto, tutta questa specie di contraddittoria poesia scompare in Paolo. In Paolo c'è una dottrina, c'è una sicurezza di pensiero, di diverse, progressive sicurezze di pensiero. Però anche in Paolo c'è un mistero.
perché ci ha creduto, come mai, cos'è successo, perché il persecutore è diventato il migliore dei pastori, il migliore dei pubblicitari, ha vinto, ha convertito perfino i pagani. Il mistero Paolo, anche a quello dovremo arrivarci, e penso che ci arriveremo. Bene, portate pazienza e buona serata.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.
1: Per costruire un violino ci vogliono circa 300 ore. Facendo un calcolo veloce, quindi in secondi sarebbero 1.080.000 secondi per fare un violino.
2: Quando noi andiamo a chiedere la non opposizione alla donazione di organi e tessuti, noi in quel momento andiamo ad aprire un mondo, e quel mondo il parente lo deve comprendere lì, in quell'attimo. La richiesta è un attimo, la gestione dei familiari in realtà è molto più lunga.
1: Il mio rapporto col tempo è cambiato perché è molto più diluito. Ogni volta che si conclude la costruzione di uno strumento è come chiudere lo scrigno su un periodo della mia vita.
3: In realtà poi le gare che faccio io durano un'ora o due ore, quindi comunque i secondi si perdono nell'arco di tutta la competizione, ma diventa fondamentale nel momento dei cambi, nel senso che un secondo può fare la differenza tra un cambio fatto bene, un cambio fatto male, tra perdere il gruppo davanti, quindi condurre una gara di testa, oppure rimanere con il gruppo dietro e quindi dover sempre inseguire, essere sempre alla rincorsa.
4: Può essere anche quel secondo che ha generato un mutamento nella storia di un popolo, nella storia di un luogo, ma anche nella storia di una persona. Un secondo può durare tantissimo, ma può anche durare pochissimo. È l'attimo in cui tu sei lì, di fronte alla terra, davanti a uno scavo, e in quel secondo devi riuscire a cogliere il momento che stai documentando, per cui devi riuscire in quel secondo a non perderti quel secondo, che è poi il tempo delle persone che hanno vissuto prima di noi.
1: Voglio prendere il tempo che mi serve per fare uno strumento, perché il violino rappresenta un po' l'utario che l'ha costruito, assorbe la sua personalità, la sua filosofia.
2: Abbiamo imparato negli anni a chiedere le cose dosando i secondi, lasciando i giusti spazi, lasciando i giusti silenzi.
4: Eravamo all'interno di uno scavo a Cremona, in piazza Marconi, e abbiamo finalmente scoperto quello che confermava ciò che gli storici ci hanno sempre detto, cioè la distruzione di questa città nel 69 d.C. E il secondo è stato il momento in cui abbiamo visto una domus completamente distrutta, appena scoperta dagli strati più recenti che coprivano la sua storia.
3: Il secondo della partenza è il secondo principale, dura tantissimo perché quando la musica, siamo tutti allineati sulla partenza. Il secondo di quando smette la musica, senti il cuore che batte, danno lo start, è un secondo lunghissimo ed è uno dei secondi più belli.
1: Alla fine ogni strumento è un pezzo unico, e quindi ogni strumento ha la sua personalità. Alla fine sono tutti diversi e si tratta di conoscerli alla fine.
3: Il secondo che mi ricordo è ormai sono passati quasi 10 anni, è nel 2011, quando abbiamo fatto la prima gara di Coppa Europa a Cremona. Eravamo in 3 in fuga e siamo passati in 3 in piazza Stradivari. Nel momento in cui ho attraversato piazza Stradivari in gruppo, davanti, nella mia città, diciamo che è stato veramente un secondo bellissimo, cioè veramente importante.
4: Questo è proprio il secondo che non ha cambiato la mia storia, anche se ha cambiato il mio modo di vedere la vita, insomma i miei sentimenti, ma ha cambiato la storia di Cremona.
2: È un secondo di interpretazione, cioè noi dobbiamo entrare in quel momento, in quella famiglia, e capire esattamente di cosa hanno bisogno, ma non perché vogliamo avere il consenso, perché deve essere un momento importante e di estrema correttezza per la loro vita. perché sennò quel secondo a loro peserà sempre.
0: RCN Radio Città Nova in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

io di te ancora non lo so. Tu di me la voglia di cadere, io di te il mare in un cortile. Io di te non riuscirei mai a liberarmi, tu di me non riesci a farne a meno.

dire parole. Quando la vita, una vita verrà, e verrà il tempo, l'età dell'amore, quando l'inverno più a nord se ne andrà, quando l'inverno più a nord

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: RCN ricorda Michelangelo Gazzoni.
1: Teleradio Cremona Cittanova. La banca cremonese di credito cooperativo Mia Banca, la nostra banca, e la panetteria pasticceria Sole di Bonseri, Corso Mazzini 15 a Cremona, il negozio storico dove la qualità e la bontà sono di casa, i vi invita a ascoltare
2: La bella lava al fosso.
1: E adesso parlo un come mangio, un quater bagulo in dialetto, in compagnia di Michelangelo. Pian pian son to madre che andò un vers la fe in de giugno, e andò dopo farò delle trasmissioni curte, e però intanto adesso andiamo avanti, e poche ciacere e guardomi sant della stimana. In co, gonde faghe e auguri de buon onomastico a chi ganum Anastasio, Fortunato o Proto, che sti chi è i tre sant d'Enco. Duma anche che non quindes, San Vito, Sant Abramo e Santa Germana. Martedì, Santi Quirico e Giuditta. Mercoledì, Santi Blasto, Diogene e Ranieri. Giovedì, Sant Marco e Marcellino e San Calogero. Venerdì Santa Giuliana e Santa Romualdo, sabato invece Sant Metodio e Sant Gobano. Auguri, auguri de buon onomastico a tutti quei che porta che i nunchi che vo appena dit. Adesso vultume se è un po' indre la stagione che ghe il temporai paria che l'alter dei venia solo fin del monte invece ghe success poche ni emma stum attenti. Allora, per parlare dei temporai che i nostri vece i se si va a regolare se il temporale era forte o meno forte a seconda della parte in due i veniva. Luciano D'Acquati in sul robe de una volta el dis della zona de Cremona bisogna mettere la faccia vardà verso il nord, e se i nigoi i venseu davanti a destra, cioè da nord est, il temporale l'empegurein, il che significa che il temporale fa un po' di rumore, basta. Se invece il venseu da nord ovest, dall'altra parte, l'empeguron, quindi pioverà un po' di più. Me vedighi come mi ricordi me. Allora, se met la schiena al nord, allora a sud-ovest, vers Piacenza, le pegurin. Dall'altra parte, invece, a sud-est, le peguron. Se le a nord-est, le sguassacavai, e se il venda la bersana, invece, le Brut canton, le veramente brut. Infatti non ho visto dei brut temporai anche delle volte un po' di trombe d'aria a venire proprio dalla parte della Bergamasca. E naturalmente, quanto al temporale, il venisse dal Breu Canton, una volta in delle cassine cosa fia? Ciappava dei furchette o dei badì, dei mani de badil, e in fia delle crus in mesa all'era. O se no, in casa, i brusava un po' de che l'oliva benedetta che in niva dat per la Domenica delle Palme. O se no, si impisava la candela della Madonna Candelora, che è la che in edà incesa in del mes de febbraio. Ma la prima roba che fiva i preti quando veniva sui temporali, cosa fi? I suonava le campane, che par, tra l'altro a me mi è capitato anche di vedere che quei volte le proprie successe, par che le onde sonore delle campane ispaches i nigoi dei temporali, e il temporale si calmava en filinin e il fia mia dei dan gross. Naturalmente, finita il temporale, cosa succedeva? Veniva fuori l'arcobaleno, o l'archincel, o il balesen, o la murgana, che erano tutti i nomi che seguedà dalle nostre parti, che seguedà all'arcobaleno. Anche dall'arcobaleno, i nostri vece, traevano degli auspici per sapere come sarebbe andato il raccolto. Se la riga più se grossa dell'arcobaleno l'era che la russa, la sarebbe stata una nada straordinaria per la vendemmia, vino abbondante. Se invece l'era che la gialda, Gera en raccol de furmet o de melegot bundantissim. Infin, se la riga più se grossa l'era che la verda, era prevedibile un gran rigoglio dei prati e quindi un notevole raccolto di erba e naturalmente de fen, che è sempre l'erba ma seccata. Poi manca parlare del vent, ecco se uri. Il vent, per esempio, se l'en venton, el va a fare la colazione, cioè comincia la mattina e el va avanti fino a tutto il dopo mesdì. Se l'en a venta, invece, la va a fare la pulenta e allora so sera cosa succedeva. L'andava pianin pianin, l'andava via. Se l'era en vent, e il ghettira dent, cioè l'endava avanti anche per tutta la notte e se il trova un amò alla mattina, le invent che il se resent. Allora, naturalmente sono in estate, vabbè che manca amò una settimana, insomma, andà in estate, però le roba d'estate, i temporai e tutte quelle robe lì. L'estate di Alfredo Carubelli. Camp de furment, color de l'or antique, tutti incendiati dal rus dei campanon, fior multicolor in ogni sit, prufum de per, de perse che melon, terra seccata, quasi inaridita, barche in depò, piscine popolate, camise verte, gent con el fiaton, e fa sulet per su gasol sudur dai coi e dalle front tutte bagnate, ventai per fasse vent, che illusion. Mugnaghe, famburlan, brogne curnale, pignule, ribes, more, cagapui, pundor, madur, piarelle, curnet, fasoi de loc, succhet, radice amare, insalatina, cui cucumeren, secche, sigule cotte, biderave, marene, fiche, fus de melegot, e a soddisfa la set, la gran arsura, la gent la bevna meccia de slambrot. All'improvvis, con vent, con trone lamp, e con tempesta, en temporal furius, el tie distruc, città, paese, camp. L'è la stagion de ferie, de vacanze, l'è la stagion de mare, de montagna, ansia de vighe buona compagnia, ansia de goder tutta la natura, con troppa fressa, con troppa frenesia. L'ena stagion che la tetose il fiat, l'ena stagion violenta, l'è l'estate. E adesso, a proposito dell'estate, Fredo Carubel l'era anche un buonissimo nuotatore. E allora, me domenica passata, vo fa sentire la poesia di Alfredo Pernice, El Po in piena estate, e poi vo fa sentire anche la canzone, El Po in piena estate, che la che ha musicato Fabio Turchetti. Ben, anche Bruno Paloschi è il gacciapat spunto dalla poesia di Alfredo Pernice per scrivere che sta qui. El Po le là.

0: finisce la musica de Generale de Francesco de Gregori, la libera interpretazione della poesia di Alfredo Pernice El Po in pien estat, fatta e cantata da Bruno Paloschi. Adesso è il momento di fare un po' da reclame e poi si sente per la seconda parte.
1: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.
0: Teleradio Cremona Cittanova. La banca cremonese di credito cooperativo Mia Na Banca, la nostra banca, e la panetteria pasticceria Sole di Bonseri, Corso Mazzini 15 a Cremona, il negozio storico dove la qualità e la bontà sono di casa, e vi invita a ascoltare la seconda parte de E adesso parlum come mangium, quater bagul in dialet, in compagnia di Michelangelo. Donca, in ste mesi che deve pagare anche le tasse, la tasi, la tari e tutte quelle robe lì. E poi che deve fare la denuncia dei redditi, ricordeve, ne, me ve ricordiamo, è il numero del codice fiscale del ZAC per la sane, annualter, è il vostro 5 per mila, che è un'altra il vecusta niente, un'altra il messacar, per andare avanti a fare quel che sono madre a fare per il dialetto e per le nostre tradizioni, è il numero del codice, l'è 93. 00 55 00 199. Adesso non mi andrei un po' de an per la poesia dedicata a quel meschi, giugno, che ha scritto Melchiorre Bellini. Le en dialet es chasek de tanti e tanti anfami, le occente esodere. Giugno. Nel guasson della notte l'alba se netta. E il sul da buon amico subì la suga, l'aria fresca consiglia la giacchetta, nel stomac l'appetit sgranfegna e ruga, nuvoli bianche in coruna ai mond la secca, par che i gappia de lana na perucca. Appena i racci isfrissa sui gason, l'acqua più ida in part se tra in fumana, ma prest grupida a ciop come balon, appena venen buf de tramontana, la passa in ansa al sul e la che fa da vel, polla delegua nel celeste del ciel. Perché tant de penac sfoggia i soldat e a son de banda i passa la rivista? Perché ni uffici gnancan impiegat e quai d'un la bandera metti in vista a leger come agent an funeral? L'è il giorno della festa nazionale. Duei, duei chi tem quan giuinot a senter l'inno e il sangue il mebuiva e la gula e il core sconfiva magot e de lagrime ioc me si impieniva. Che sentiment, che amor senza interesse, ma chi temp gli è passat e adesso, l'è adesso. De chi veide conservi duberet con una fassa verda e il cop amo fugent, però io seppelliti in den cassette come sante reliquie de parent. Soltant quan sarò mort, voi ia descassa e ia incioda con me denter la cassa. Vesen al cor, se la camisa bianca, i voster duculur farà bandera, me pararà da vighe el sul che manca, de senter per ricambi a fame cera e quante in giorno isgariarai me os garò anca mo la me bandera ad os la banda in piazza Roma nel cincel l'attacca dinni marce e de galop la suona ben ma suona semper quel e cumme cariglion la custa trop ni du caffè le sciore se divert col surbet col murus e col concert. Oh, che bosco, i miei fiori, che galetada, a centenari car venda campagna, e le filande fa la longa tirada, per la città i giorni de cucagna, da per tut cura il sol, tutti content, le paesane sui car turna content. Al 29, nel giorno della fera, a Portapò la gen la sin sardela, de carretta fette e banchette vedi in atera, che le palanche ai pic mucca e scupela, i pitei con enghel senza vergogna, de zucchero filato i sensi rogna. Nel piasal della porta i sarlatan squarsa i urecce con strument rabius, te quel che i gascondit spiega in italian, de Pilato, de Erode e della Cruz, nani e gigante che i paracar maneggia, bo con tre teste e foche che sulfeggia, col fasuletta e

Tourment, per che già fa la spiga, Mesurel, per Fortuna Barbela e un po' de vente, e se met senza correre al sedel. Però, se gli bisogna d'un chicherot, giughe 15, 40 e 68. Ecco, chiesta chi la finischi, vuoi dire che il tuchel che dis isculta serio perché a lur par vera che il pianeta sarà come la spera. E il pianeta era un fuè de carta che gli era scritto tutte robe belle, gli era mai scritto niente brutto. E allora gli dava la paghettina che lei che vendiva e lui rileggeva e diceva, ma pensa, la dita anche al pianeta. E adesso, siccome le festa e stasera finisce la festa Agropoli alla Casina Marasco, se si chiamò venita, se n'ha venina, se si sta benissimo stasera, l'ultima sera. E come si dice in delle belle storie, mette in pe in sulla vita e la storia l'è finita.

Ti scultat e adesso parlo un come mangium, quater bagule in dialet in compagnia di Michelangelo. Vi ricordi che la trasmissione qui è offerta all'ascolto dalla banca cremonese di credito cooperativo Mia Banca, la nostra banca, e dalla panetteria pasticceria Sole di Bonseri, Corso Mazzini 15 a Cremona, il negozio storico dove la qualità e la bontà sono di casa. Me adesso vi saluti, vi ringrazio per essere stati con tanta pazienza ascoltà, però me vi fa la mia solita raccomandazione, anche se fa caldo, parlo come mangio, che è un gran bel parlà. Vi saluti, se sento un domenica che vieni, e se vedomi stasera se veni alla festa Agropolis serata finale. Ciao. Pescato.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Camminare verso l'innocenza. 40 tappe attraverso il Vangelo di Giovanni. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Anne Lécu, pubblicato dall'editrice Queriniana e proposte al microfono da Mara Miceli.

Il discepolo amato. In verità io vi dico, uno di voi mi tradirà. I discepoli si guardavano l'un l'altro, non sapendo bene di chi parlasse. Ora, uno dei discepoli, quello che Gesù amava, si trovava a tavola al fianco di Gesù. Simon Pietro gli fece cenno di informarsi chi fosse quello di cui parlava, ed egli, chinandosi sul petto di Gesù, gli disse: Signore, chi è? Il discepolo che Gesù amava appare nell'ora decisiva, nell'ora in cui Gesù si inginocchia davanti ai suoi, nell'ora in cui Dio fatto uomo cade in ginocchio davanti all'uomo. Egli è a tavola al fianco di Gesù. Il pasto ha luogo secondo il costume greco-romano e i commensali sono sdraiati a due attorno alla tavola. Allungato e chino sul petto di Gesù, pone la domanda che scotta sulle labbra di tutti. Chi è? Chi potrebbe tradirti? Tu, il nostro amico più prezioso. Lo ritroviamo poi nel cortile del sommo sacerdote, con Gesù, ed è lui che fa entrare Pietro, il quale per tre volte rinnega Gesù. È lì, silenzioso ai piedi della croce del suo Signore, e riceve sua madre come madre. Condivide con la madre di Gesù lo strano privilegio di non essere nominato.

0: 8 per 1000. Ci sto. In collaborazione con il Servizio per la promozione del sostegno economico alla Chiesa Cattolica. L'oratorio interparrocchiale dell'unità pastorale Rezzato Virle Tre Ponti. La tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica è un gesto d'amore anche verso Rezzato. Fra le numerose opere che la Diocesi di Brescia ha effettuato grazie ai fondi dell'8 per 1000 c'è l'oratorio interparrocchiale dell'unità pastorale di Rezzato Virle Tre Ponti, dedicato a San Giovanni Bosco. Ne parliamo con Don Gianni Manenti, referente diocesano per i progetti legati all'8 per 1000. Buongiorno Don Gianni, ben ritrovato.
1: Buongiorno a voi.
0: Allora, da quali necessità è nata quest'opera e come si è sviluppata nel tempo?
1: La realizzazione del moderno oratorio delle tre parrocchie di Rezzato nasce da una riflessione di molti anni fa. I sacerdoti che si sono succeduti nella conduzione delle parrocchie e coadiuvati da diversi laici hanno ritenuto che per la costituzione di una unità pastorale tra le tre parrocchie fosse necessario anche pensare ad un luogo importante e comune nel quale poter lavorare insieme per la formazione delle nuove generazioni, e questo ha portato alla realizzazione di questa struttura che è di fatto di proprietà di tutte e tre le parrocchie, in modo che tutte e tre hanno contribuito anche dal punto di vista economico alla sua realizzazione e in questi anni, dopo che è stato realizzato, anche da un punto di vista di un impegno concreto, contribuiscono come laici anche al suo funzionamento. La struttura è molto importante, ecosostenibile ed è stata realizzata anche grazie ad un contributo, direi, particolarmente importante della CEI, che con i fondi dell'8 per 1000 ha destinato alla sua costruzione oltre 1.300.000 euro. L'oratorio, per sua vocazione, da sempre sul territorio bresciano ha il compito di formare le nuove generazioni una vita cristiana. Ci sono tanti spazi, penso soprattutto all'estate, durante i quali è fondamentale anche il servizio che viene reso alle famiglie attraverso le diverse iniziative, come ad esempio il GREST, che coinvolge migliaia di ragazzi. Ovviamente questo comporta che le porte degli oratori, in questo caso anche dell'oratorio di Rezzato, siano aperte a tutti i ragazzi che sempre più spesso provengono anche da altre parti del mondo e che non sempre sono appartenenti alla fede cristiana, ma che nel segno dell'accoglienza e dell'inclusione vengono accolti affinché a loro volta possano vivere un'esperienza di fraternità. Tutto questo è davvero reso possibile grazie all'impegno di tante persone, ma anche mediante la possibilità di fruire di quei fondi che la Conferenza Episcopale Italiana mette a disposizione delle comunità semplicemente attraverso una firma che viene apposta sulla dichiarazione dei redditi, che al cittadino non costa nulla, ma che ha evidentemente delle ricadute importantissime su quella che è poi la vita concreta delle nostre comunità.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza.
1: Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, come bambini appena nati desiderate avidamente il genuino latte spirituale, grazie al quale voi possiate crescere verso la salvezza, se davvero avete gustato che buono è il Signore. Avvicinandovi a Lui, pietra viva, rifiutata dagli uomini ma scelta e preziosa davanti a Dio, quali pietre vive siete costruiti anche voi come edificio spirituale, per un sacerdozio santo e per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio, mediante Gesù Cristo. Voi siete stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione santa, popolo che Dio si è acquistato perché proclami le opere ammirevoli di Lui, che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. Un tempo voi eravate non popolo, ora invece siete popolo di Dio. Un tempo eravate esclusi dalla misericordia, ora invece avete ottenuto misericordia. Carissimi, io vi esorto come stranieri e pellegrini ad astenervi dai cattivi desideri della carne, che fanno guerra all'anima. Tenete una condotta esemplare fra i pagani, perché mentre vi calunniano come malfattori, al vedere le vostre buone opere diano gloria a Dio nel giorno della sua visita.
2: Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo, mentre Gesù partiva da Gerico insieme ai suoi discepoli e a molta folla, il figlio di Timeo, Bartimeo, che era cieco, sedeva lungo la strada a mendicare. Sentendo che era Gesù Nazareno, cominciò a gridare e a dire: «Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me!» Molti lo rimproveravano perché tacesse, ma egli gridava ancora più forte: «Figlio di Davide, abbi pietà di me!» Gesù si fermò e disse: «Chiamatelo!» Chiamarono il cieco dicendogli: «Coraggio, alzati, ti chiama!» Egli, gettato via il suo mantello, balzò in piedi e venne da Gesù. Allora Gesù gli disse: «Che cosa vuoi che io faccia per te?» E il cieco gli rispose: «Rabbuni, che io veda di nuovo!» E Gesù gli disse: «Va, la tua fede ti ha salvato!» E subito vide di nuovo e lo seguiva lungo la strada.
3: Cosa possiamo fare quando ci troviamo in una situazione che sembra senza via d'uscita? Bartimeo ci insegna a fare appello alle risorse che ci portiamo dentro. Lui è un mendicante, sa chiedere. Il grido di Bartimeo, riportato dal Vangelo di Marco: «Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me!» è diventato una preghiera assai nota nella tradizione orientale, che anche noi possiamo utilizzare. Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio, abbi pietà di me, peccatore. Bartimeo è cieco, ma paradossalmente vede meglio degli altri e riconosce chi è Gesù. Davanti al suo grido, Gesù si ferma e lo fa chiamare, perché non c'è nessun grido che Dio non ascolti. Ciò che salva Bartimeo e ciascuno di noi è la fede. Gesù ci guarisce perché possiamo diventare liberi.
0: Avete ascoltato? La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza.

0: dalle teche di RCN presentiamo
1: l'utile e il dilettevole,
2: cose da fare e cose da sapere. Mal d'assemblea. Testo di Luisa Espanier per Casaviva. In studio Giancarla Paladini.

A vederli così, quando arrivano tutti sorridenti e desiderosi di risolvere le varie questioni nell'interesse comune, sembrano persone normali, cordiali, quasi simpatiche. Qualcuno è più puntuale, altri esprimono cortesemente la necessità di sveltire la riunione per una serie di impegni che li angustiano. Qualcuno ha forse il vizietto di arrivare in ritardo. Si salutano, si stringono le mani, si siedono. Ma appena l'amministratore del condominio pone il primo dei problemi da discutere, ecco che a poco i tratti del viso si contraggono, le rughe si moltiplicano, le mani incominciano a tambureggiare nervosamente sui tavoli, le smaglianti unghie laccate delle signore prendono l'aspetto di artigli, i denti laterali rivelano una forma appuntita, l'occhio si inietta di sangue. Le voci da melodiche, calde si fanno taglienti e metalliche, i sorrisi si tramutano in ghigni satanici. Quella che sembrava una simpatica riunione a carattere familiare diventa una sfida infernale all'ultimo sangue, dove i deboli soccombono, i perfidi hanno la meglio. La riunione dei condomini, semplice e pacifica consuetudine, rivela in realtà gli aspetti più cupi e vergognosi della personalità umana, ben distribuiti in una piccola fauna onnipresente in tutte le riunioni di condominio dei 5 continenti. Nella casa al mare con pochi inquilini, come in quella del centro cittadino con molti condomini, nel piccolo palazzo in montagna, come nel complesso residenziale di 3.500 mini appartamenti collegati con i tre golf a 27 buche, i personaggi sono gli stessi. Con una pelliccia e un doposci in più a 2000 metri, con scolli e sandali infradito sul lungomare, con cravatte 24 ore in città, ma tutti uguali. E così, fra il serio e il faceto, vogliamo vedere quali sono questi tipici rappresentanti del condomino doc? Madame Grandeur. Chi la incontra per strada non potrebbe mai immaginare cosa nasconda quel tailleur riposante, quel capello biondo e quello sguardo imbambolato ma rassicurante. Afflitta da uno strano difetto visivo che le impedisce di valutare obiettivamente le dimensioni di ciò che le sta intorno, è convinta di abitare in una residenza tipo Versailles. Si parla di sistemare la spazzatura nel cortile 4x4 ed eccola proporre aiuole, giardini all'italiana, giochi d'acqua e statue simil canova. Se le si obietta che il problema è quello dei sacchi neri della nettezza urbana, un po' seccata puntualizza che un gazebo coperto di bougainville non ha mai rovinato l'estetica di un giardino. Per lei, zerbino significa passatoia. Il cavedio non è altro che un termine volgare per definire il cortile interno. Il sottoscala un modo un po' provinciale di chiamare la hall. Problemi non ne solleva mai, eccetto l'insistente richiesta di acquisto di piante secolari per nascondere l'ingresso della cantina e la sostituzione della portinaia che non solo si rifiuta di indossare una divisa gallonata, ma non è neanche in grado di recapitare la bolletta del telefono su un vassoio d'argento.

Normale e disinvolto d'abitudine, alla riunione si guarda intorno sospettoso. Teso e nervoso, è convinto che ci siano telecamere e registratori in ogni angolo. Ogni volta esibisce una lettera anonima o un biglietto oscuro inviati da soggetti decisi, secondo lui, a distruggere la quiete del palazzo. Per lui l'arresto dell'ascensore non è mai dovuto a un volgare blackout di corrente, ma a un sabotaggio. Il postino è l'esponente di una pizza connection. Lo rivela quella sua aria troppo gentile e quel Walkman che nasconde in una rice trasmittente collegata alla base. Per il perseguitato non è tanto importante occuparsi della facciata da rifare quanto ingaggiare un detective per indagare su una serie di indizi sospetti. Alla fine di ogni riunione si accosta qualcuno rivelandogli di aver scoperto una congiura di palazzo, anzi di condominio, mirata a eliminare proprio loro due. In una riunione di condominio che si rispetti non manca mai lui, Mr. Economy.

Alla riunione arriva con un pacco di scartoffie, apparentemente molto documentato. In realtà si porta dietro le carte che da anni accumula nella speranza di potersene servire e che comunque utilizza sul retro per gli appunti. Perno centrale di tutte le discussioni, i soldi. Qualsiasi argomento venga posto all'ordine del giorno, lui chiede: ma quanto costa? Qualsiasi risposta gli venga data, obietta: ma è caro. Normalmente compito, è capace di coprire la voce a una signora se deve dire la sua sulla riduzione dei costi. Contrario a qualsiasi iniziativa di brindisi o festeggiamenti comuni, è però pronto ad andare a constatare di persona i piccoli danni del soffitto del condomino dell'ultimo piano se intravede la possibilità di scroccare un aperitivo. Non propone mai niente, i suoi interventi sono sempre distruttivi. Le uniche proposte che si ricordano di lui sono quella di ridurre il tempo di accensione della luce delle scale e quella di riservare l'uso e quindi la spesa dell'ascensore solo agli inquilini del terzo piano, anzi, dal terzo piano in su. Beh, lui abita al secondo.

0: own place.
1: Il manager. In genere fa spostare la riunione perché nelle date stabilite dagli altri lui ha sempre un consiglio di amministrazione. Quanto all'orario, dice che farà il possibile per arrivare puntuale, ma dipende dagli aerei. I vicini sostengono di averlo visto più volte rincasare nel pomeriggio con baffi finti e occhiali, riposarsi e riemergere la sera per presentarsi alla riunione con l'aria trafelata e una 24 ore con tagliandino d'aereo, fresco di giornata. Prende la parola di frequente. Per lui una discussione è un brainstorming, un programma è un layout. Ogni tanto si lascia sfuggire un receptionist al posto di portinaia. I suoi riferimenti sono sempre Wall Street, il Financial Times e quando vuole essere alla mano la Borsa di Milano o il Sole 24 Ore. Sembra avere coordinato le riunioni di condominio al Pentagono, avere trattato la vendita di almeno 5 multinazionali e realizzato 8 joint venture con giapponesi nelle ultime 2 settimane. Se gli si chiede qualcosa di specifico sul condominio, ostenta un'assoluta ignoranza di tutti i problemi. In genere conclude le riunioni parlando della necessità di acquistare un computer, naturalmente in leasing.

Sul pianerottolo che divide con tre inquilini ha messo una moquette arancione. Davanti all'ascensore ha installato un inquietante ritratto di quello che lui definisce un suo antenato e che turba i sogni dei bambini dirimpettai. Nel suo piano ha sostituito le stilizzate lampade condominiali con un candelabro da 12.000 gocce.

pezzi di leggi, estrae articoli di giornali, brandelli di codice civile. Quando intuisce che sta perdendo terreno, passa all'offensiva. Ed eccolo allora aggredire. Aggredisce la condomina del quarto piano perché disturba la sua quiete pomeridiana con la lezione di piano del martedì dalle 14 alle 15. E secondo l'articolo 5,4, secondo codicillo, potrebbe incorrere in una multa pari a... oltre naturalmente al sequestro dello strumento musicale. Inveisce inoltre sui signori del terzo che bagnando i fiori hanno rovinato nel lontano 83 un lenzuolo di lino. Dopo aver chiuso un occhio per amore di convivenza, ora, preso di mira, si dichiara pronto a chiedere i danni. Le sue arringhe si concludono in genere con un attacco personale all'amministratore, assolutamente incapace di far valere i diritti e i doveri dei condomini.

Eh sì, l'intollerante ha un'età indefinibile e anche il sesso è un po' incerto. Della sua vita privata non si sa niente e questo alimenta intorno a lui un'aureola di mistero. Odia qualsiasi animale domestico. Ma c'è chi giura di aver intravisto in casa sua una decina di gatti e di avvertire durante la notte strani cinguettii. È convinto di vedere tracce di pipì di cane su tutte le scale, sostiene di essere continuamente disturbato dal gatto che abita quattro piani sopra di lui e che gli impedisce di dormire. È sicuro che il portone di legno sia stato rovinato dalle unghiate del volpino del terzo. Il cattivo funzionamento del citofono poi probabilmente è dovuto al siamese del secondo che ha masticato i fili. Quanto ai topi che invadono le cantine, sono sicuramente stati attratti dagli odori dei filini del condominio, come del resto spiegano secoli di storia naturale. Ma se sugli animali che invadono la casa, sui bambini che giocano troppo rumorosamente in cortile, sulle signore che stendono troppi bucati sui terrazzi, è pronto a chiudere un occhio, è assolutamente intollerante nei confronti della portinaia. Ripetutamente propone votazioni per farla sostituire, votazioni che cadono nel nulla. Di continuo esibisce prove dei suoi misfatti, è sempre alla ricerca di qualche punto oscuro del suo passato o riguardanti i suoi antenati. Se avviene un furto è lei la sospetta, anche se in ferie. Il marito, noto bevitore di fiuggi per problemi di calcoli, secondo lui è un criptoalcolizzato, capace quindi di tutto. E il figlio tredicenne, sotto quell'aria da bambinone, è ormai completamente coinvolto in un losco giro di droga. In questo quadro emerge, più per il suo aspetto incolore che per altro, l'amministratore del condominio, coordinatore e moderatore delle riunioni. Uomo di grande e spiccata personalità nella vita normale, diventa completamente anonimo e grigio durante le assemblee. Dopo aver disperatamente cercato di arrivare a un accordo e a una decisione, ha come uniche funzioni quella di sedare le risse, raccogliere gli eventuali cadaveri e aggiornare la riunione al prossimo mese.

0: Avete ascoltato
1: L'utile e il dilettevole,
0: cose da fare e cose da sapere. Mal d'assemblea, testo di Louise Spanet. In studio Giancarla Paladini, che vi ringrazia per l'attenzione.

Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Suor Alice Mafessoni, carmelitana di Santa Teresa di Torino.

0: Celebriamo questa domenica la solennità di Pentecoste. Solo una settimana fa abbiamo ascoltato nelle letture della liturgia le parole del Signore rivolte ai Suoi discepoli prima di tornare al Padre. Abbiamo ascoltato la promessa rivolta a loro di non lasciarli soli. Ecco che oggi questa promessa si compie. Gesù dona lo Spirito Santo, manda il Paraclito, l'Avvocato, il Consolatore, e vediamo che questo cambia radicalmente la situazione degli Apostoli. La prima lettura che ascoltiamo oggi tratta dagli Atti degli Apostoli e il Vangelo di Giovanni, si aprono presentandoci la stessa situazione. Gli Apostoli si trovano chiusi nello stesso luogo. È una scena che ci racconta della paura e dello sconforto che abitava questi uomini, dell'incertezza di fronte alla missione che il Maestro aveva loro affidato. Eppure in essa cogliamo anche la volontà di non chiudersi ciascuno nel proprio dolore, di non isolarsi in una sterile nostalgia, magari rinfacciando agli altri tra sé e sé colpe e risentimenti. Stare nello stesso luogo, non sciogliere quel piccolo gruppo di chiamati, esprime il desiderio di continuare a credere che quel disegno del Signore, che avevano cominciato a conoscere insieme in qualche modo lo avrebbero anche portato avanti. Quante volte anche noi fatichiamo a credere che il progetto di Dio sia ancora valido per noi, sia ancora lì, che attende di trovarci davvero aperti alle novità del Signore? Nel racconto del Vangelo di Giovanni vediamo come Gesù raggiunge i suoi discepoli e porta il suo dono. Per ben due volte egli ripete loro: pace a voi. Quando davvero Cristo risorto sta nel mezzo, cioè è il centro della nostra comunità, della nostra famiglia, della nostra vita, allora la pace da lui promessa prima della sua passione può riempire la realtà. Non la pace secondo le logiche del mondo, una pace fatta di equilibri precari, di deterrenze, di false cortesie, ma la sola vera pace possibile, la pace del perdono. Dalle parole di Gesù, infatti, sembra che lo scopo del dono dello Spirito sia proprio questo: rimettere i peccati. Come il Maestro ha portato su di sé il peccato del mondo, il peccato di tutti noi sulla croce, così anche i discepoli sono chiamati ad essere strumenti della sua pace attraverso il perdono. Ecco la strada della comunione, della vera comprensione. Leggiamo nella lettura degli Atti degli Apostoli che frutto dello Spirito è una vera comunicazione. Gli Apostoli parlano nella loro lingua, eppure a Gerusalemme tutti li comprendono, nonostante arrivassero da luoghi diversi e parlassero lingue diverse. Solo la strada del perdono può permetterci di comprendere fino in fondo l'altro e di essere da lui compresi, anche se arriviamo da situazioni molto diverse, se abbiamo visioni della realtà e modi di ragionare molto diversi. Anzi, nella prima lettera ai Corinzi, San Paolo ci dice che è proprio questa diversità la ricchezza della Chiesa, perché lo Spirito sa fare di molte membra, scompaginate e sconnesse, il solo corpo di Cristo, un corpo ricco di doni per il bene comune, un corpo che nella sua varietà riceve la stessa energia dall'amore divino. Ma ci domandiamo, che cos'è il perdono se non la capacità di mettere da parte noi stessi per fare spazio all'altro, mio fratello, e ancor prima all'altro, mio Signore e mio Dio? Infatti è interessante notare che il testo ci riporta al contenuto del discorso degli Apostoli, sebbene in modo molto riassuntivo. Non stanno parlando delle loro avventure con il Maestro, non stanno confidando il loro dolore o i loro timori. Stanno invece parlando delle grandi opere di Dio. Ecco la strada per la pace, mettere da parte se stessi e il proprio ego, per mettere in mezzo Cristo e le grandi opere di Dio. La Pentecoste non è la fine del tempo pasquale, ma è il suo fine, il suo compimento. Finalmente, con la forza dello Spirito Santo, che rende presente in mezzo a noi il Signore risorto e ci rende possibile vivere come Lui ha vissuto, inizia il tempo della Chiesa, il tempo nel quale ciascuno di noi è chiamato ad essere testimone autentico di questa presenza, con la forza di quell'unico tratto identificativo che il Signore stesso ci ha indicato. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri.
1: Avete ascoltato Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Suor Alice Mafessoni, carmelitana di Santa Teresa di Torino.

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creata, fatta cristiana e conservata in questa notte. Ti offro le azioni della giornata. Fa che siano tutte secondo la tua santa volontà.

Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocefisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Amen. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Eccomi, sono la serva del Signore. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. E il Verbo si fece carne. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. L'eterno riposo dona a loro, oh Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidata dalla pietà celeste. Amen. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni, vieni, Luce dei cuori, Consolatore perfetto, Ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O Luce Beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato.

creato. Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Cuore divino di Gesù, io ti offro, per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati e per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Amen. Intenzione di preghiera del Papa per una alimentazione per tutti. Preghiamo affinché ciascuno, dai grandi produttori ai piccoli consumatori, si impegni per evitare gli sprechi di alimenti e perché ogni persona abbia accesso ad una alimentazione di qualità. Intenzione di preghiera dei Vescovi per una Chiesa aperta al soffio dello Spirito. Ti preghiamo, Signore, affinché la Chiesa sia attenta ai frutti maturati nello Spirito Santo e da essi raccolga la novità e la fecondità del nostro tempo. Intenzione di preghiera del clero. Cuore divino di Gesù e cuore immacolato di Maria, riempite di gioia e di luce la vita dei ministri della Chiesa, perché nella serenità delle loro relazioni testimonino la bellezza e la grazia della loro vocazione. Preghiera a San Giuseppe. Salve, custode del Redentore e sposo della Vergine Maria, a te Dio affidò il suo Figlio, in te Maria ripose la sua fiducia, con te Cristo diventò uomo. O beato Giuseppe, mostrati Padre anche per noi e guidaci nel cammino della vita. Ottienici grazia, misericordia e coraggio e difendici da ogni male. Amen. Per Papa Leone, Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Leggo una preghiera di Giovanni Paolo II. O Dio, nostro Padre, ascolta la nostra voce, perché è la voce di tutte le vittime della guerra. Ascolta la nostra voce perché è la voce di tutti i bambini che soffrono e soffriranno quando i popoli ripongono la fiducia nelle armi e nelle guerre. Ascolta la nostra voce perché parliamo per le moltitudini di ogni paese e di tutta la storia che non vogliono la guerra e sono pronte a percorrere insieme il cammino della pace. Ascolta la nostra voce e donaci intelligenza, l'intelligenza e la forza per rispondere all'odio con l'amore, alle ingiustizie con la giustizia, ai bisogni dei poveri con la nostra solidarietà, alla guerra con la pace. Ascolta la nostra voce e infondi nel cuore di ogni uomo la saggezza della pace, la forza della giustizia e la gioia dell'amicizia. Ascolta la nostra voce e concedi al mondo per sempre la tua pace. Sia lodato Gesù Cristo. Buona giornata a tutti. Grazie.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Il Signore è sempre con noi nella gioia e nel dolore. Noi non sempre siamo con Lui, distratti dalle cose del mondo e spesso ripiegati nei nostri egoismi, nei nostri peccati. Domandiamo perdono. Pietà di noi, Signore.
1: Contro di te abbiamo peccato.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: E donaci la tua salvezza.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Preghiamo. Concedi, o Signore, che il corso degli eventi del mondo si svolga secondo la Tua volontà di pace e la Chiesa si dedichi con gioiosa fiducia al Tuo servizio. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, come bambini appena nati, desiderate avidamente il genuino latte spirituale, grazie al quale voi possiate crescere verso la salvezza, se davvero avete gustato che buono è il Signore. Avvicinandovi a Lui, pietra viva, rifiutata dagli uomini, ma scelta e preziosa davanti a Dio, quali pietre vive siete costruiti anche voi come edificio spirituale, per un sacerdozio santo e per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio mediante Gesù Cristo. Voi siete stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione santa, popolo che Dio si è acquistato perché proclami le opere ammirevoli di Lui, che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. Un tempo voi eravate non popolo, ora invece siete popolo di Dio. Un tempo eravate esclusi dalla misericordia, ora invece avete ottenuto misericordia. Carissimi, io vi esorto come stranieri e pellegrini ad astenervi dei cattivi desideri della carne che fanno guerra all'anima. Tenete una condotta esemplare fra i pagani, perché mentre vi calunniano come malfattori, al vedere le vostre buone opere, diano gloria a Dio nel giorno della sua visita. Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio.
3: Andiamo al Signore con canti di gioia.
0: Andiamo al Signore con canti di gioia.
3: Acclamate il Signore, voi tutti della terra. Servite il Signore nella gioia. Presentatevi a Lui con esultanza.
0: Andiamo al Signore con canti di gioia.
3: Riconoscete che solo il Signore è Dio. Egli ci ha fatti e noi siamo Suoi, Suo popolo e gregge del Suo pascolo.
0: Andiamo al Signore con canti di gioia.
3: Varcate le Sue porte con inni di grazie, i Suoi atri con canti di lode. Lodatelo, benedite il Suo nome.
0: Andiamo con gioia
3: con canti di gioia. Buono è il Signore, il Suo amore è per sempre. La sua fedeltà di generazione in generazione.
0: Andiamo al Signore con canti di gioia.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo, mentre Gesù partiva da Gerico insieme ai suoi discepoli e a molta folla, il figlio di Timeo, Bartimeo, che era cieco, sedeva lungo la strada a mendicare. Sentendo che era Gesù Nazareno, cominciò a gridare e a dire: «Figlio di Davide, abbi pietà di me!» Molti lo rimproveravano perché tacesse, ma egli gridava ancora più forte: «Figlio di Davide, abbi pietà di me!» Gesù si fermò e disse: «Chiamatelo!» Chiamarono il cieco, dicendogli: «Coraggio, alzati, ti chiama!» Egli, gettato via il suo mantello, balzò in piedi e venne da Gesù. Allora Gesù gli disse: «Che cosa vuoi che io faccia per te?» E il cieco gli rispose: «Rabbonì, che io veda di nuovo!» E Gesù gli disse: «Va, la tua fede ti ha salvato!» E subito vide di nuovo e lo seguiva lungo la strada. Parola del Signore.

Potremmo dire che il Vangelo che abbiamo ascoltato è un Vangelo tutto movimento. Gesù sta andando fuori da Gerico, chiamano il cieco, va da Gesù, Gesù lo guarisce, il cieco si mette a camminare dietro di lui. E questo mi pare che sia un po' quella sottolineatura che anche la lettera di San Pietro che abbiamo ascoltato nella prima lettura ci ha voluto sottolineare, al di là dei comportamenti da avere nei confronti delle persone esterne, dice: vi esorto come stranieri e pellegrini. Essere stranieri e pellegrini è la dinamica della vita cristiana. Certo, abbiamo una casa, abbiamo delle relazioni, siamo, tra virgolette, cittadini di questa realtà e ci stiamo anche bene, diremmo così, dentro le dinamiche delle relazioni con persone conosciute, che stimiamo, che ci stimano e così via. Però conservare quella dinamica dell'essere stranieri e pellegrini vuol dire custodire sempre il pensiero della meta, perché comunque siamo tutti di passaggio qui, ma non per finire, ma per entrare nella pienezza della relazione bella con il Signore, quella che custodiremo se lo seguiremo quando raggiungeremo la sua casa.

0: Fratelli, rivolgiamo al Signore Gesù e supplichiamolo di porgere ascolto alle nostre preghiere dicendo: Gesù, abbi pietà di noi.
1: Gesù, abbi pietà di noi. Perché i credenti abbiano coscienza del carattere sacerdotale della loro esistenza, per la gloria di Dio e la loro gioia. Preghiamo.
0: Gesù, abbi pietà di noi.
1: Perché a quanti non hanno il dono della fede, sono in ricerca o smarriti, sia dato di riconoscere Gesù come unico Salvatore e di seguirlo nella comunità dei credenti. Preghiamo.
0: Gesù, abbi pietà di noi.
1: Per coloro che sono vittime di false ideologie o confusi, perché ricevano da Cristo la luce della verità. Preghiamo.
0: Gesù, abbi pietà di noi.
1: Perché la vita dei popoli e delle nazioni non sia turbata da violenze e da sopraffazioni. Preghiamo.
0: Gesù, abbi pietà di noi. Perché il Signore introduca nella vera patria i nostri fratelli defunti, Nino, Luisa, i defunti delle famiglie Gelmi e Sapelli, Angela e Francesco, Giuseppina Premoli. Preghiamo.
1: Gesù, abbi pietà di noi.
0: Signore Gesù, ci rivolgiamo a Te perché sappiamo che puoi salvarci. Aiutaci a rispondere generosamente alla Tua chiamata. Apri i nostri occhi e permettici di seguirti lungo il cammino della vita. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Con il cuore so che Tu mi ascolterai.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalla tua mano questo sacrificio, la lode e gloria al suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: O Dio, da te provengono questi doni e tu li accetti come segno del nostro servizio sacerdotale. Fa che per la tua misericordia l'offerta che ascrivi a nostro merito ci ottenga il premio della gioia eterna. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Uniti nell'amore, celebriamo la morte del tuo Figlio. Con fede viva proclamiamo la sua risurrezione. Attendiamo con ferma speranza la sua venuta nella gloria. Per questo mistero di salvezza, uniti insieme agli angeli e ai santi, con voce unanime cantiamo l'inno della tua lode.
2: Santo,

Padre veramente santo, fonte di ogni santità, ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie e lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Antonio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di avere parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, preghiamo insieme, come Gesù ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio.
2: Agnello di Dio, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, abbi pietà di noi. Dona la tua pace.
0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
3: Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola io sarò.

0: Preghiamo. Saziati dal dono di salvezza, invochiamo la tua misericordia, o Signore. Questo sacramento che ci nutre nel tempo, ci renda partecipi della vita eterna. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.

Buongiorno a tutti, qui è Elda da RCN, Radio Cittanova in Blu, Spazio Magnolia. Iniziamo il nostro appuntamento con la descrizione delle Sante Messe. Oggi, giovedì 28 maggio, alle 8.30 è stata effettuata la Santa Messa in parrocchia in memoria di Nino, Luisa e defunti famiglia Gelmi e Sapelli, Angela e Francesco, Premoli Giuseppina. Ore 9 a Misano, ore 16.30 a Masano, ore 18 Santa Liberata in memoria di Iaccherti Giovanni, alle 20.30 a Vidalengo, venerdì 8.30 in parrocchia in memoria di Brambilla Maria e Poletti Pino, ore 9 a Misano, ore 15.30 in parrocchia si effettuerà il matrimonio Casali Castronovo. Ore 16 a Vidalengo, ore 16.30 a Masano, ore 19 a Misano, dove sarà festeggiata la messa per la classe 1962. Sabato, ore 8.30 in parrocchia, in memoria di Spadari Piera e Elviro e Gianna. Ore 18 a Masano, ore 18 a Vidalengo, ore 18 a Misano, ore 18 in parrocchia in memoria di Baruffi Giovanna e Brigatti Antonio, Pernigoni Franco, Bove Dina e Bianca e Carlo Pernigoni. No, Panigoni, Davide e Nonni. Domenica 31 maggio, ore 8 a San Pietro, in memoria di Cavalli Maddalena e Luigi. Ore 8 a Misano, ore 8 a Masano,

ore 9:30 in parrocchia, in memoria di Gatti Maria, Luigi e Angela. Ore 10 Vidalengo, ore 10:30 Masano, ore 10:30 Misano, sì. Ore 11 parrocchia, in memoria messa pro popolo più cinquantesimo dell'associazione Aido. Ore 16 in parrocchia con la celebrazione dei battesimi. Ore 18 a San Bernardino, in memoria di Barsotti Pierluigi. Ricordiamo inoltre che alle 20:45 verrà celebrato il rosario in Santa Elisabetta, mentre domani, sempre alle 20:45, verrà celebrato il rosario nella chiesa di San Giuseppe al Montizzolo. Poi alle 17:20 il rosario in parrocchia, e alle 11, come ho già accennato, la Santa Messa per il cinquantesimo dell'Aido, sempre in parrocchia. Ricordiamo, si sta avvicinando la data del 14 giugno, dove è organizzata la biciclettada di Don Pierino. Dopo 5 anni di pausa ritorna la biciclettada di Don Pierino, un momento di svago, gioia e una comunità pedalando tra le vie di Caravaggio. Quindi la differenza dalle solite manifestazioni che ci sono state precedentemente è che alle ore 8 ci si ritrova a Piazzale Morettini, centro sportivo. Alle 9 parte la biciclettata e il percorso è di 8 km. Si arriva alle 10:30 all'oratorio San Luigi di Caravaggio, dove ci sarà la Santa Messa. Alle ore 12 ristoro e estrazione dei premi regalo, e alle 14:30 giochi per i ragazzi e merenda in oratorio con patatine e altro. I biglietti di partecipazione sono di 5 euro e coprono la maglietta, panino, bibita e stazione premi, e si possono acquistare presso i negozi di Caravaggio, all'oratorio San Luigi e alla partenza la mattina della biciclettata. Ecco, poi altro avviso: le parrocchie di Caravaggio, Masano e Vidalengo organizzano una gita pellegrinaggio al santuario Gesù Bambino di Praga di Arenzano, Genova, lunedì 1 giugno. Quindi chi è interessato, forse ci sono gli ultimi posti. Comunque, per ulteriori informazioni contattare l'ufficio parrocchiale. Credo di avervi dato tutti gli avvisi. Passiamo ora al santo del giorno. San Germano di Parigi. Visse al tempo dei Merovingi. Ebbe come amico e biografo l'ultimo grande poeta di lingua latina, Venanzio Fortunato. Svolse un ruolo decisivo nel consolidamento della Chiesa e della monarchia
in Francia. Nacque ad Autun in Borgogna verso la fine del V secolo. La famiglia agiata gli garantì una buona formazione culturale e religiosa. Ordinato diacono e sacerdote, nel 540 venne scelto dal vescovo Nettario come abate del monastero di San Sinforiano. Due i tratti caratteristici del suo governo monastico: una forte pratica ascetica nella vita quotidiana e l'attenzione per i poveri, cui destinava parte dei beni del monastero, suscitando la protesta di alcuni monaci per l'eccessivo rigore. Nel 555 venne nominato vescovo di Parigi dal re Chilperico. Tre anni dopo consacra la chiesa costruita dal sovrano alle porte della città, dedicandola al martire spagnolo San Vincenzo. Accanto alla chiesa fonda un grande monastero, facendovi venire dei monaci da San Sinforiano. Il sostegno del re gli consente di dare impulso alle opere di carità e di promuovere nuove fondazioni di chiese e monasteri. Venanzio parla di una nobile gara di generosità tra il re e il vescovo. Nulla può invece nella sanguinaria faida che oppone i figli dopo la morte del re. Il suo appello alla pace resta inascoltato. Muore in tarda età nel 576 ed è subito venerato come santo. Due secoli dopo, nel 756, Pipino il Breve fa solennemente traslare il suo corpo sotto l'altare maggiore della chiesa di San Vincenzo, che da quel momento diventa Saint-Germain-des-Prés, appena al di fuori della cinta muraria parigina. Sempre alle prese con i re, San Germano è ricordato soprattutto per il suo amore per i poveri. Ascoltiamo ora questo canto dal titolo La tua stella.

E dopo l'ascolto di questa musica, appunto, la stella, la tua stella, vi presento ora, tratto dal libro Altre storie di Bruno Ferrero per la scuola e per la catechesi, questo racconto, perché come vi ho già detto più di una volta, questo libro praticamente attraverso dei racconti, delle cose tra virgolette abbastanza pratiche, ci vuole avvicinare a capire meglio la nostra vita di cristiani. E il racconto che vi voglio proporre ora vuole aiutarci a capire meglio l'importanza della testimonianza di cristiani. Passo ora alla lettura. L'ombrello giallo. C'era una volta un paese grigio e triste, dove quando pioveva tutti gli abitanti giravano per le strade. Con degli ombrelli neri, sempre rigorosamente neri. E sotto l'ombrello tutti avevano una faccia aggrondata e triste, come del resto è giusto che sia sotto un ombrello nero. Ma un giorno che la pioggia scrosciava, proprio nell'ora di punta, si vide circolare un signore un po' bizzarro che passeggiava sotto l'ombrello giallo. E come se non bastasse, quel signore sorrideva. Alcuni passanti lo guardavano scandalizzati e mugugnavano: guardate che indecenza! È veramente ridicolo con quel suo ombrello giallo. Non è serio. La pioggia invece è una cosa seria e un parapioggia deve essere nero. Altri montavano in collera e dicevano forte: ma che razza di idea è mai quella di andare in giro con un ombrello giallo? Quel tipo è solo un esibizionista, uno che vuol farsi notare a tutti i costi. Non è per niente divertente. In effetti, non c'era niente di divertente in quel paese dove pioveva sempre e gli ombrelli erano tutti neri. Solo la piccola Marta non sapeva che cosa pensare. Un pensiero le ronzava nella mente. Quando piove, un ombrello è un ombrello. Che sia giallo oppure nero, quello che conta è avere l'ombrello. D'altra parte, quel signore aveva proprio l'aria felice sotto il suo ombrello giallo e Marta si chiedeva perché. Un giorno, all'uscita della scuola, Marta si accorse di aver dimenticato il suo ombrello nero a casa. Scosse le spalle e si incamminò verso casa a testa scoperta, mentre la pioggia le bagnava i capelli. Dopo un po' incrociò l'uomo dell'ombrello giallo che le propose sorridendo: vuoi ripararti? Marta esitava. Se accettava e si riparava sotto l'ombrello giallo, tutti l'avrebbero presa in giro. Ma poi pensò: quando piove, un ombrello è un ombrello, che sia giallo oppure nero. È sempre meglio avere l'ombrello che non averlo per niente. Così accettò e si riparò sotto l'ombrello giallo, accanto al signore gentile. E allora Marta capì perché quel signore era sempre felice.
Sotto l'ombrello giallo il cattivo tempo non esisteva più. C'era un gran sole caldo nel cielo azzurro e degli uccellini che cinguettavano. Marta aveva un'aria così sbalordita che il signore scoppiò in una risata. «Lo so, anche tu mi prendi per un pazzo, ma voglio spiegarti tutto. Un tempo ero triste anch'io, in questo paese dove piove sempre. Avevo anch'io un ombrello nero, ma un giorno, uscendo dall'ufficio, dimenticai l'ombrello e partii verso casa a testa scoperta. Per strada incontrai un uomo che mi propose di ripararmi sotto il suo ombrello giallo. Come te, esitavo perché avevo paura di farmi notare e rendermi ridicolo, ma poi accettai perché avevo più paura ancora di buscarmi un raffreddore. Mi accorsi che sotto l'ombrello giallo il cattivo tempo non esisteva più. Quell'uomo mi insegnò che le persone erano tristi perché non si parlavano da un ombrello all'altro. Poi, improvvisamente, l'uomo se ne andò e mi accorsi che avevo il suo ombrello giallo in mano. Lo rincorsi, ma non riuscii più a trovarlo, era scomparso. Ho conservato l'ombrello giallo e il bel tempo non mi ha più lasciato. Marta esclamò: «Che storia!» «E non senti imbarazzo a tenersi l'ombrello di un altro?» Il signore rispose: «No, perché so bene che questo ombrello è di tutti. Quell'uomo l'aveva senza dubbio ricevuto anche lui da qualcun altro». Quando arrivarono davanti alla casa di Marta, si dissero arrivederci. Marta allora si accorse di tenere in mano l'ombrello giallo, ma il signore gentile era già scomparso. Così Marta conservò l'ombrello giallo, ma sapeva già che quell'ombrello speciale avrebbe ben presto cambiato proprietario e sarebbe passato in tante altre mani.

New York è una città immensa e il modo migliore per spostarsi in essa è la metropolitana. Migliaia di treni corrono nel sottosuolo della città, giorno e notte, trasportando ogni giorno centinaia di migliaia di persone. Le gallerie si dipanano e si intrecciano interminabili come i corridoi di un formicaio gigantesco. Per funzionare, le infinite arterie della metropolitana hanno bisogno di un sangue speciale, l'energia elettrica. E per questo sangue, e se questo sangue venisse improvvisamente a mancare, sarebbe un disastro terribile. Si fermerebbe tutto: i treni, i computer che li dirigono, le luci che illuminano le stazioni e le gallerie, gli ascensori, le scale mobili. La città morirebbe e la metropolitana diventerebbe una specie di trappola mortale per milioni di persone. Hanno perfino inventato una parola speciale per indicare una possibilità così terribile: blackout. Chi ci aiuterà? Eppure una volta capitò. Era una fredda sera invernale, tutti avevano fretta di tornare a casa. Torrenti di persone scendevano le scale che portavano alle gallerie della metropolitana. Dalle stazioni sotterranee i treni partivano gremiti all'inverosimile. Tutto sembrava normale, perfetto. Improvvisamente si stese sulla città un nero sipario, come se qualcuno con un telecomando da giganti avesse spento tutto. Sulle sue ali nere arrivò il blackout. I treni si fermarono nel bel mezzo delle gallerie. Gli ascensori si bloccarono dove si trovavano. Tutte le luci si spensero. Nel labirinto di gallerie della metropolitana la gente cominciò a urlare. Tutti si sentivano come topi presi in trappola. Il treno numero 318 era stato il più fortunato. Il blackout lo aveva sorpreso in una galleria profonda sottoterra, decine a decine di metri. Il più sfortunato. L'arresto, troppo rapido, aveva provocato gigantesche scintille e il locomotore aveva cominciato a fumare. Di lì a poco si sarebbe incendiato. Il fumo acre invase la galleria. «Allontanatevi tutti subito!» gridò il manovratore, rompendo i vetri dei finestrini con un martello. «Moriremo tutti soffocati!» urlò disperata una donna. I passeggeri uscivano dal treno incespicando e urtandosi, mentre si moltiplicavano le urla e le imprecazioni. L'oscurità era totale. I primi si erano buttati nel buio, brancolando con le braccia alla ricerca delle pareti, ma avevano subito inciampato nei binari ed erano rotolati a terra. Quelli che li seguivano erano finiti su di loro. Intanto cominciava a mancare l'aria. Qualcuno cedette alla disperazione e si accasciò mormorando: «È la fine, non usciremo di qui». Ma proprio in quel momento un signore dall'aria mite cominciò a frugare nella sua cartella di cuoio. Si era improvvisamente ricordato di una cosa che portava sempre con sé. Una cosa da niente, una minuscola torcia elettrica a batterie che gli serviva per illuminare la serratura del cancello di casa sua, perché incominciava a vederci poco e faticava con la chiave. La trovò in mezzo alle carte e i resti di un panino al prosciutto. Spinse il pulsante di plastica e la lampadina si accese.

fu come un miracolo. All'apparire di quel puntino di luce, la folla che urlava e si contorceva tacque. «Sia ringraziato il cielo», disse una voce, «perché neppure la tenebra più nera e profonda che si possa immaginare riesce a sconfiggere una luce, anche minuscola». Il Signore, dall'aria mite, stringendo la sua piccola pila, si mise davanti a tutti e disse: «Venite dietro a me». Si misero dietro a lui, tenendosi per mano e camminando in fila indiana. In pochissimo tempo arrivarono tutti in salvo. Bene, questi due racconti ci aiutano a riflettere sull'importanza essenziale dell'impegno cristiano della testimonianza. Il punto di partenza è questo. Oggi il compito di un cristiano è inserirsi in una immensa staffetta di uomini e donne che hanno trasmesso il messaggio cristiano di generazione in generazione. Ognuno di noi, ogni catechista, si presenta quindi come portatore di un ideale, ma concreto testimone da passare. Nel primo racconto, l'ombrello è qualcosa che distingue, che dona gioia, una buona novella in un paese dove tutti gli ombrelli sono neri. In questo caso il cristiano si presenta come portatore di un ombrello giallo nel panorama nero della cultura contemporanea che ha smarrito la radice della gioia e della fede. Sotto l'ombrello giallo, infatti, c'è sempre il sole. Nel secondo racconto, il cristiano si presenta come colui che ha la torcia elettrica. Può sembrare una cosa piccola, ma anche la luce più piccola sconfigge la tenebra più profonda che si possa immaginare. Il Vangelo è speranza e via di salvezza. Come vi dico sempre, questi piccoli racconti sono semplici, ma ci danno degli spunti di riflessione molto intensi. Adesso, proprio per ascoltare meglio noi stessi, vi faccio sentire un brano di Giovanni Allevi, Abbracciami.

E dopo l'ascolto di questa bellissima sinfonia, vi propongo ora la lettura dell'inserto che Uniti nel mondo, il mensile della Chiesa Cattolica ci propone. Propone prima la lettura di una parabola e poi una, diciamo così, interpretazione nella storia di oggi. La parabola della generosità del padrone e della durezza del servo. Allora Pietro gli si avvicinò e gli disse: Signore, se il mio fratello commette colpi contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a 7 volte? E Gesù gli rispose: Non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Per questo il regno dei cieli è simile a un re che volle regolare i conti con i suoi servi. Aveva cominciato a regolare i conti quando gli fu presentato un tale che gli doveva 10.000 talenti, perché costui non era in grado di restituire. Il padrone ordinò che fosse venduto lui con la moglie, i figli e quanto possedeva, e così saldasse il debito. Allora il servo, prostrato a terra, lo supplicava dicendo: «Abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa». Il padrone ebbe compassione di quel servo, lo lasciò andare e gli condonò il debito. Appena uscito, quel servo trovò uno dei suoi compagni, che gli dovevano 100 denari. Lo prese per il collo e lo soffocava dicendo: «Restituisci quello che devi». Il suo compagno, prostrato a terra, lo pregava dicendo: «Abbi pazienza con me e ti restituirò». Ma egli non volle. Andò e lo fece gettare in prigione fino a che non avesse pagato il debito. Visto quello che accadeva, i suoi compagni furono molto dispiaciuti e andarono a riferire al loro padrone tutto l'accaduto. Allora il padrone fece chiamare quell'uomo e gli disse: «Servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché tu mi hai pregato. Non dovevi aver pietà del tuo compagno così come io ho avuto pietà di te?» Sdegnato, il padrone lo diede in mano agli aguzzini finché non avesse restituito tutto il dovuto. Così anche il Padre mio celeste farà con voi se non perdonerete di cuore ciascuno al proprio fratello. La storia. Dare vita a qualcosa di proprio non è certo un'impresa facile. Io ci ho messo anni, errori, cadute e ripartenze, ma alla fine ce l'ho fatta. Ho fatto qualcosa in più. L'ho costruita dal nulla e poi l'ho divisa con altri. Soci, collaboratori, dipendenti, perché mi aiutassero a farla crescere. Chi ha portato sulle spalle la responsabilità di guidare sa bene quanto sia difficile. Essere il capo non è solo prendere decisioni, è essere un esempio. Sono io quello a cui si guarda per avere la certezza che tutto funzioni, che le cose vadano nella direzione giusta. E questo non si impara sui libri. Il modo di trattare gli altri si impara guardando qualcuno. Io sono stato fortunato. Ho incontrato persone che per me sono state veri maestri. Uno in particolare
mi ha insegnato il senso del dovere e il valore di ogni persona, a prescindere dalle azioni, dagli errori, dalla fragilità. Di errori ne ho commessi tanti, anch'io, ma sono sempre stato salvato dal suo sguardo. Ed è quello sguardo che cerco di onorare in tutto ciò che faccio, come di padre in figlio. Anche nel lavoro provo a trasmettere ciò che ho ricevuto senza tradirlo. Qualche tempo fa ho scoperto che uno dei dipendenti più anziani della mia azienda aveva contratto un grosso debito e, in virtù della nostra amicizia, dopo tanti anni ormai ci consideriamo amici, è venuto da me per chiedere aiuto. Io, che conosco il suo cuore quanto conosco i difetti del suo carattere, non ci ho pensato due volte e gli ho dato il denaro necessario a estinguere il debito. Ho rivolto a lui un gesto che speravo potesse insegnargli a guardare gli altri come io avevo guardato lui. Come io, a mia volta, ero stato guardato dal mio maestro. Stupito, ma profondamente colpito da quel gesto, mi ha ringraziato in lacrime, promettendo più volte che mi avrebbe restituito tutto. Ma imparare è una scelta che il cuore compie solo quando è davvero libero. Nonostante le mie speranze, per lui non è stato così. Le circostanze sono state più forti, il desiderio di non venir meno alla parola data lo ha spinto a tradire il mio insegnamento e il mio affetto. Il debito nei miei confronti lo ha ossessionato al punto da spingerlo a pretendere con durezza il denaro da chi a sua volta gli doveva anche piccolissime somme di denaro, arrivando anche a minacciare pur di raccogliere poco alla volta il necessario a ripagarmi. La vergogna ha parlato più del cuore e, pur di non perdere la faccia, ha finito per perdere se stesso. Ma a me del denaro non è mai importato nulla. In gioco c'è il cuore e la sua salvezza. Ho sperato fino all'ultimo che capisse il valore di ciò che aveva ricevuto. La misericordia, una volta incontrata lungo la propria strada e una volta fatta propria, tiene viva la speranza, a prescindere da qualunque circostanza. Quando è tornato da me, con il denaro necessario a pagare il suo debito, respingerlo mi è costato più del gesto che avevo fatto per lui. Eppure non ho dubbi. Ciò che continuo a desiderare è che prima o poi possa guardare tutto e tutti come io ho guardato lui. Il commento di Don Enrico Garbuio. Signore, se il mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? È la domanda che Pietro rivolge a Gesù. La risposta del Maestro è lapidaria. Non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7, ovvero sempre. Emotiva la risposta, raccontando la parabola della generosità del padrone e della durezza del servo. Stupisce l'abissale sproporzione tra la larghezza di cuore del padrone e la meschinità del cuore del servo. Da una parte un re che prova compassione nei riguardi di quell'uomo e gli condona 10.000 talenti,
una cifra iperbolica. Dall'altra, quello stesso servo che nei confronti di un suo simile non prova alcuna pietà, pur essendogli questi debitore di solo 100 denari. Un'inezia rispetto all'enormità del suo debito condonato. Ancora più stupisce l'annotazione temporale. Il servo, appena uscito, ancora immerso in una gioia insperata, appena liberato, appena restituito al futuro e alla famiglia, appena fatta l'esperienza di un cuore regale, lo prese per il collo e lo soffocava dicendo: restituisci quello che devi. La parabola presenta un modo regale e un modo servile di vivere le relazioni. Lo stile regale è dettato dalla compassione, quello servile è dettato dall'insensibilità. Non dovevi anche tu aver pietà del tuo compagno, così come io ho avuto pietà di te? Chiede alla fine il re al servo malvagio. Non dovevi essere anche tu come me? Questo è il motivo del perdonare, fare ciò che Dio fa. Perdonare significa lasciare andare, lasciare libero, troncare le corde che ci vengono legate in una reciprocità di debiti. Assolvere significa sciogliere e restituire la libertà. Oltre la giustizia, il perdono. Prossimità, fraternità e misericordia costituiscono il grande sogno di Monsignor Christian Carlassare, vescovo di Bentiu, in Sud Sudan. Da oltre 20 anni vive accanto al popolo sud-sudanese, prima come missionario e oggi come vescovo. Ha attraversato i momenti di speranza, come l'accordo di pace del 2005 e l'indipendenza del 2011, ma anche la ferita di un conflitto interno che ha lacerato il tessuto sociale e costretto milioni di persone alla fuga. In mezzo a queste difficoltà, il Vangelo continua a indicare che la speranza non è un'illusione, ma un seme capace di germogliare anche nella terra più arida. Questa convinzione guida il suo ministero e la scelta di restare vicino alla sua gente, nonostante i tanti pericoli. Nel 2021 fu vittima di un attentato. Due uomini armati irruppero nella sua stanza sparandogli alle gambe. Nonostante le ferite e i rischi, decise di restare con la sua gente. Il perdono è l'unica via che può portare alla giustizia, afferma. Per il giovane vescovo, la serenità che nasce dal perdono libera il cuore dalla rabbia e dalla paura. Così la vicinanza alle persone diventa testimonianza concreta di speranza, riconciliazione e misericordia. In questi ultimi minuti vi faccio ascoltare una parte, perché credo non riuscire a farvela ascoltare tutta, di questo canto, Per amore.

Bonifacio Luigi, gli anni 89. La tumulazione poi avverrà a Calvinzano. Vi lascio quindi con queste parole. Quanto è grande il tuo nulla, confina quanto grande, confida quanto è grande il Dio. E ora quindi Elda da RCN Radio Città Nova in Blu Spazio Magnolia vi saluta, vi augura una buona giornata, un buon compleanno a tutti coloro che oggi compiono gli anni e un buon proseguimento. Ci risentiamo il prossimo giovedì.

0: ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5x1000.org.
1: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Sono padre Piotr Wojnarowski, missionario in Sierra Leone.
3: Mi chiamo padre Pierre Jabloyan. Mi trovo attualmente ad Aleppo, Siria.
4: Sono due dei missionari di Don Bosco che salvano bambini e ragazzi vulnerabili in tutto il mondo. Puoi aiutarli anche tu con il tuo 5x1000. Scopri di più su 5x1000.missionidonbosco.org. Grazie. La tua firma fa miracoli.
5: In Blu 2000, news.
6: Edizione delle 10, buongiorno da Franco Rossi. Il conflitto tra Stati Uniti ed Iran nella notte, attacco americano contro un sito militare che, secondo gli americani, minacciava le truppe statunitensi e navigazione commerciale. Abbattuti 4 droni iraniani e colpito un centro di controllo nella città meridionale di Bandar Abbas. Rappresaglia di Pasdaran contro la base americana. Ieri annunci iraniani e smentite americane a proposito dei contenuti dell'accordo per la fine del conflitto. Libano e Striscia di Gaza, ancora vittime. Almeno 6 persone, tra cui anche bambini, sono rimaste uccise in un attacco di droni israeliani nel Libano del Sud. Ieri una donna soldato dell'IDF è rimasta uccisa e 2 riservisti sono rimasti feriti in un attacco nel nord di Israele, vicino al confine.

Intanto le forze di difesa israeliane hanno annunciato di aver ucciso Yahya Gritzim, capo di una rete centrale di trasferimento fondi di Hamas, in un attacco a Khan Yunis che ieri sera ha causato almeno 7 morti. La guerra in Ucraina: nella notte i russi hanno attaccato il paese con un missile balistico aviolanciato Kinzhal e 147 droni di vario tipo. La difesa aerea ne ha abbattuti 138. Intanto diventa un caso il no della Lega all'adesione dell'Ucraina nell'Unione Europea. Dopo l'uscita di scena di Orbán in Ungheria, Bruxelles accelera e lavora per aprire i primi capitoli negoziali a giugno. Il vice premier Tajani di Forza Italia ribatte: noi siamo favorevoli. La cronaca: a Palermo arrestate 3 persone per impiego di denaro di provenienza illecita aggravato dall'agevolazione mafiosa, sequestrati beni, società e disponibilità finanziarie per oltre 200 milioni di euro. L'operazione, che si è svolta in diversi paesi, ha consentito di ricostruire un enorme patrimonio frutto del reimpiego anche attraverso società offshore di guadagni incassati dagli anni 80 col narcotraffico sotto l'egida del capomafia Matteo Messina Denaro. E caccia agli aggressori che hanno ucciso a coltellate nella notte tra lunedì e martedì Gianluca Ibarra Silvera, 22 anni, ecuadoriano, alla stazione Certosa di Milano. Ho riconosciuto uno di loro dai tatuaggi, un capo della MS-13, così il padre del giovane arrivato sul luogo dopo la morte. Le immagini delle telecamere sono al centro dell'inchiesta coordinata dal procuratore aggiunto Elio Ramondini. Infine, continua il caldo anomalo sull'Italia, dove le temperature stanno raggiungendo picchi molto più elevati della media del periodo. Oggi si segnalano già i primi 4 bollini rossi del Ministero della Salute. L'allerta massima sarà a Bologna, Firenze, Roma e Torino. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Magazine in Blu 2000. Con Daniela Lami e Max Succhiate.
1: Ma c'è anche Samira Rocchetti in regia. Buongiorno a tutti voi, cari ascoltatori. Buongiorno a te, Max Succhiate.
2: Buongiorno.
1: Sei sfociato?
2: Sono un po' afono.
3: Cioè, no, non è vero, sto scherzando. C'è cascato anche Lorenzo Sada, che saluto. No, non sono sfociato, però sono pieno di energia da comunicare a te.

tutti giunga un cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Oggi approfondiremo insieme il tema dei vizi e delle virtù e lo faremo in compagnia di Don Pasquale Brizzi, parroco e docente presso la Facoltà Teologica di Catanzaro. Non mi resta dunque che augurarvi un buon ascolto.

0: Pasquale, buongiorno.
1: Buongiorno Razio, a te e a tutti i radioascoltatori.
0: Don Pasquale, sono molte le persone oggi che non credono più che i sette vizi capitali abbiano alcuna rilevanza nella loro vita. Pensano piuttosto che dovrebbero essere aggiornati per rispecchiare la società moderna. Superbia, invidia, avarizia, ira, gola, lussuria e accidia, secondo alcuni, non sembrano essere più attuali. In cima alla lista viene ora indicata, per esempio, la disonestà, seguita poi dall'ipocrisia e dall'egoismo. Ma cosa sono i vizi e perché alcuni sono chiamati capitali?
1: Vedi Orazio, innanzitutto il vizio, i vizi in generale, al plurale, sono quei difetti del carattere, quindi anche dal punto di vista psicologico soprattutto, sono quelle inclinazioni dell'animo che determinano e condizionano il comportamento, che poi danneggia l'essere umano e soprattutto anche chi lo circonda, quindi ha un effetto, diciamo, collaterale non solo su se stessi ma anche sugli altri. L'opposto dei vizi invece in ambito cristiano, e non solo anche, sono le virtù. In latino infatti il termine vizium indica la mancanza di qualcosa, ad esempio un difetto fisico, oppure dal punto di vista morale, un'abitudine deviata, quindi un difetto dello spirito in generale, ecco, questo è il vizio. Infatti il concetto dei sette vizi capitali è precedente l'avvento del cristianesimo, anche nelle altre religioni, specialmente nelle filosofie orientali si è sempre parlato di questi vizi, magari non parlano espressamente di vizi capitali ma di veleni, ad esempio nell'ambito induista. Quindi poi l'attributo capitali, vizi capitali, deriva da capitalis, cioè capo, e indica proprio che questi difetti sono i peggiori, ecco, stanno proprio in cima alla lista nera e sono i più gravi, che quindi alterano e condizionano la stessa natura umana. Ad esempio Papa Gregorio Magno, grande moralista tra l'altro e quasi contemporaneo di San Benedetto da Norcia, lui definiva i vizi legati l'uno dall'altro da un vincolo di parentela proprio, perché appunto derivano, sono l'uno la conseguenza dell'altro. Fermo restando che dobbiamo dirlo con molta onestà che spesso le nostre stesse virtù che ostentiamo non sono altro che vizi mascherati, ecco.
0: Ma Don Pasquale, quali sono questi sette vizi così tremendi? Come nascono e anche quali implicazioni hanno dal punto di vista psicologico?
1: Beh, come ci insegna il catechismo, sappiamo essere sette. E tra l'altro la cosa curiosa è che, ripeto, in tutte le religioni si parla di questi sette, proprio si nomina il numero sette, perché il sette indica una totalità, il massimo appunto del male, eccetera, eccetera. Quindi è una cosa molto interessante, perché vuol dire che c'è una morale alla fine sostanziale comune. E quindi il catechismo ci insegna, si parla di superbia, avarizia, ira, invidia, lussuria, la gola e l'accidia, questi sono i sette vizi. Tra l'altro persino Dante il suo purgatorio lo imposta proprio sulla base di questi sette vizi capitali in modo settenario. Ora, già nel IV secolo avanti Cristo persino Aristotele nel suo famoso trattato di etica parla di questi vizi capitali come abiti del male, concetto che poi verrà ripreso successivamente nel Medioevo anche da San Tommaso d'Aquino. Questo perché chi persiste sempre nello stesso vizio è come se si cucisse addosso un abito, e questo abito lo spinge a un comportamento sempre più radicale, più fossilizzato. E lo stesso avviene anche per chi coltiva invece la virtù, diventa un abito virtuoso, quello diventa invece un abito vizioso, invece nella virtù, diciamo, è un abito positivo, ecco. E tra l'altro lo stesso Aristotele parla della virtù e come dire la capacità della virtù sta nel mezzo. Infatti poi i medievali parleranno, inventeranno questa famosa locuzione in medio stati virtus, cioè la virtù sta nel mezzo. Invece per Aristotele diceva che l'eccesso di una virtù porta al vizio, molto interessante questo fatto. E quindi per quanto riguarda invece i vizi capitali in ambito più squisitamente cattolico, L'elenco viene già dall'antichità, dal IV secolo d.C., e in modo particolare da quel famoso monaco Evagrio Ponti, una persona straordinaria, uno scrittore meraviglioso, che era un asceta e che personalmente definisco il fondatore della psicanalisi ante litteram, perché proprio aveva introdotto concetti nuovi che furono ripresi poi successivamente dalla psicologia analitica, Freud, Jung e compagnia varia. E tra l'altro lui parlava di questi 8 pensieri capitali che poi diventano vizi, ed è interessante perché lui dice che psicologicamente questi vizi sono veramente distruttivi, ecco. E una delle conseguenze, ad esempio, del vizio è l'isteria dal punto di vista psicologico, la nevrosi ossessiva, la perversione, la paranoia, la psicosi. Ecco, il vizio purtroppo porta a questo, a uno squilibrio della personalità.
0: Come mai i vizi e non peccati, Don Pasquale?
1: Ecco, questa è una domanda interessante perché c'è ancora tuttora molta confusione, perché si confondono i vizi con i peccati, quando in realtà di fatto sono due cose letteralmente distinte. Allora, per i cristiani sono i vizi a causare il peccato. È proprio da qui che nasce la confusione, che ci porta appunto a considerare i vizi e i peccati come la stessa cosa. Invece no, il peccato è un effetto, una conseguenza, un effetto collaterale del vizio. Ad ogni modo dobbiamo essere anche sinceri, perché in misura più o meno differente siamo tutti contaminati da questi 7 vizi, o come li chiamano appunto gli orientali, 7 veleni. E io penso e sono convinto, e tra l'altro è quello che ci insegna la dottrina della Chiesa, ma anche e soprattutto i grandi mistici e santi, l'antidoto ai vizi è l'ascesi. È l'ascesi, è uno sforzo personale con l'aiuto della grazia di Dio a coltivare le virtù, che sono proprio la contrapposizione, il contraltare del vizio. Ecco perché il cristiano serio, a parer mio, sa benissimo che la medicina a questi mali sono i sacramenti, in particolare l'Eucaristia, la confessione sacramentale, accompagnata dalla preghiera, dalla meditazione assidua della parola di Dio e soprattutto la conoscenza dei grandi maestri dello spirito come Evagrio Pontico, che hanno vissuto sulla propria pelle quello che hanno insegnato, altrimenti diventa tutta una teoria. Oggi purtroppo c'è la tendenza a trasformare il vizio addirittura in virtù, e qui siamo proprio veramente al parossismo, a parer mio.

0: superbia è il più grave tra i vizi capitali. Superbo è l'uomo sicuro di essere al di sopra degli altri, di meritare certamente di più, di valere di più, di essere di più. E convinto di questo trova quindi naturale l'inferiorità degli altri e non ritiene una colpa calpestarli. La superbia è caratterizzata dalla sopravvalutazione delle proprie doti, vere o presunte. Cosa ben diversa invece essere consci dei propri meriti, senza per questo disprezzare gli altri. Non si chiede, insomma, di simulare troppa modestia. Sant'Agostino affermava che la falsa umiltà è peggiore della superbia, don Pasquale.
1: È verissimo, diciamo che hai già detto tutto, però ecco, notiamo, ad esempio, mettiamo in evidenza anche l'aspetto psicologico, che oggi magari è molto più diffuso questo, come dire, la riflessione di tipo più psicologica che spirituale, anche se secondo me le due cose sono intimamente connesse. Innanzitutto, qual è l'identikit del superbo? In ciascuno di noi, dobbiamo fare sempre questa premessa, ciascuno di noi è un po' affetto da questo morbo terribile della superbia. Ora, il superbo, la caratteristica del superbo è quella di sminuire gli altri per rivendicare la propria superiorità.
0: Veniamo ora al vizio della gola, che non è solo l'insaziabile voracità a tavola. Secondo la concezione religiosa, il goloso è colui ingordo di tutto, insaziabile in ogni suo desiderio, anche spirituale. Dunque è incapace di godere ciò che possiede.
1: Esatto. La gola, come giustamente hai sottolineato, non è soltanto desiderare smodatamente il cibo. Se fosse così, insomma, sarebbe troppo una cosa, più che un vizio, sarebbe più un difettuccio, ma bensì il desiderio smodato di qualunque cosa, di qualsiasi cosa, e si tratti di oggetti, esperienze, denaro, perfino le emozioni perseguite in modo insaziabile e ingordo. E qui siamo già nell'anticamera della lussuria. Chi persiste nella gola, in questo vizio, vive in un continuo stato di soddisfazione. Io non so, osservo molto, no? Tipo l'altro giorno mi capitava, sono entrato in una casa, una signora mi dice: ho comprato la lavatrice. Dopo una settimana mi dice: ma vorrei già cambiarla, perché ha trovato il modello successivo, più aggiornato. E la stessa cosa facciamo noi con i computer, le automobili, eccetera, eccetera. Questo nasce proprio dalla gola, cioè da questa insaziabilità, sia materiale, purtroppo anche spirituale. Questa è quella ancora più complessa e più deleteria. Ad esempio, il desiderio, la gola insaziabile di voler visioni, di voler vedere manifestazioni straordinarie, eccetera, eccetera. Questa è una forma di gola spirituale terribile. Anche una mente iperattiva che si consuma nel pensiero frenetico continuo, no? E questo è sintomo anche di gola. Quindi dalla gola derivano la cupidigia, lo spreco e soprattutto la paranoia.

0: mentre la gola e la voracità nei confronti del cibo, la lussuria, siamo giunti alla lussuria, altro vizio, è una sorta di voracità verso un'altra persona, cioè il legame avvelenato che gli esseri umani intrattengono tra di loro, specialmente nella sfera della sessualità. Don Pasquale, ma nel cristianesimo non c'è una condanna dell'istinto sessuale?
1: No, assolutamente, anzi nel più bel libro dell'Antico Testamento, il Cantico dei Cantici, è impostato proprio su questa relazione sessuale che diventa, come dire, simbolo della relazione mistica con Dio e tra i due amanti, quindi è tutta una, come dire, una distorsione. La lussuria come vizio invece è legata al piacere fine a se stesso, esasperando le pulsioni, le voglie, quindi diventa un piacere egoistico per soddisfare il piacere personale e usando l'altro. La lussuria cosa fa? Si serve delle persone per amare le cose. Il vero amore ama le persone e usa le cose.
0: Per quanto riguarda il vizio dell'invidia, possiamo certamente affermare che non è solo il desiderio di avere qualcosa in possesso di altri, ma il provare tristezza per la felicità altrui.
1: Bellissima questa ultima espressione, qui hai riassunto tutto il concetto, cioè veramente l'invidia è la tristezza per la felicità degli altri, è quello che il demonio è l'invidioso per eccellenza, il demonio è arrabbiato, è triste, perché? Perché è geloso di questo amore sconfinato di Dio per l'umanità, per l'uomo, per le sue creature. Questa è la caratteristica dell'invidia. L'invidia è la conseguenza della superbia, l'invidia è l'anticamera dell'omicidio. Caino perché uccide suo fratello Abele? Per invidia.
0: Siamo giunti all'accidia. L'accidia è simile alla pigrizia, ma non si limita al non volere fare il proprio dovere. È una pigrizia mentale e spirituale che impedisce di prendere impegni o decisioni importanti. Chi, ad esempio, ha la possibilità di fare del bene e non lo fa per paura di mettersi in gioco, è un accidioso, Don Pasquale.
1: Esatto, Orazio, e Dante di questi ne parla in lungo e largo. L'accidioso, come giustamente dicevi tu, ha purtroppo questo, il vizio, appunto, perché è un vizio si tratta, di cullarsi nell'ozio, nell'errore. L'accidioso è quello che in un momento di crisi morale se ne sta a guardare per vedere come va a finire. È quello che non si sporca le mani. L'accidioso è quello che alla fine, quando le cose vanno male, sarà il primo ad alzare il dito e dire: ma io ve l'avevo detto, però non ha mai mosso un dito, appunto, per migliorare le situazioni. Questo è l'accidioso.
0: L'avarizia è lo scarso desiderio di fare il bene altrui per mantenere intatto il proprio interesse. Questo vizio può essere applicato in molti ambiti della vita. Perciò l'avarizia comprende in sé più vizi.
1: Certo, come dicevamo sin dall'inizio, questi sette vizi sono legati come delle perline, no, di una catenina, sono uno conseguenziale all'altro, come le virtù del resto. L'avarizia è l'attaccamento eccessivo e morboso, patologico, ai beni materiali, innanzitutto, e in questo, come vedi, è simile alla gola. Ma nell'avario si aggiunge l'ossessione di non averne mai abbastanza.
0: Ecco, per concludere, abbiamo pochissimi minuti. L'ira è un vizio, questo particolarmente.

0: però diventa un vizio in presenza di un'estrema, come dire, suscettibilità, quando sono come una corda di chitarra, di violino, che al minimo sfiorarla subito scatta. Ecco, questa è l'ira più patologica.
1: Don Pasquale, io la ringrazio, è stata veramente una gioia ascoltarla anche questa mattina, i nostri ascoltatori felicissimi di aver ritrovato il Don Pasquale, ormai collega della Radio Vaticana. Allora, noi...
0: Orazio, da allora qui mi tenti nella vanagloria, che facciamo?
1: Allora, ringrazio ancora una volta Don Pasquale Brizzi, parroco e docente presso la Facoltà Teologica di Catanzaro. Buona giornata, Don Pasquale.
0: Grazie altrettanto.

0: La tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica è un gesto d'amore anche verso Otricase, Buffano, Ugento e Miggiano. Quando il cibo donato diventa comunità. Nella diocesi di Ugento, Santa Maria di Leuca, 4 mense, una a Tricase, una ad Ugento, una a Ruffano e una a Miggiano garantiscono un pasto a persone in difficoltà. In un ambiente familiare che riconduce alle prime comunità cristiane, il cibo diviene anche relazione tra i commensali e accoglienza. Don Lucio Ciardo, responsabile della Caritas diocesana.
1: Sono Don Lucio Ciardo della Caritas di Ugento Santa Maria di Leuca, ecco due servizi che grazie all'8 per 1000 stiamo riuscendo ad sostenere in questo lembo di terra. Abbiamo attivato, grazie ecco, ai fondi 8 per 1000, e 4 mense all'interno della nostra diocesi, l'una su Tricase, in modo particolare la locanda della Fraternità, dove ecco, a mensa ci sono sia persone che sono italiani, sia anche qualche straniero, sia anche persone che ecco, sono ospiti della Major Caritas, persone che hanno dei familiari in ospedale lungo dei genti. E quindi questa mensa offre questa locanda della Fraternità proprio un'attenzione alle relazioni, quindi si mangia tutti insieme, non c'è chi serve e chi mangia dopo, ma tutti si mangia tutti insieme per scambiare una parola durante il pranzo. Questa è un po' ecco, la modalità di Caritas, di voler più che dare il cibo e basta, dare anche la parola, e quindi questo è molto bello. Con l'altra mensa sta su Ruffano, che è partita da qualche mese, l'altra sta su Ugento presso l'oratorio, e l'altra sta su Miggiano, dove è una mensa di asporto. Queste ecco per quanto riguarda questa attenzione al cibo, l'attenzione anche poi tutte le comunità parrocchiali, grazie anche ecco al sostegno dell'8 per 1000, sostengono quasi 1800 famiglie ogni mese con l'aiuto alimentare che viene sostenuto dal Banco delle Opere di Carità, quindi la distribuzione viene fatta poi dalle comunità parrocchiali, dalle Caritas parrocchiali. A questo ecco, come diocesi, come Caritas chiaramente, e sosteniamo anche l'abitare. Ecco, grazie a Dio sono sul territorio, non ci sono persone che non hanno una casa, no? Bene o male, ecco, non ci sono persone che dormono fuori casa. Però abbiamo, ecco, 20 posti letto per le emergenze, di cui in questo momento sono 8 le persone che sono accolte, sono 4 sono su Tricase presso il dormitorio della Caritas in piazza Cappuccini, altre 2 sono presso la parrocchia San Nicola a Tricase Porto, e l'altra proprio ecco da qualche giorno presso la parrocchia di Miggiano, ecco una signora che vagava, era di nazionalità francese. Quindi ecco questa attenzione sia alle persone che hanno difficoltà per motivi anche certe volte, come dicevo, non ci sono persone che stanno fuori casa, ma ecco che forse hanno una casa buona, quindi vivono all'interno delle case in modo non del tutto dignitoso, e allora per una 30ina di giorni sono ospitati da noi per poi ritornare nella propria casa. E anche là ecco l'attenzione alle persone, se sono giovani anche si dà un supporto per il lavoro, per redigere un curriculum vitae se non ce l'hanno, queste piccole cose proprio per tenerci non al servizio fine a se stesso, ma alla

0: persona che viene a contatto con Caritas, e quindi dargli questa opportunità di relazionarsi, di guardarci negli occhi, nel costruire anche quelle relazioni che rimangono nel tempo e creare, ecco, delle opportunità per far sì che queste persone si sentano protagoniste del loro futuro. Ecco quello che ci teniamo come Caritas a sviluppare nelle persone che incontriamo, ecco, a dargli un po' di stima e a far sì che, ecco, riprendano un po' la vita in mano per, ecco, costruire il proprio futuro pieno, ecco, come diceva Don Tonino, costruirlo nella speranza, no? E dare anche, ecco, degli strumenti che possano dire a loro sono presente all'interno di una comunità, perché molto spesso chi vive ai margini si sente escluso. E quindi, ecco, questo cammino che si sta facendo nell'educare anche le comunità a dare delle risposte. Abbiamo piccole, ecco, sono piccole sempre in realtà, per esempio non abbiamo mense grandissime, sono massimo 20 posti, proprio per creare quelle relazioni fondamentali per far sì che un servizio abbia a cuore la persona e non le cose.
1: Con la tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica, hai realizzato anche questo gesto d'amore.

evitare così una storia importante. Non volevo così.

Un ciao a tutti voi che ci state ascoltando da casa vostra, oppure dalla vostra automobile, oppure dal posto di lavoro. Eccoci in diretta da RCN, come di consueto, insieme per passare qualche minuto in compagnia degli hits degli anni 60 e 70. Le canzoni che ci hanno fatto sognare, ci hanno fatto ballare, ma soprattutto ci hanno fatto innamorare. E siamo negli anni 70, ve lo ricordate? Rosalino c'è la mare, era stato scoperto da Lucio Dalla. Bene, ora di Rosalino c'è la mare, in arte Ron, ai nostri giorni lo conosciamo così, il gigante e la bambina. Le voci sono quelle di Dalla e di Ron.

È davvero bella questa canzone di Ron, il gigante e la bambina. Eravamo nel 1971. Bene, ora passiamo al 1973. Rimaniamo in ambiente cantautori italiani. Ascoltiamo di Francesco De Gregori, Alice. Alice.

0: luna.
1: Il mendicante arabo ha qualcosa nel cappello, ma è convinto che sia un portafortuna.

Ed era Alice di Francesco De Gregori. Rimaniamo negli anni 70 e rimaniamo tra i cantautori italiani. Passiamo ad Antonello Venditti con la sua Roma Capoccia.

Ed era il 1973 con questa bellissima canzone di Antonello Venditti, Roma Capoccia. Bene, ritorniamo a fare un salto nei mitici e ruggenti anni 60 con una canzone di Rita Pavone. Perché? Perché la domenica mi lasci sempre sola per andare a vedere la partita di pallone, perché? Perché una volta non ci porti pure me. Sono le lamentele di una sposina che dietro la passione nazionale sospetta chissà quali trame, minacciando di tornare da mamma. Fu la canzone che lanciò il fenomeno Pavone a soli 17 anni nel 1962. E allora ascoltiamoci questa canzone di Rossi Vianello, La partita di pallone.

questi erano i simpatici interrogativi che si poneva Rita Pavone nel 62, pensate un po', a soli 17 anni. Bene, continuiamo con gli anni 60. La sposa, novia in spagnolo, vestita di bianco, procede verso l'altare versando lacrime che dovrebbero essere di gioia, ma in realtà sono lacrime di disperazione. Lo sa bene il vero innamorato che segue la scena da lontano, un successo del cileno Antonio Prieto, che per primo la propose al pubblico internazionale nel 1961. La cantò, pensando un po', anche Tony Dallara. Però noi ce la ascoltiamo in una versione di Domenico Modugno, quindi di Mogol Dallara Prieto, La Nova.

là sull'altare sta piangendo. Tutti diranno

ed era La Novia, una bellissima canzone cantata da Domenico Modugno. Bene, per terminare continuiamo con gli anni 60. Il 1961 fu un anno di grazia anche per Mina, l'altra promessa della nuova musica italiana assieme a Celentano. Ben 9 furono i dischi piazzati in classifica, fra questi un Cia Cia Cia, il ballo che andava per la maggiore prima dell'avvento del twist. Il testo non ha certamente aspirazioni poetiche e il titolo è Prendi una matita, è di Mogol Massara e è cantato ovviamente dalla bellissima voce di Mina. Yeah, yeah.

Ed era Prendi una matita con la bellissima voce di Mina ed era il 1961. Bene, con questo purtroppo il nostro tempo a disposizione è terminato. Vi tutti grazie per l'ascolto e appuntamento alla prossima, sempre comunque mi raccomando, in compagnia di RCN.

0: In Blu 2000 News.
1: Golfo Persico, attacchi incrociati tra Stati Uniti ed Iran. Le guardie rivoluzionarie hanno annunciato di aver lanciato un attacco contro una base aerea americana in Medio Oriente, da cui sarebbero scattati raid statunitensi condotti poche ore prima nell'area strategica del Golfo Persico. La nuova crisi arriva dopo che le forze armate statunitensi hanno effettuato raid contro droni iraniani e una postazione di controllo nei pressi di Bandar Abbas, porto strategico iraniano sullo stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti hanno abbattuto 4 droni iraniani e colpito una stazione di controllo terrestre. Ancora raid di Israele in Libano e nella striscia di Gaza. Almeno 6 persone, tra cui anche bambini, sono stati uccisi in un attacco di droni nel Libano del Sud in risposta ai droni di Hezbollah su Israele ieri, quando una donna soldata dell'IDF è rimasta uccisa e 2 riservisti feriti. Israele ha annunciato di aver ucciso anche Yab Krizim, capo di una rete centrale di trasferimento di fondi di Hamas, in un attacco a Khan Yunis nella striscia di Gaza ieri sera, provocando la morte di almeno 7 persone. La guerra in Ucraina: nella notte i russi hanno attaccato il paese con un missile balistico avio lanciato Kinzhal e 147 droni di vario tipo. La difesa aerea ne ha abbattuti 138. Intanto è diventato un caso il no della Lega all'adesione dell'Ucraina nell'Unione Europea. Dopo l'uscita di scena di Orbán in Ungheria, Bruxelles accelera e lavora per aprire i primi capitoli negoziali.

a giugno. Il vice premier Tajani di Forza Italia ribatte: noi siamo favorevoli. Il risultato di un'operazione su richiesta della direzione distrettuale antimafia di Palermo ha portato all'arresto di 3 persone per impiego di denaro di provenienza illecita aggravato dall'agevolazione mafiosa, sequestrati beni, società e disponibilità finanziarie per oltre 200 milioni di euro. L'operazione in diversi paesi ha consentito di ricostruire un enorme patrimonio frutto del reimpiego, anche attraverso società offshore, dei guadagni dagli anni 80 con la droga sotto l'egida del boss Matteo Messina Denaro. E caccia agli aggressori che hanno ucciso a coltellate nella notte tra lunedì e martedì Gianluca Ibarra Silvera, 22 anni, ecuadoriano, alla stazione Certosa di Milano. Ho riconosciuto uno di loro dai tatuaggi, un capo dell'MS-13, così il padre del giovane arrivato sul luogo dopo la morte. Le immagini delle telecamere sono al centro dell'inchiesta coordinata dal procuratore aggiunto Elio Ramondini. Continua il caldo anomalo sull'Italia, le temperature raggiungono picchi molto elevati, oggi si segnalano i primi 4 bollini rossi, l'allerta sarà massima a Bologna, Firenze, Roma e Torino. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: dalle teche di RCN presentiamo
1: Il tempo, una costante inarrestabile nel suo scorrere infinito, uno spazio in cui le dimensioni si perdono, i pensieri si perdono, gli uomini si perdono. Noi abbiamo voluto fermare immagini e pensieri di epoche passate riguardanti la città di Cremona. Dotati di una splendida macchina del tempo, ci catapulteremo in meandri spazio-temporali sconosciuti ai più. Dunque, allacciamo le cinture di sicurezza e partiamo per questo meraviglioso viaggio nella storia. Oggi parleremo del vescovo di Cremona, Geremia Bonomelli, e dei fermenti di vita sociale, la cultura fra 800 e 900 a Cremona, attraverso la letteratura e la cultura musicale.

Non c'è chi non senta un moto di ammirazione e di orgoglio al suono di questo nome. Non è retorica, a tutti questo grande uomo ha lasciato qualcosa, ai più molto. Si impongono, anche se di lui si conosca soltanto l'essenziale, la sua intelligenza e la sua intemeraria bontà, sempre inscindibilmente fuse nell'energia del suo carattere. Ah, ovviamente stiamo parlando del vescovo Geremia Bonomelli. Non era di origine cremonese, era nato infatti a Nigoline, non lontano da Iseo, in provincia di Brescia, nel 1831. Studiò prima a Lovere e poi nel seminario di Brescia. Consacrato sacerdote nel 1855, venne mandato a Roma, dove completò gli studi teologici presso l'Università Gregoriana. Tornato a Brescia, insegnò per vari anni teologia in seminario, finché nel 1866 fu nominato parroco di Lovere. Eppure noi lo consideriamo cremonese. I più che 40 anni del suo episcopato nella nostra diocesi ce ne danno il diritto. Le date che aprono e chiudono tale lungo periodo hanno qualcosa di simbolico. 1871-1914. Era un momento difficile quello in cui egli giunse a Cremona. La recentissima occupazione di Roma esasperava sentimenti e opinioni contrastanti, anche nel clero. Di qui la necessità di ristabilire l'ordine, azione che nella pratica presentava non poche difficoltà e che il nuovo vescovo affrontò con mano energica, a costo di sembrare duro. Egli stesso riconobbe eccessivo il suo zelo, ma dopo qualche anno poteva operare ed esprimersi secondo la sua natura, che era quella di un interprete del nostro risorgimento, generosamente aperto così ai valori della Chiesa come a quelli dello Stato. I suoi rapporti con la cultura laica, i liberali Fulvio Cazzaniga, Mauro Macchi, Pietro Vacchelli, i socialisti Filippo Turati, Leonida Bissolati, Enrico Ferri, il repubblicano Arcangelo Ghisleri e il positivista Roberto Ardigò, contrassegnati dapprima da contrasti e anche da furibonde polemiche, si placarono poi, come sempre avviene fra le persone oneste, nel reciproco rispetto, giovando e dall'una parte e dall'altra a indirizzare idee e coscienze sull'unica via sicura, quella della collaborazione. Ma questo fu anche il momento nel quale il vescovo Bonomelli poté sembrare deviante, troppo aperto alle idee liberali e progressiste. Gli intransigenti guardavano con sospetto e non di rado con aperta disapprovazione ai suoi contatti con uomini inquieti o confusi da sofismi intellettuali o ribelli come Romolo e Augusto Murri, Antonio Fogazzaro, Giuseppe Giacosa, Giovanni Pascoli. Ma il suo gran cuore era aperto ad accogliere sofferenze e aspirazioni, disorientazioni, deviazioni, faticose ricerche spirituali, senza che per questo la sua integrità e la sua ortodossia ne venissero minimamente intaccate. In lui fede, scienza e amor di patria convergevano fondendosi nel più sublime dei sentimenti, l'amore. Lo comprendeva chi lo avvicinava, lo comprese bene il Pascoli, esprimendo il concetto nel discorso La Messa d'Oro, che pronunciò per lui nel 1905 in occasione del suo giubileo sacerdotale e definendolo confessore d'Italia. Da questa profonda e inesauribile carità, il riverbero della quale aveva riflessi sempre più vasti e non soltanto in Italia, nascevano tutte le sue azioni, i suoi rapporti umani e sacerdotali, le sue iniziative, fra le quali, imponente per entità, superamento di difficoltà ed estensione, l'opera Bonomelli per gli emigranti d'Italia, fondata con lo scopo di assistere gli emigranti italiani nei paesi europei. Iniziata nel 1900, alla fine del 1901 l'opera aveva già organizzato 18 segretariati di assistenza in altrettante città di Europa centrale. Nel 1913 i segretariati erano 61.
Vasta e tutta interessante la sua produzione letteraria, dai primi scritti occasionali e didattici come La memoria su Suor Giuseppa Rosa, Il giovane studente, o di apologetica e di teologia come La summa e le sinopsis, e da altri saggi di religione e di omiletica a tutta una originale serie di opere ispirate ai suoi viaggi, come i famosi Autunni, Autunno in Oriente del 1895 e Autunno in Occidente del 1897 e Tre mesi al di là delle Alpi, pubblicato nel 1901. Quest'ultimo viaggio ebbe uno scopo tutto particolare, scrisse egli stesso nella prefazione, ed eminentemente religioso, morale e sociale. Mi proposi di studiare e conoscere meglio che per me si poteva sui luoghi e con gli occhi miei lo stato dei nostri emigrati italiani dispersi massimamente in Svizzera e nella Germania meridionale. Conobbi e vidi cose che mi afflissero profondamente e che domandano pronti e gagliardi provvedimenti che molto probabilmente non si potranno prestare se non in misura assai scarsa. Scrisse anche saggi interpretativi di caratteri e personaggi, come i profili di tre italiani illustri, tra cui Canonico e Fogazzaro, opera che ancora una volta dà la misura dell'ampiezza della sua capacità di comprendere. Ma la questione romana fu sempre in cima ai suoi pensieri. Famosissimo perciò tra i suoi scritti l'opuscolo Roma e l'Italia e la realtà delle cose, pubblicato anonimo nella Rassegna Nazionale il 1 marzo 1889, del quale subito dopo il Bonomelli si dichiarò autore. Vi propugnava quelle idee di conciliazione fra Chiesa e Stato che sarebbero state più tardi riprese e realizzate, ma che allora apparvero estremamente audaci. L'allarme fu tale da scombussolare l'opinione pubblica, tanto pro quanto contro, e da provocare la severa riprovazione del pontefice Leone XIII. Il 21 aprile 1889, dal pulpito del Duomo di Cremona, Monsignor Bonomelli pronunciava quella solenne dichiarazione, che non fu una ritrattazione, rimanendo egli delle sue idee, bensì un atto di sottomissione alla suprema autorità religiosa, esempio insigne di obbedienza e insieme di dignitosa autonomia. La risonanza di questi fatti fu, come si sa, enorme e contribuì a diffondere ancora la sua già larga fama internazionale. Il grande vescovo morì il 3 agosto 1914, qualche giorno dopo la dichiarazione di guerra dell'Austria alla Serbia, presentendo l'avvicinarsi di una bufera di portata mondiale. Ma nessun rivolgimento avrebbe potuto disperdere la salda eredità spirituale che egli lasciava.

E passiamo ora a parlare di alcuni fermenti di vita sociale attraverso la letteratura e la cultura musicale tra 8 e 900. Ancora prima che il non expedit che vietava ai cattolici italiani la partecipazione alla vita politica fosse lasciato cadere all'inizio di questo secolo da Pio X, nel clima di conciliazione e di collaborazione instaurato dal vescovo Bonomelli si agitavano nel cremonese fermenti sociali la cui eco si diffondeva oltre i confini della nostra provincia. Già negli anni 70 si affermavano iniziative come a Castelverde il circolo cattolico Conduttori Fondi, presieduto dall'agricoltore Giovanni Ferrari, e al miglioramento dell'agricoltura e alla organizzazione dei lavoratori dei campi avrebbe poi dedicato tutta la sua vita Giannino Ferrari, nato nel 1891 e morto nel 1955. Inoltre il circolo della Gioventù Cattolica, primo del genere, e nel 1883 il circolo studentesco Silvio Pellico, promosso da Don Angelo Martinoli e vivamente incoraggiato da Monsignor Bonomelli, che ne raccomandava la concreta realizzazione del motto Fede, Scienza, Patria. Poi la Società Mutua Operaia di San Giuseppe, oltre a sodalizi vari di assistenza pubblica a favore delle classi più povere. Impegni sociali che preludevano ad altri propriamente politici da parte dei cattolici. Prese così l'avvio quel movimento inteso a fronteggiare il socialismo laico con un socialismo cristiano, la Democrazia Cristiana o Partito Popolare. Si organizzavano con questo intento da noi le Leghe Bianche di Guido Miglioli, nato nel 1879 e morto nel 1954, che reclamavano una riforma agraria con distribuzione delle terre ai contadini. Ma l'indole battagliera e non esente da fanatismi del Miglioli finì con il creare illusioni, intemperanze e disordini che non potevano guadagnarsi l'approvazione dei più intelligenti e moderati, come l'avvocato Giuseppe Cappi, nato nel 1883 e morto nel 1963, certamente il più nobile rappresentante del movimento, il quale portò in questa lotta a vantaggio del mondo rurale la sua generosità, il suo acume, il suo equilibrio. Compiuti gli studi classici a Cremona, si era laureato in lettere e filosofia a Pavia, ospite del collegio Ghislieri, e poco dopo anche in giurisprudenza. Tornato a Cremona, era entrato nel gruppo del Miglioli, ma già orientandosi verso problemi di ordine amministrativo più che politico. Dopo la Grande Guerra, alla quale valorosamente partecipò, dopo i contrasti con Mussolini e i 20 anni di dignitoso silenzio e al tempo stesso di fiera opposizione al fascismo, sarebbe riemerso in piena luce nella vita politica italiana dopo la caduta di quel regime. Eletto consigliere nazionale nel 1946, fu chiamato a far parte della Costituente, deputato nel 1948, segretario nazionale della Democrazia Cristiana nel 1949, sarebbe stato nominato giudice della Corte Costituzionale nel 1955 e nel 1961 presidente della stessa. Uomo di fede profonda, distingueva con lucidità i valori universali della Chiesa da quelli contingenti di un partito politico. Lineare nelle sue convinzioni, era tuttavia rispettoso delle altrui. Di qui la forza persuasiva della sua condotta e dei suoi discorsi in Parlamento e fuori. Tornando al Miglioli, non si può non riconoscergli l'onestà intenzionale di realizzare miglioramenti economici, sì, ma anche morali dei nostri contadini. Lo stesso Monsignor Bonomelli incoraggiò il giovane Miglioli, da poco laureato, agli inizi della sua azione sociale, ma non ne approvava poi gli eccessi, la rigidità e le contraddizioni. Il cosiddetto Lodo Bianchi definì quale sarebbe dovuto essere l'accordo tra coloni e affittuari. Se realizzato, avrebbe condotto alla estromissione ed espropriazione dei fittabili e dei proprietari.
Erano gli anni fra il 1919 e il 1921. Agitazioni, forme varie di ostruzionismo, scioperi caratterizzavano l'adesione dei contadini alle idee dell'onorevole Miglioli, specialmente nel Soresinese. E frattanto altri disordini, ben altre violazioni, procedevano dalla parte dei fasci di combattimento, nati ufficialmente il 23 marzo 1919. È certamente più provinciale il panorama offerto dalla cultura cremonese fra 8 e 900, panorama quanto mai vario e interessante. Vi emergono alcune figure che ci onorano altamente, primo fra tutti Alfredo Galletti, insigne per profondità di studi, attività e coerenza morale. Nato nel 1872 a Cremona, dove seguì gli studi fino al liceo, si laureò 22enne in lettere a Pavia. Le prime pubblicazioni, frutto di ricerche e di acume critico, gli permettevano di raggiungere appena trentenne la libera docenza. Insegnò lettere italiane presso l'Università di Genova per passare nel 1914 a quella cattedra bolognese che il Carducci, prima, e il Pascoli poi, avevano resa celebre e impegnativa. E vi rimase per oltre un ventennio. Alle sue ricerche storico-filologiche si accompagnavano gli importanti saggi sul Pascoli del 1924, sul Manzoni del 1927, sul Carducci del 1929 e nel 1935 l'ampio lavoro Il Novecento, che costituisce l'ultimo volume della storia letteraria d'Italia del Vallardi. Nel progressivo affermarsi del totalitarismo fascista, firmò nel 1925 quel Manifesto degli Intellettuali, che fu una delle ultime espressioni pubbliche di libertà in Italia, e la sua opposizione al fascismo rimase costante e dignitosamente risoluta. Nel 1935 si trasferiva all'Università di Milano, sempre guardato con sospetto, ma sempre maestro di libertà, e la tensione crebbe dopo lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale. Nel 1943, lo stesso anno del suo ritiro dall'università, egli viene arrestato e i 6 giorni di prigionia a Cremona ne confermano ed esaltano le doti di chiarezza interiore, di equilibrio e di esemplare saggezza. Dopo la guerra, nominato membro dell'Accademia dei Lincei, attese ad altri lavori, fra cui Natura e finalità della storia del moderno pensiero europeo, nel quale egli, uscendo dal campo propriamente letterario, prendeva in esame alcune delle più vitali questioni della cultura contemporanea, quali emergono dallo studio e dalla interpretazione della storia. Fu eletto presidente della provincia di Cremona nel 1945 e consigliere comunale dal 1946 al 51. Morì a Milano il 1 marzo 1963. Una lunga vita di impegno intellettuale, morale e sociale, di riserbo, di ideali di libertà professati apertamente ma senza iattanza. Una figura rappresentativa di un'epoca, ma sempre valida e attuale. Filologo insigne, introdotto ormai in ogni storia della letteratura, Francesco Novati, nato nel 1859 e morto nel 1915, è uno dei maggiori rappresentanti del metodo storico, al quale lo aveva avviato a Pisa il suo maestro Alessandro D'Ancona. In base a tale metodo iniziò a pubblicare studi di vario argomento, consistenza e ampiezza, sul Giornale Storico della Letteratura Italiana, da lui stesso fondato nel 1883

collezione da Le origini di Antonio Viscardi e i notevoli studi folcloristici riguardanti specialmente le stampe popolari che egli condusse prima in collaborazione con Achille Bertarelli per l'allestimento della mostra di stampe popolari che era una sezione della grandiosa mostra di etnografia italiana organizzata a Roma nell'11, poi con scritti vari sulla iconografia popolare delle origini fino all'alto medioevo, scritti che furono i primi sull'argomento e che rimangono fondamentali. Il Novati fu per lunghi anni docente di storia comparata delle letterature neolatine nella Accademia Scientifico-Letteraria di Milano, dove fu maestro di cultura e di metodo, oltre che di gusto estetico. Alunno di Alfredo Galletti al ginnasio e del Novati all'università, Angelo Monteverdi, nato nel 1886 e morto nel 1967, di antica famiglia cremonese, continuò gli studi e le ricerche dei suoi maestri, specializzandosi nel campo della filologia romanza, così da giungere in breve alla cattedra universitaria prima per vari anni di Friburgo, poi di Milano e di Roma, dove tenne con alto prestigio la presidenza della facoltà di lettere e di filosofia e in seguito quella dell'Accademia dei Lincei. Dalla Sorbona di Parigi gli venne pensate conferita la laurea ad honorem. Autore di numerosissime opere di ampio respiro, eccelleva come medievalista e collaborò non soltanto a importanti riviste italiane e straniere, ma anche alla Enciclopedia Italiana. Sua è, per esempio, alla voce medioevo la sezione Cultura, ricco e approfondito studio che rivela appieno la sua ammirabile capacità di assimilazione e di collegamento. Tra i suoi saggi, che vanno da scrittori dei primi secoli della letteratura italiana all'interpretazione di frammenti medievali, da drammaturghi spagnoli a Leopardi, alcuni riguardano la storia cremonese, come quello su Pier delle Vigne e sul suo arresto avvenuto appunto nella nostra città nel 1249. Per amore mai venuto meno alla sua Cremona, gli fu conferita nel 1962 la presidenza dell'appena costituito Comitato di Dialettologia Cremonese. Della Cremona sacchiana e bissolatiana è stata testimone e osservatrice una colta signora, Alda Locatelli Ratti, tra le primissime donne cremonesi a seguire gli studi liceali e a conseguirne la licenza, che di quel mondo ci ha lasciato testimonianze dirette e personali, tanto più preziose quanto meno ufficiali o provocate, degli amici di suo padre Luigi Ratti, del quale abbiamo già parlato nelle puntate precedenti, ci ha tracciato profili con intelligenza e affetto, spesso con arguzia, in uno stile immediato, elegante e affatto esente da retorica, così che Ettore Sacchi, Amilcare Ponchielli, Leonida Bissolati, Arcangelo Ghisleri, Giovanni Villa, Giacinto Gallina e altri ci si rivelano in aspetti nuovi, interessanti e gradevolmente complementari.

Anche la cultura musicale ha degni rappresentanti in questo periodo. Un nome illustre, Gaetano Cesari, nato nel 1870 e morto nel 1934, musicologo e critico musicale. Compiuti gli studi nel Conservatorio di Milano, li perfezionò in quello di Amburgo, intensificando via via lo studio dei problemi della musica. Presso l'Accademia Musicale di Monaco di Baviera, conseguì prima il diploma di magistero, poi la laurea magna cum laude, entrando così con solide basi nel campo della sua vocazione, quello degli studi storici e filologici della musica. Attivissimo, si prodigò nel riordino di manoscritti musicali dell'Ambrosiana, dell'Archivio Musicale del Duomo, delle partiture originali esistenti presso la Casa Ricordi. Studiò e valorizzò musicisti minori, tradusse dal tedesco la Passione secondo San Matteo di Bach, pubblicò i Copialettere di Giuseppe Verdi. Dal 1924 fino alla morte insegnò storia della musica nell'Università di Milano. La cultura, anziché soffocarla, essendo vera cultura, rendeva più acuta la sua nativa sensibilità. Critico musicale del Secolo e del Corriere della Sera, collaboratore di riviste italiane e straniere, profondeva nei suoi articoli l'una e l'altra.

0: Altra dote, ne era stato e continuava ad esserne prova, il grande amore che lo aveva spinto, già dagli anni di monaco di Baviera, a raccogliere e trascrivere tutte le opere di Claudio Monteverdi, auspicandone con calore e insistenza l'edizione nazionale. Di questa valorizzazione dell'opera monteverdiana non finiremo mai di essergli grati. E con questo il nostro viaggio si conclude. Io vi ringrazio dell'ascolto, un saluto da Gianmario Ghirardi e a sentirci alla prossima, sempre e comunque, mi raccomando, in compagnia di RCN.
1: Vi abbiamo presentato
2: La macchina del tempo, storia di Cremona. 22 secoli di avvenimenti dalle origini a oggi. Trasmissione curata con l'ausilio dei maggiori storici cremonesi, raggruppati dalla penna di Giannina Denti nel suo libro Storia di Cremona, editrice Turris Cremona.
3: RCN Radio Città Nova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

la tua pelle che d'ambra m'appar. Se non fosse perché sei così

se non fosse perché tu sei così. Per quei tuoi grandi occhi, per colore della luna sul mare, per le tue mani che stringono il sole e per l'aria, per quest'aria che vive di

RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.

0: Viaggio da tantissimo tempo, la mia passione per i viaggi è cominciata dall'infanzia.
1: Sono andata in Romania dal 99, l'esperienza in sé è stata. Cioè sono tornata a casa con un bagaglio di lacrime infinito.
2: Sono un pendolare perché 3 settimane fa ho iniziato un bellissimo lavoro a Milano.
3: È difficile da spiegare come concetto, proprio come se fosse un turbinio di cose.
0: L'immersione mi ha portato a viaggiare un po' per il mondo, a cercare di immortalare le meraviglie del mondo subacqueo. Successivamente però mi sono reso conto che avevo dimenticato la terraferma.
3: Disegno 2 linee e fisso cosa vorrei poi ricreare. Lo vedo un po' così, come un qualcosa che ti avvolge, che ti travolge.
2: Sono dell'idea che col tempo ci si abitua, anzi diventa quasi una parte fondamentale dell'esperienza. Magari forse adesso andare a lavoro senza il viaggio in treno mi sembrerebbe abbastanza strano, perché non ho quell'ora per me.
1: Nel trovare, nell'incontrare anche questi bimbi desiderosi di affetto e curiosi, ha innescato quello che poi è stato la mia attitudine di volontaria per i 10 anni a seguire.
2: Io ero già stato pendolare quando ho fatto l'università. In un certo senso riprendere gli stessi ritmi mi fa sentire al sicuro.
3: Il primo approccio è sempre un po' con la carta. Disegno 2 linee e fisso cosa vorrei poi ricreare.
0: Mi piace cercare nei viaggi le origini, da dove arriva l'evoluzione. In Etiopia, ad esempio, c'è la Valle dell'Omo.
2: Inizio anche, tra l'altro, a riconoscere gli altri pendolari. Quindi magari una mattina in cui non ne trovo uno, ma che cosa gli sarà successo?
1: L'adolescente che è partita si è portata via sicuramente la foto di me che scendo nelle fognature di Bucarest.
2: C'è una cosa bellissima che ho notato: nei giorni di sole senza smog si vedono a sinistra gli Appennini, a destra le Alpi.
1: Di scendere proprio nel livello sotterraneo per trovare un'altra Bucarest, una città che viveva nelle fognature. E soprattutto d'inverno i ragazzini si rifugiavano lì perché c'era caldo, senza contare le ustioni, poverini, che a volte si facevano perché magari usciva una gettata di aria calda.
0: Ho una piccola collezione di bastoni. Delle persone mi piace portare indietro anche gli oggetti della loro fatica.
1: Lo zaino ha significato proprio anche il bagaglio di esperienza che ci siamo fatti, io come tanti altri volontari della Drum Boom.
3: A volte è difficile partire, cerco, non so come dire, riempirlo per non avere tutto questo spazio vuoto.
0: Il bastone da combattimento della Donga. Utilizzano questi bastoni in combattimenti rituali a eliminazione. Non si vedrà mai un Mursi o un Surma senza il suo bastone.
2: Le cuffiette, la musica.
1: Quello che ti porti è sempre il poco, ma è la tua felicità, la tua voglia di fare.
3: In alcuni angoli, in alcuni spazi, cerco di ricreare la mia idea.
0: Di solito giro sempre con 2 corpi macchina. Con questa macchina si possono stampare immediatamente delle piccole fotografie come questa, che regalate ai bambini creano un entusiasmo pazzesco. Mi porto dei punti di riferimento, dei nuovi punti di vista.
2: Uno stato d'animo molto più tranquillo e meno arrabbiato con il mondo.
1: Se voglio esemplificarla, probabilmente questo albero che però è cresciuto e si è fatto là con l'esperienza di tutti noi, anche di noi italiani che siamo andati là.
2: Quando ti devi rapportare a ritardi giornalieri, ti fa un po' mettere tutto in prospettiva. Penso che sia un sacrificio che mi sento di fare in questo momento, perché dentro di me so che mi porterà dove voglio arrivare.
0: È un viaggiare un po', non è solo oltrepassare i confini reali, ma è oltrepassare anche i propri confini.

RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

0: in Blu 2000 News.
1: Edizione delle 12, buongiorno da Franco Rossi. Abbiamo il coraggio dell'essenziale, questo è l'appello che Papa Leone ha rivolto ai vescovi italiani che hanno concluso oggi la loro assemblea. Il Papa chiede alla Chiesa il coraggio di parrocchia accogliente, missionaria, il coraggio di ascoltare i giovani senza addomesticarne le domande, il coraggio di lasciarci evangelizzare dai poveri. Un popolo viene generato da madri e padri nella fede, da comunità che sanno dire con la vita prima ancora che con le parole, ha sottolineato il Papa. L'Italia ha bisogno di questa testimonianza. Gli Stati Uniti hanno condotto nuovi attacchi in Iran contro un sito militare che minacciava le truppe statunitensi e la navigazione commerciale. Immediata la risposta iraniana con il Pasdaran che hanno annunciato di aver preso di mira una base americana. Teheran ha anche sparato su 4 navi che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz, costrette a tornare indietro. Il Kuwait ha dichiarato che le sue difese aeree reagiscono ad attacchi ostili di missili e droni. Ancora raid di Israele in Libano, almeno 14 persone, tra cui anche 6 bambini, sono stati uccisi in un attacco di droni nel Libano del Sud, in risposta a Hezbollah che ha attaccato Israele ieri quando una donna soldato dell'IDF è rimasta uccisa e 2 riservisti feriti. Israele ha anche annunciato di aver ucciso Yahya Kazim, capo di una rete centrale di trasferimento fondi di Hamas, in un attacco a Khan Yunis nella striscia di Gaza che ieri sera ha causato almeno 7 morti. Il governo italiano è favorevole all'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea. Il problema è quello dei tempi. Si sta studiando a livello europeo qual è la formula migliore. Li aiuteremo, ma è importante non mettere in un angolo l'adesione dei Balcani, che rappresentano una priorità. Così il ministro degli esteri Tajani, arrivando alla riunione informale dei ministri degli esteri europei a Cipro, in merito alla proposta tedesca dell'Ucraina come membro associato all'Unione Europea. Un'operazione internazionale coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Palermo e condotta dalla Guardia di Finanza ha permesso di individuare il tesoro del

la droga del boss mafioso Matteo Messina Denaro. L'operazione, che si è svolta in diversi paesi, ha consentito di ricostruire il patrimonio accumulato in seguito al reimpiego dei guadagni incassati dagli anni Ottanta col narcotraffico sotto l'egida del boss. Sequestrati beni, società e disponibilità finanziarie per oltre 200 milioni di euro, 3 gli arresti. E infine una notizia dell'ultima ora: attacco al coltello alla stazione di Winterthur in Svizzera. Un uomo, cittadino svizzero di 31 anni, arrestato, gridando Allah Akbar, avrebbe accoltellato 4 persone. I feriti sono stati trasportati in ospedali ed uno è in gravi condizioni. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: RCN ricorda Michelangelo Gazzoni.
2: Teleradio Cremona Cittanova. La Banca Cremonese di Credito Cooperativo, Mia Na Banca, la nostra banca, e la Panetteria Pasticceria Sole di Bonseri, Corso Mazzini 15 a Cremona, il negozio storico dove la qualità e la bontà sono di casa, vi invita a ascoltare
3: La bella lava al fosso
2: e ad esparlun come mangio un quaterbagule in dialetto in compagnia di Michelangelo. Sono arrivato anche all'ultima domenica del mese di giugno e dopo in del mese di luglio, del mese di agosto, che sarà a mo' vergutina di dialetto, ma quai poesie, magari una roba curta curta, in tan per tenive compagnia anche istestata. Mandomi in fila e comincio con i santi della settimana. In co, che è il 28 di giugno, le sante Ireneo e Santa Vincenza. Auguri, auguri di buon onomastico a Ireneo e anche a quelli che si chiama Vincenza. Duman, Santi, Pietro e Paolo. Auguri a Peder, auguri a Paul. Martedì invece, Santa Basilide e Santa Marziale. E adesso girate il lunari, sono arrivata mercoledì e sono al prim de lui. Sant Domiziano, Sant Oliviero. Giovedì, Sant Bernardino Realino. Venerdì invece, San Tommaso. Sabato, Santa Elisabetta del Portogallo. Auguri, auguri di buon onomastico a tutti quei che porta che inunchi che gope na legita. Adesso il numero del codice fiscale per il 5 per 1000 della saga del gruppo dialettale il ZAC, scusami se fa il fracircot, ma è una roba importante. Allora, il numero è 93 00 55 00 100 99, perché chi se la ricorda mia. E adesso guardiamo anche le sagre che è in della nostra zona, in co anche se che non vintote San Peter le duman che le è il 29, la sagra la che a Roncadel, la che a Muscasan, la che a Pisigiton, la che a Vico Moscano, la frazione de Casalmaggiore, e naturalmente anche a Cremona perché è la fera de San Peter. Sono arrivata da Genuciada a Robe de una volta, il libro che ha scritto Luciano D'Acquati. Tra l'altro voi ricordate che martedì della settimana che viene l'anniversario, il quinto anniversario che Luciano ha lasciato. Allora, parlando del 28 di giugno, propriatame in co, in del 1806 a Casaletto Vaprio, in sul Cremasc, che è stato impiccato in tale Paolo Ghedi. Paolo Ghedi l'era in Cremasc Sartur, cosa fia? El rapinava la gente, che è la che ghia de un po' di soldin, e poi che le robe che lui el portava via, el ghia dava alla gente che ne aveva de bisogno. Cioè, è un po' tamme il passatore, un po' tamme il Robin Hood. Ben, quant l'estate ciapat, e l'era, come vi dicevi, il 28 di giugno del 1806, l'estate impiccata subito dai gendarmi austriaci. E appena ciapato, insomma, l'estate prima di essere impiccato, il Gaurì parlò alla gente del posto e soprattutto il Gaurì parlò alle mamme e il Gadit. La semilla abbandonate i vostri fiori, vurighe bene i vostri fiori, perché me, gomai vit la fortuna de vighe l'amore materno e me sunti riducit a quella maniera chi. E lei che sta fatta anche un piccolo monumento, ecco, e che era scritto: qui dove una volta c'era il bosco canito, fu condannato alla forca il sarto Paolo Ghedi nel 1816. Beh, è diventata una roba popolare e che è a mo' della gente che l'insù che il monumentin lì che è stato fasce, gli porta a mo' dei fiori che cata in di camp e quei due gli impisa anche en lumen. E domani è la fiera di San Pedro, a Cremona, la più grossa fiera di città. E dopo ve leggi anche la poesia, perché che spiega bene, tamme che ha fatto Freddo Caribel in della sua poesia La fiera di San Pedro, l'è un po' la storia. Una volta la fiera di San Pedro la si fia in piazza Caur, che la si chiama piazza Stradivari, poi in sul curs de Porta Po, in sul piasson de Porta Po, che eravamo neanche in mezzo alla fontana, e poi in principi lei del Vial de Po. Adesso le è diventata un mercato che dal principio del Vial de Po anda fino in font, che banchette anche de notti, insomma, la fiera è mercato più c'è che una fiera. Una volta ghera le giostre, ghera i baraccona al Vial de Po, la donna a cannone, l'om che levava i paracar con una man sola, era fa di plastica e tutte quelle robe lì. E pur alla fiera di San Pedro, insomma, dice il Vial de Po, se che va alla mattina a buon'ora per comprare delle ciucere, trida verdure, apri scatole po' delle piastre per fare alla griglia, la carne o anche il formaggio, insomma, i bicieri, pialle, pugnate, ghe e un po' di tut. E mi vo sempre a comprare una cos'è vergotina che poi metti in canto che magari duperi mai, e vergota della fiera di San Pedro. Ma come vedisivi che spiega bene la fiera di San Pedro tamme che ha fatto Freddo Caribel con appunto la sua composizione La fiera di San Pedro, che adesso ve leggi. La fiera di San Pedro Cremonesa, la più grossa fiera di città, quan veni paesana fa la spesa de articoli casalenc e nuità, poltrone, batipani, bansulen, de vimini, sintent, tutti intrecciati, bagnin, tenae, menere e catene, vesen al ban del succher kel filat, en sac de maglierie, de calzette, scarpe, cibre, socco, i gambai, cravate, sugamane, fasulet, na meccia de culane e de curai, i quader po gli è tutti d'autur, el te la giura quel che te avent, vedude, donne nude e mas de fiur, madone el papa, eva cul serpent, tapet, beret, bambule che parla, vas de cristalle, chicchere, pugnate, bumbon con la sorpresa, trida carne, capei de paia, quarte e spile matte, belen per i putei, sorec che cur, trida verdure per il minestrone, semmie che rampega, e tanti fiure, tante pive, e po' tanti balon. La giostra di cavai e l'autopista, i tiracen con il castel di specie, la donna più se grassa con la barba, l'om più se grande del mondo, e le balline da sbattere in del vasco un ipes russo. L'om più se piculen con somuer, i las de spac, per tirasse iuchine e i dritti che col gio delle tre carte i tettosse la grana dal borsel. E gen che usa e sburla e tan fracas, l'empandemoni tale in tal cincel da fa spavent, da fa girar il cervel. El tiramola l'è l'imperador de tutte le camandule e bumbon. In tutti gli angoli che il suo bon odur che sopravanza infin che il del turon. Banchette rigulissi e de confet, canele e po' crucante canemei, sbirlade de cibalo e de aneset, nomicio de gelati e de gratade che virde, russe, viola e arancion, le ven maiade disi a tunelade, da quei che ven da fo, che ga en siton, con rioc de fora e la buca piena, i cassaso del giass del color, e so di pugni in testa in della schiena, che dal gran fred gli è piene de dolor. Fra tanta confusion e tan baduel, de tant in tan se senta caragnà per man della sua mamma gemputel che tutti in barbisende ciculat, e il pista i pe, e il pianse il se dispera, il fai caprisi, insomma, e il fa danà. Te preghi, mamma, voi le caramelle, se no tomè la panna anche così. Te pianti una papina ma a reversa, adeste me stufa col torrugnà. To padre il favela di Maria, to se il putele porte la rafera. Però le sta tutta il dè all'ustaria, se di zofa una briscola fin sera. To tolte il tiramola e il ciculato, to tolte anche il cibale pol surbet, to tolte in sac de ciucere e bumbon, to misi in se la giostra di Kawai e poi in se l'autopista di Putei, e poi to tolte la tromba de carton, te che tira le bale ai magatei, go spese in capital per contentate, su stufa de sentita di voi chest, se non d'un denter chi, po voi che là, te do domande chi se in se le ciape e te fa passare la voce de sciunfa. In mesa a ste via vai, al baduel, gensur che il gira, el varda de per tut, l'osserva le scenette, il movimento, esculta avidamente ogni discorso, de tanto in tanto il pians, il se commuov, se no il se mette a ridere, le content, l'encremunese che da una meccia dan il vive lontan da ca dei suoi parenti, le ritornat perché la nostalgia, che il mal sutil che te stufega il cor, l'ha fat ribellà. Le scappa via da quel paese che noda in mes alor, le ritornate in della società, dalla sua gente simpatica e sincera, le proprie ritornate in del sodè, il 29 de giugno, che è il della fera.

0: Ecco, con che la canzone chi, che era la sigla del canton del dialetto di Luciano D'Acquati, Gorit ricorda anche con un po' de anticip Luciano D'Acquati, che è il set de lui del 2010 la sat, che belle passate, cincan el parier. Adesso a reclame, poi se sento un per la seconda parte.
1: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.
0: Teleradio Cremona Cittanova. La Banca Cremonese di Credito Cooperativo Mianna Banca, la nostra banca, e la panetteria e pasticceria Sole di Bonseri, Corso Mazzini 15 a Cremona, il negozio storico dove la qualità e la bontà sono di casa, e vi invito ad ascoltare la seconda parte de E adesso parlo un come mangium, quater bagole in dialetto, in compagnia di Michelangelo. Dunque, che la trasmissione qui è praticamente tutta in su San Peter. E allora, ha scritto anche, prima vi ho leggito, la fiera di San Peter di Alfredo Caribel. E adesso vi leggi la fiera di San Peter di Alfredo Pernice, tutti e due Alfredo si chiama. E questa qui è un po' una spiegazione, perché gay vari capitoli. Il primo capitolo è a porta po', ve l'ho spiegato in della prima parte, che allora la fiera di San Pedro, la Sefia in corso Vittorio Emanuele, la Sefia in piazza Cavour, che adesso è la piazza Stradivari, e poi la Sefia in Cesa a San Pedro. Insomma, i vari capitoli li ha scritti Alfredo Pernice. La fiera di San Pedro, a porta po', tre giostre, cing bersai in altalena, en taboga, en casot de saltadur, con banda che fa venire i dolur, e cavai broche scavis che te fa pena, foca parlante e caccia alla balena, museo in cera e sala di dutur, sibille che nadis d'ogni color, serai de cinque cagnus che fa la daiena, donna cannone, om che mangia al veder, ranca mambù selvaggio de Milan, papagalen dall'aria de Galpeder, la gent che sbur la pista e fa bacan, sul piason alla fera de San Peder, la par la fin del

ghiaccio connessenza e sui canton le tutte el de valenza sonat cantat in tono della terra. Tende, fior fint, ricame pis e mas, tambur, trombette, pive, de ballon che scappa e vola in alpi del turas, anche sul cours, la fera del bordel, del calt, dell'or du blé, de serraison, ma quel che adesso manca, le è il castel. È il castel de San Pedro, allora l'era una roba un po' particolare con sé dei dolci. Al dedinco, chi mai gelamo in mente il castel de quan c'era un picenen, e il castel con le sceme, i pastisen, i usset, con sot la biada o carta argent, tacat se con disproc, infilzat dentambac, inferzei rosa e verdesen, e la bandiera in ponta del simen, e sot la stela che pirlava al vent. Quanti in su cas de sti castei tra lur, e l'era come mar sura la testa de bandierine e tanti bei color. In tanche il dom suonava manifesta, con sti bacchette in man se fava onor al pescador San Peder e alla sua festa. In Cesa. La Cesa in quel de lè la cambia faccia, da casa del Signor e della Paz, dall'alba in sé l'attacca a trasformas in den veglion vedit da una barcaccia. L'unic raccolt cui dit che te minaccia, le amò San Peder, che vestit de ras, col pe nut che il te ficca sotto al nas, ten a duer la gent per fa che i caccia. I cerec bat le borse in sulla testa, le bisule le ciocca tutt'andà, ai pe del sant de franc le na tempesta. Dal cincel se sen nianca a predica, ma el prevost che le pratic della festa, dal pulpit el surveglia e l'incassa. I dis, però, i dis che ste gran fera, pian pianen la vaga sen in men, e se ridusa la fera del buschet o della busa, perché zattuti i se scudite il mur ben. I dis che an lei col temp farà la fin de tutte le altre robe, con la scusa che el monte el cambia e tut va la rinfusa, ma me ghe giochi sura en fiasc de ven. Ghe tramontate il sindec, gli assessor, tracola le galette e taccan da zo ben de moda anicolur. Scomparrà an, in barba ai cagadubi, el vescov, el prefet, el podestà, la fera de San Peder, neghe dubi. E adesso, de Gigi Manfredini, la giostra di cavai. La gira la giostra. E sotto al sotec, insieme ai cavai, i rit, i putei. Pirla la giostra e brilla i sospec, e suona i sunai con i campanei. Ammesso il caval bianche galoppa papà, mi fa segn indù col manin. Indù sul caval bianco, sulla groppa l'istrada de legn, vomis, patanin. Ma dopo il pringir, io c'ho un pran stremit, al col mi brassat, mi dat di basen. Finit el pringir, ciucà pran stremit, sul corgo scultat i voscu resen. E fermete, temp, ades che ai sunai, i me du putei i me preferis. Trop prest vene il temp, putei, che i cavai cui so campanei. Niam peuve stremis. E adesso la canzone di Umberto Sterzati, Vecchia Cremona.

E così ricordo mamma una volta anche Luciano D'Acquati che gli ha scritto e cantato che la canzone. Per Sarasè, beh, insomma, con parlare della Fiera di San Pedro, potrò mio parlare della Gratada Virda, la granita alla menta. La granita alla menta è una bella poesia che ha scritto Mara Soldi Maretti e che l'è pubblicata in sull'antologia del Zac che le us di città, che le us di paese. Granita alla menta. Parole de acqua se l'acqua de po, parole indormenti in della fiumana d'inverno, ma in co parole de fen, parole de lus, udur de cibalo, en calte, en caldon, e tanti sensali, e tanti canzon, l'el de San Peder. Nell'acqua de po, en nigol de scema, na pianta stripada, sa dise l'el po, el canta. In coghe la fera, li giostri, i banchet, con tanti balon che i vol diventà usei della notte, en file il se sliga e crida en putel. Parpae vestide de gris, bestiole poarete che bala in del scure, aiali strinadi di casca, insieme ai banchet de culani, parpae in ciocchide de lus, bestiole poarete. E che in caporal muscardin, vintani in secossa e du barbisin tirat col penel, di Drean Baracon, la vita le bella, in font ad hoc de civetta e sotto la seda leggera d'un bel vestidin colorat, li golti i rosa, i dulci, na brisa de schöcker filat, i laber, i sent de granida, granida al limon di Drean Baracon. E po li giostri li usa e tutti se sburla, i curi se ferma, i se perti se chiama. Sa dise l'el po, l'esculta. Amore fermati, sta vicino ed accarezzami, forse è colpa della musica. Duman la fiumana, duman il silenzio del jazz. Sul vial i platen malat, i pensa a quan i era giovane, e che il caporal regassin sarat in caserma, l'insugna la seda leggera, duc de civetta, du laber che sende granida, granida alla menta, granida al limone.

Discultate, e adesso parlo un come mangio un quater bagole in dialetto in compagnia di Michelangelo. Vi ricordi che la trasmissione che è stata offerta all'ascolto dalla Banca Cremonese di Credito Cooperativo, mia na banca, la nostra banca, e dalla panetteria pasticceria Sole di Bonseri, Corso Mazzini 15 a Cremona, il negozio storico dove la qualità e la bontà sono di casa. Doncas, per l'ultima volta, perché adesso in del mes de lui gedendà a pagare, gedendà a fare la denuncia dei redditi, e vi ricordi per l'ultima volta il fra circo pro gruppo dialettale cremonese El Zac con il vostro 5.000 che hanno a Walter El Vecusta niente, nu Walter El Messa Carta Mel Pan. 93 00 55 00 199, che schilla il numero che guide diga al vostro consulente per la sane annualter e il vostro 5.000. Me adesso vi saluti, da domenica che ven le trasmissioni le sarà curte, magari un par di poesie e una canzone, così in tempo artenive in compagnia anche istestate. Dopo in settembre cominceranno le trasmissioni normali. Me adesso vi saluti, vi inguri una buona estate, de fala bella, mia tro calda, mia tro fredda, insomma, buona vacanza, e mi raccomandi, gente, parlon come mangio, che l'è un gran bel parlà. Da Michelangelo, un bel ciao ciao.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Abbiamo il coraggio dell'essenziale, e questa è l'esortazione di Papa Leone ai vescovi italiani che hanno concluso la loro assemblea. Il Papa chiede parrocchie accoglienti e di ascoltare i giovani. La mattina del 22 agosto sarà a San Marino. Golfo Persico, Stati Uniti ed Iran, attacchi incrociati. In Medio Oriente avanza Israele, in Libano nuovi bombardamenti anche a Gaza, 10 i morti. Trovato un altro tesoro di Matteo Messina Denaro, 200 milioni di euro tratti dal narcotraffico degli anni 80 sotto l'egida del boss mafioso. Arrestate 3 persone. Buongiorno da Franco Rossi in studio e da Roberto Damiata in regia. Come avete sentito dai titoli, Papa Leone ha incontrato i vescovi italiani. Da Piazza San Pietro per noi Paolo Fucili. Buongiorno Paolo.
2: Abbiamo il coraggio dell'essenziale, proprio questa è l'esortazione rivolta da Papa Leone ai vescovi italiani. Papa Leone chiede a comunità ecclesiali meno preoccupate di conservare tutto e più libere invece di annunciare il Vangelo, perché la forza della Chiesa non risponde nella rilevanza. Sono punti del discorso rivolto dal Papa ai partecipanti all'assemblea della conferenza episcopale italiana in Vaticano che si chiude oggi, attendiamo il documento finale. Ci sono molti segni che parlano di stanchezza e solitudine, ma il primo compito nostro, dice il Papa, è fare nostro lo sguardo del Signore. Siamo chiamati a un ascolto profondo anche di quello che mette in discussione le nostre abitudini pastorali. Sapevamo già che il Papa il 22 agosto sarà a Rimini al meeting per l'amicizia fra i popoli. La novità di oggi è che in mattinata, nello stesso giorno, Papa Leone sarà in visita nella Repubblica di San Marino. Dal Vaticano è tutto.
1: Grazie a Paolo Fucili. Ed ora la pagina degli esteri. Partiamo dal Golfo Persico, attacchi incrociati tra Stati Uniti ed Iran. Gli USA colpiscono un sito militare, immediata la risposta di Pasdaran, Teheran fa fuoco su 4 navi che cercano di attraversare lo stretto. Leonardo Possati.
3: Notte di fuoco tra Stati Uniti e Iran, Washington ha colpito un sito militare a Bandar Abbas abbattendo 4 droni e distruggendo un centro di controllo. Il Pentagono parla di azione difensiva, ma i Pasdaran hanno già risposto attaccando una base americana. La tensione è altissima anche nello stretto di Hormuz, dove le forze di Teheran hanno aperto il fuoco contro 4 navi che tentavano il transito. Immediata la replica degli Stati Uniti. Il tesoro ha sanzionato l'autorità iraniana che gestisce lo stretto, mentre Donald Trump ha ribadito che quelle sono acque internazionali e nessuno le controllerà. Resta infine il giallo diplomatico. La Casa Bianca ha smentito seccamente una bozza di accordo per il cessate il fuoco diffusa da Teheran,

0: definendola una completa invenzione. Leonardo Possati, linea allo studio.
1: E anche il Medio Oriente è sempre in fiamme, non si fermano offensive israeliane in Libano, l'esercito di Tel Aviv ha condotto raid contro infrastrutture di Hezbollah a tiro, nuovi bombardamenti anche nella striscia di Gaza. Ugo Scali.
2: I due pesanti raid su Tiro, una delle città più grandi del paese, hanno provocato l'incendio in un edificio. Ieri le forze di difesa israeliane avevano esortato i residenti a spostarsi a nord del fiume Zaharani. Il premier Netanyahu annuncia un'espansione dell'operazione di terra a seguito degli attacchi con droni di Hezbollah nel Libano meridionale. Hezbollah con un lancio aveva colpito una donna soldato uccidendola e ferito due riservisti dell'IDF. Il ministro delle finanze israeliano Smotrich sui social chiede la rappresaglia per ogni drone che ferisce uno dei soldati israeliani, dice, devono essere distrutti 100 edifici in Libano. E Israele ha proseguito anche con gli attacchi nella striscia di Gaza, almeno 10 le persone rimaste uccise, 18 quelle ferite in diversi raid condotti a partire da martedì scorso. Tra le vittime a Khan Yunis, Iyab Krizim, capo di una rete di trasferimento di fondi ad Hamas, e Mohammed al-Abash, comandante di unità che fabbricano armi. Negli attacchi hanno perso la vita anche altri palestinesi, tra cui 5 che si trovavano in un campo profughi. Ugo Scali, linea allo studio.
1: Il governo è favorevole all'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea, lo ha detto il ministro degli esteri Tajani, arrivando alla riunione informale dei ministri degli esteri dell'Unione a Cipro. Ne sa di più da Palazzo Chigi Augusto Cantelmi. Buongiorno Augusto.
3: Buongiorno Franco. Il possibile ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea divide la maggioranza dalla Lega. Arriva un secco no con Salvini, mentre l'altro vice premier Tajani, come dicevi, si dice favorevole. Da Palazzo Chigi nessuna dichiarazione ufficiale, ma filtra che la posizione dell'esecutivo non si è modificata e resta per il sì all'ipotesi di ingresso di Kiev. Sulla questione possibile un vertice tra i big europei già la settimana prossima per accelerare la pratica di integrazione. Sul punto dunque la Presidente del Consiglio mantiene la linea, anche perché è impegnata su altri fronti con Bruxelles, soprattutto quello sulla deroga del patto di stabilità per utilizzare i fondi sull'energia. Non possiamo dire ai cittadini che i soldi ci sono soltanto per la difesa, spiega Meloni. Alle prese con le instabili condizioni di salute del paese, dall'Istat arrivano messaggi in chiaroscuro. Tale la fiducia dei consumatori, ma cala quella delle imprese, mentre preoccupa il debito e la crescita. Ma il ministro dell'economia Giorgetti rassicura: teniamo i conti in ordine. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
1: Grazie Augusto. La cronaca: maxi operazione coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Palermo contro il riciclaggio internazionale, disposti gli arresti per 3 persone, sequestrati 200 milioni di euro derivanti dai guadagni del narcotraffico avviato dal capo mafia Matteo Messina Denaro. Ce ne parla Francesco Durante.
4: Giunge al termine di un'intensa attività investigativa la maxi operazione contro il riciclaggio internazionale, che ha consentito di ricostruire il vasto patrimonio derivante dal reimpiego, anche attraverso società offshore, di ingenti capitali incassati col narcotraffico prosperato già a partire dagli anni Ottanta per iniziativa del capomafia Matteo Messina Denaro. L'operazione, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo e condotta dalla Guardia di Finanza, ha portato all'arresto di 3 persone e al sequestro di beni, società e disponibilità finanziarie per oltre 200 milioni di euro di provenienza illecita aggravata dall'agevolazione mafiosa. Le attività sono scattate oltre che in Italia, ad Andorra, Gibilterra, Isole Cayman, Lussemburgo, Svizzera, Libano, Principato di Monaco e Spagna, in stretta collaborazione e costante raccordo con i locali organi giudiziari e di polizia. Francesco Durante, linea allo studio.
1: E caccia agli aggressori che hanno ucciso a coltellate nella notte tra martedì e mercoledì Gianluca Ibarra Silvera, 22 anni, ecuadoriano, alla stazione Certosa di Milano. Ho riconosciuto uno dei loro tatuaggi, è un capo della MS-13, così il padre del giovane, arrivato sul luogo dopo la morte. Oggi visita della Repubblica Democratica del Congo del segretario generale della OMS, Ghebreyesus, che ha chiesto il sostegno di tutta la comunità internazionale per sconfiggere l'Ebola. Allo Spallanzani prosegue la quarantena della chirurga italiana rimpatriata ieri. Lucia Scione.
5: ha trascorso la notte allo Spallanzani, la chirurga di Medici Senza Frontiere, ricoverata ieri per trascorrere la quarantena dopo il rimpatrio dalla Repubblica Democratica del Congo, dove era avvenuta in contatto diretto con pazienti risultati positivi. Ed è nel centro romano che resterà per la sorveglianza sanitaria prevista dai protocolli internazionali. Intanto i conflitti armati, l'esodo della popolazione, la fame, il blocco delle frontiere con l'Uganda stanno facendosi migliori alleati del virus dell'Ebola. Senza il cessate il fuoco, il ceppo Bundi Bujo, responsabile dell'ultimo focolaio, dilagherà. Rinnoverà l'appello alla cooperazione mondiale il segretario generale dell'OMS in visita nella Repubblica Democratica del Congo. Tornerà a chiedere la sospensione delle rappresaglie armate che da decenni opprimono l'area ed impediscono l'accesso umanitario. Ma per ridurre il contagio, ancora una volta, è necessario fare leva sulla popolazione che vive l'ennesimo attacco della febbre emorragica come una maledizione. Lucia Scione, linea allo studio.
1: Negli artigli del branco per tre giorni da incubo per una donna colombiana adescata fuori da un locale e poi costretta per giorni a subire abusi e violenza da un gruppo di uomini a Roma. Le manette sono scattate per 5 di loro. Solo al termine della terza giornata la 32enne colombiana è riuscita a fuggire. Continua il caldo anomalo sull'Italia, dove le temperature stanno raggiungendo picchi molto più elevati della media del periodo. Alessio Orlandi.
6: Un fine maggio con temperature bollenti. Il soleone arriva con anticipo sull'Italia rispetto a qualche anno fa, quando il caldo si concentrava soprattutto nei mesi di luglio e agosto. La colonnina di Mercurio raggiungerà il picco di 32 gradi di massima e 20 di minima. 4 oggi le città da Bolino Rosso, Bologna, Firenze, Roma e Torino. È stato il Ministero della Salute a emanare l'allerta che segnala il livello massimo delle ondate di calore. La situazione tuttavia è in miglioramento perché aumentano, rispetto alla giornata di ieri, i bollini gialli in molte città italiane. Ma dopo il picco di questi giorni, già da stasera ci sarà una discesa, le temperature massime caleranno di qualche punto e domani nessuna città sarà da bollino rosso. Nelle prossime ore, fanno sapere gli esperti, arriverà aria fresca dalla Scozia che porterà temporali, anche violenti. Partiranno dal nord-est verso l'Appennino per poi colpire Toscana, Umbria, Lazio e parte dei settori interni del sud. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Abbiamo concluso, grazie a Roberto Damiata e regia, da Franco Rossi. Buona giornata.

È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.

0: come un angelo custode sono sempre stato al mio fianco. Tanto tempo è passato, il tuo fisico è molto cambiato. Diversi disturbi ti fanno compagnia. Farò di tutto per sconfiggere la tua malinconia. Ti ho giurato eterno amore, nel mio possibile ti assisterò con tutto il cuore. Dio ha creato il cielo e la terra, ha creato te che sei la più bella, semplice come un fiore, di tutti i pori profumi d'amore. Hai come un dono la semplicità, se manchi tu di me che sarà? Col pensiero come un viandante girerò il mondo e finché vivrò il mio amore a te regalerò.
1: Mamma, saluta il papà e ci vediamo la prossima settimana. Mandagli il bacino anche te.
2: Ciao.
1: Ecco.
3: RCN Radio Città Nova in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

0: 8 per 1000. Ci sto. In collaborazione con il Servizio per la promozione del sostegno economico alla Chiesa Cattolica. Il restauro dell'organo di San Lorenzo. La tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica è un gesto d'amore anche verso Brescia. Fra i progetti finanziati dall'8 per 1000 che si concretizzano nella diocesi di Brescia, scopriamo l'opera di restauro dell'organo Marchesini presso la chiesa di San Lorenzo a Brescia. Ne parliamo con Don Gianni Manenti, parroco presso le chiese di Sant'Afra, Sant'Alessandro, Santa Maria in Calchera e appunto San Lorenzo, e referente diocesano per i progetti legati all'8 per 1000. Buongiorno e grazie di essere qui.
1: Buongiorno, grazie a voi per questa possibilità. Recentemente con il Consiglio Pastorale e con il Consiglio per gli Affari Economici abbiamo fatto un approfondimento su uno strumento importante che abbiamo la fortuna di conservare nella chiesa di San Lorenzo, una delle più antiche della città. Strumento prezioso costruito alla fine dell'Ottocento dalla ditta Marchesini, ma che negli ultimi anni ha manifestato una serie di problematiche relative soprattutto all'utilizzo e alla mancanza di manutenzione. Per questo motivo si è deciso tra Consiglio per gli Affari Economici e Consiglio Pastorale di mettere mano all'opera di restauro. È un'opera importante con un costo particolarmente elevato, più di 170.000 euro, che però abbiamo potuto finanziare grazie all'intervento della CEI che attraverso i proventi dell'8 per 1000 ci ha garantito un fondo di 60.000 euro. E unito a questo intervento da parte della CEI vi è stata anche la possibilità di attingere ad un altro bando, che è quello della Fondazione Cariplo, che attraverso una raccolta da parte dei parrocchiani raddoppia poi quanto è stato raccolto. Ci siamo anzitutto affidati ad una ditta organaria di grande esperienza, che è la ditta di Giovanni Pradella. L'organo è stato completamente smontato dalla sede della cantoria dopo i permessi della soprintendenza, è stato portato nel loro laboratorio e il lavoro consiste nel ripristino di tutti quegli ambiti anche tecnici che l'usura del tempo aveva reso di fatto fortemente non utilizzabili. Questo restauro permetterà allo strumento di essere restituito in tutta la sua potenzialità, perciò oltre che essere utilizzato per le celebrazioni liturgiche potrà essere restituito alla città anche per momenti culturali come ad esempio concerti che potranno tornare ad essere programmati in quella della chiesa.
0: Ecco Don Gianni, donare l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica significa veramente partecipare a opere e progetti che aiutano il proprio territorio e che creano un vantaggio tangibile per tutti.
1: Sì, e vi assicuro che le opere realizzate attraverso i proventi dell'8 per 1000 sono numerosissime. Il dato credo essenziale sia riflettere sul fatto che una firma apposta sulla dichiarazione dei redditi che al cittadino non costa nulla abbia delle ricadute assolutamente positive direttamente sul territorio dentro al quale si è chiamati a vivere, insomma. Quindi opere di tipo artistico ma anche di tipo sociale, si recuperano opere d'arte, ma alcuni proventi sono destinati anche al recupero degli oratori o di altri spazi che vengono poi fruiti da tante persone.

0: lieta nella speranza, l'atmosfera che pervade l'episodio evangelico della visitazione è la gioia.
1: Giovanni Paolo II, Santa Messa, conclusione del mese mariano, 31 maggio 1979.
0: Il mistero della visitazione è un mistero di gioia. Giovanni il Battista esulta di gioia nel grembo di Santa Elisabetta, questa colma di letizia per il dono della maternità, prorompe in benedizioni al Signore. Maria eleva il Magnificat, un inno tutto traboccante della gioia messianica. Ma quale è la misteriosa nascosta sorgente di tale gioia? È Gesù che Maria ha già concepito per opera dello Spirito Santo e che comincia già a sconfiggere quella che è la radice della paura, dell'angoscia, della tristezza, il peccato, la più umiliante schiavitù per l'uomo. Stasera celebriamo insieme la chiusura del mese mariano del 1979, ma il mese di maggio non può terminare, deve continuare nella nostra vita.

0: Meditando oggi la visitazione di Maria, siamo portati a riflettere proprio su questo coraggio della fede.
1: Benedetto XVI, discorso a conclusione del mese mariano, 31 maggio 2011.
0: Colei che Elisabetta accoglie nella sua casa è la Vergine che ha creduto all'annuncio dell'angelo e ha risposto con fede, accettando con coraggio il progetto di Dio per la sua vita e accogliendo così in sé la parola eterna dell'Altissimo. Come sottolineava il mio beato predecessore dell'enciclica Redemptoris Mater, è mediante la fede che Maria ha pronunciato il suo fiat. Si è abbandonata a Dio senza riserve ed ha consacrato totalmente se stessa quale ancella del Signore alla persona e all'opera del Figlio suo. Per questo Elisabetta nel salutarne esclama: «Beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto». Maria ha davvero creduto che nulla è impossibile a Dio e forte di questa fiducia si è lasciata guidare dallo Spirito Santo nell'obbedienza quotidiana ai suoi disegni.
2: Oggi celebriamo la festa della visitazione della Beata Vergine Maria alla parente Elisabetta.
1: Francesco, parole a conclusione del mese mariano, 31 maggio 2013.
2: Maria, donna dell'ascolto, rendi aperti i nostri orecchi, fa che sappiamo ascoltare la parola del tuo Figlio Gesù tra le mille parole di questo mondo. Fa che sappiamo ascoltare la realtà in cui viviamo. Ogni persona che incontriamo, specialmente quella che è povera, bisognosa, in difficoltà. Maria, donna della decisione, illumina la nostra mente e il nostro cuore, perché sappiamo obbedire alla parola del tuo Figlio Gesù, senza tentennamenti. Donaci il coraggio della decisione di non lasciarci trascinare perché altri orientino.

nella nostra vita. Maria, dona dell'azione, fa che le nostre mani e i nostri piedi si muovano in fretta verso gli altri per portare la carità e l'amore del tuo Figlio Gesù, per portare come te nel mondo la luce del Vangelo.

0: regnate nelle vie e nelle piazze, nelle città e nei villaggi, nelle valli e nei monti, nell'aria, nella terra e nel mare.
1: Pio XII, discorso in onore di Maria Regina, 1 novembre 1954.
0: E accogliete la pia preghiera di quanti sanno che il vostro è il regno di misericordia, ove ogni supplica trova ascolto, ogni dolore conforto, ogni sventura sollievo, ogni infermità salute, e dove, quasi al cenno delle vostre suavissime mani, dalla stessa morte risorge sorridente la vita. Otteneteci che coloro, i quali ora in tutte le parti del mondo vi acclamano e vi riconoscono regina e signora, possano un giorno nel cielo fruire della pienezza del vostro regno, nella visione del vostro figlio, il quale col Padre e con lo Spirito Santo vive e regna nei secoli dei secoli, così sia.

0: Papale Papale, un podcast a cura di Amedeolo Monaco, con la collaborazione di Benedetta Capelli e Fabio Colagrande. Voci dei Papi, dall'archivio editoriale multimediale Radio Vaticana.
1: Pium! Ioannis vigesimi terzi!
2: Paulum sextum!
3: Ioannis Pauli primi!
4: Ioannis Pauli!
5: Benedicti decimi sexti!
6: Franciscum!
7: This is Vatican News, Radio Vaticana.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Piera Achille Dolfini. Abbiamo il coraggio dell'essenziale, così Papa Leone si è rivolto ai vescovi italiani ricevendoli in Vaticano in chiusura dell'assemblea della Conferenza Episcopale Italiana. Da Piazza San Pietro sentiamo Paolo Fucili.
2: Abbiamo il coraggio dell'essenziale, proprio questa è l'esortazione rivolta da Papa Leone ai vescovi italiani. Papa Leone chiede a comunità ecclesiali meno preoccupate di conservare tutto e più libere invece di annunciare il Vangelo, perché la forza della Chiesa non risiede nelle risorse, nelle strutture, nella rilevanza sociale. Sono punti del discorso rivolto dal Papa ai partecipanti all'assemblea della Conferenza Episcopale Italiana in Vaticano che si chiude oggi, attendiamo il documento finale. Ci sono molti segni che parlano di stanchezza e solitudine, ma il primo compito nostro, dice il Papa, è fare nostro lo sguardo del Signore. Siamo chiamati a un ascolto profondo anche di quello che mette in discussione le nostre abitudini pastorali. Sapevamo già che il Papa il 22 agosto sarà a Rimini al meeting per l'amicizia fra i popoli. La novità di oggi è che in mattinata, nello stesso giorno, Papa Leone sarà in visita nella Repubblica di San Marino. Dal Vaticano è tutto.
1: Il governo è favorevole all'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea, si sta studiando la tempistica, noi l'appoggiamo, ma è importante non mettere in un angolo l'adesione dei Balcani, che rappresenta per noi una priorità, così il ministro degli esteri Tajani, arrivando alla riunione informale dei ministri degli esteri europei a Cipro. Tregua fragile tra Stati Uniti ed Iran, Washington colpisce un sito militare, immediata la risposta di Teheran che fa fuoco anche su quattro navi che cercavano di attraversare Hormuz, ma i colloqui non si fermano.
3: Notte di fuoco tra Stati Uniti e Iran, Washington ha colpito un sito militare a Bandar Abbas abbattendo quattro droni, distruggendo un centro di controllo. Il Pentagono parla di azione difensiva, ma i Pasdaran hanno già risposto attaccando una base americana. La tensione è altissima anche nello stretto di Hormuz, dove le forze di Teheran hanno aperto il fuoco contro quattro navi che tentavano il transito. Immediata la replica degli Stati Uniti. Il Tesoro ha sanzionato l'autorità iraniana che gestisce lo stretto, mentre Donald Trump ha ribadito che quelle sono acque internazionali e nessuno le controllerà. Resta infine il giallo diplomatico. La Casa Bianca ha smentito seccamente una bozza di accordo per il cessate il fuoco diffusa da Teheran, definendola una completa invenzione. Leonardo Possati, linea allo studio.
1: Operazione internazionale coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Palermo e condotta dalla Guardia di Finanza del capoluogo siciliano, che ha permesso di individuare il tesoro della droga del boss mafioso Matteo Messina Denaro, ricostruito il patrimonio dei guadagni incassati dagli anni 80 con il narcotraffico, sequestrati beni in società, disponibilità finanziarie per oltre 200 milioni di euro, tre gli arrestati. Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano, a Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,11% a quota 75 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Il 14 gennaio 1957, minato dal cancro, morì Humphrey Bogart. Aveva 56 anni. Qualche tempo prima, all'Odeon di Milano, si proiettava Il Colosso d'Argilla, l'ultimo dei suoi 77 film. Sullo schermo apparve in primo piano il suo volto. Non era un momento particolarmente importante o emozionante, ma Bogart compiva qualcosa di speciale. Anzi, di scena era il sanguigno e turgido Ross Tiger, lanciato in una di quelle veementi oratorie tirate che erano il suo cavallo di battaglia. Appoggiato a uno stipite, Bogart ascoltava. Come contrappunto a una frase di Steiger, il regista Robson aveva inserito il primo piano di Bogart. La bocca impercettibilmente piegata in una smorfia amara, negli occhi la luce fredda di un sorriso ironico. Una frazione di secondo, un commento puntuale all'azione, il pubblico scattò in un applauso. Non era un pubblico da festival, avevano tutti pagato il biglietto. Era un omaggio immediato e disinteressato a un attore che aveva raggiunto in quegli anni una splendida maturità espressiva, tanto più sagace quanto più scarni, asciutti, erano i mezzi recitativi.
1: It costs me a lot, but there's one thing that I've got. It's my man, it's my man. Cold, wet

I don't know why I should. He isn't true. He beats me too.

0: life is just despair. But I don't care when he takes me in his arms. The world is bright. All right.
1: Quando morì, dissero in molti che era un attore più che un divo, o prima che un divo. Nella classifica dei 10 campioni di incasso sul mercato nordamericano figurò ininterrottamente dal 1943 al 49 e vi ricomparve nel 55 dopo il successo di L'ammutinamento del Kane e di Sabrina, ma non mai ai primi posti. Star, cioè in qualche modo emblema dell'uomo americano, divenne dopo la morte, e continua a esserlo ancora oggi, anche grazie alla modernità della sua recitazione. Il suo modo di recitare è asciutto, moderno, si guarda con piacere, dichiarò nel 75 Vittorio Gassman, che l'aveva conosciuto a Hollywood. Anche nei film di 30 anni fa potrebbe essere una persona di oggi. E Alberto Lattuada, regista. Il fenomeno di Bogart non solo è ancora proponibile, ma raccomandabile. La sua recitazione così scarna, così essenziale, non ha nulla di artefatto. Deve costituire un insegnamento fondamentale per tutti gli attori. Big John was feeling blue. Emblema dell'uomo americano e dell'America, ma quale? Quando nel 1944 la Warner Bros. Mise in cantiere con la regia di Howard Hawks Acque del Sud, ispirato molto alla larga a un romanzo di Hemingway, Avere e non avere, lo scrittore dichiarò: è il volto d'uomo più interessante che abbia mai conosciuto. Non si adattava forse a Bogie, quello schema psicologico che Lawrence, critico acuto quando faceva il critico, tracciò di Nick, uno dei più riusciti personaggi del primo Hemingway. È ciò che resta dei solitari cacciatori e dei cowboys, ma è ormai educato, la sa lunga. Esprime una deliberata, consapevole indifferenza a tutto ciò che non sia l'interesse momentaneo e il non far niente. Nulla ha valore, tutto può succedere. L'importante è tenersi libero, non vi fate prendere. E se da qualcosa restate acchiappati, spezzatela e via. Ma non via con l'idea di qualche altra cosa, via, per il gusto di andare via, per il gusto di battervela. Beh, ragazzo, io credo che me la batto. Qualcuno ha scritto che il film poliziesco è il prolungamento del western, il genere che trasferisce l'avventura, l'azione e i caratteri dell'America della frontiera nella metropoli contemporanea. Il cavaliere contiene il criminale, scrive Raymond Berger in un saggio sul mito dell'uomo nel cinema americano. Possiedono entrambi una struttura comune e il secondo non è che il viso corrotto del primo. In questo senso Bogart appartiene alla tradizione nordista e yankee. Gangster o detective, giornalista o direttore di nightclub, proprietario di una barca da pesca o avvocato, Bogart sullo schermo è un professionista che non transige mai sull'etica del proprio mestiere, quale esso sia. Bisogna correre i propri rischi, dice, oppure sono pagato per farlo. Non gli piace prendere ordini né accettare i favori che bisogna contraccambiare. La sua aureola è la malinconia, quella di un uomo costituzionalmente integro, ma compromesso con i mali e le storture di una società ostile nella quale si può sopravvivere, se non vincere, soltanto se si ha carattere grinta, ma riportando, nella carne e nello spirito, ferite non rimarginabili, come in certi personaggi di Hemingway. Keeps on snowing. Look how. Il personaggio tipico di Bogart è un eroe urbano e puritano, il cui puritanesimo si è decomposto in un contrario che esisteva già, sin dall'inizio, nelle sue più profonde radici, rivelando una malvagità che fino a quel momento era stata proiettata su individui dai quali rimaneva separato e con i quali rifiutava di identificarsi. Di grande interesse a questo proposito è uno dei suoi film meno rinomati ma più intensi, Diritto di uccidere, del 1950, di Nick Rey, in cui ha la parte di uno scrittore.

Le parole di Lawrence si addicono al personaggio che sullo schermo portava spesso un impermeabile chiaro e sbottonato, stretto alla vita dalla cintura, il cappello floscio su un viso malinconico e duro, labbra sottili in una bocca dalla smorfia amara. All'inizio delle riprese di Acque del Sud, Howard Hawks gli domandò: «Ma tu non sorridi mai?» «Oh», rispose, «non riesco a sorridere con un labbro ridotto a questo modo». «Come non puoi? Quando ci siamo sbronzati ieri sera sorridevi, e come?» Cominciò a farlo, si piacque e quindi continuò a sorridere. Quando sorrideva mostrava un bagliore bianco di denti da lupo. Per un certo tempo quel sorriso si trasformò quasi in un rictus, che fu messo in caricatura da Jerry Lewis e Alec Guinness ne La signora omicidi, e che tanti altri attori, compreso il francese Trintignant, imitarono. C'era una cicatrice sul labbro superiore, residuo di una rissa che forse era l'origine della sua dizione lievemente blesa. Nei momenti di riflessione si toccava il lobo di un orecchio o si passava il pollice sulle labbra, come farà poi Belmondo. Teneva la sigaretta accesa nella mano a conca e guardava dritto negli occhi quando impugnava una pistola, ma non aveva bisogno di armi per diventare minaccioso.

Ai funerali fu il suo amico e regista John Huston a dargli l'ultimo commiato, disse. Col passare degli anni era diventato sempre più consapevole della dignità della sua professione, attore, non divo. Egli stesso non si prese mai troppo sul serio, ma il suo lavoro sì, enormemente. Considerava la propria immagine di divo con un cinismo divertito, ma aveva grande stima per Bogart, l'attore.

Humphrey Bogart fu un eroe esistenziale, tipicamente americano però, per la sua capacità di agire più che di teorizzare, un eroe che si affida all'azione e quasi mai al pensiero. È l'istinto, infatti, a guidarlo nel separare il bene dal male, perché mancano in lui punti precostituiti, incapace com'è di accettare convenzioni o ipocrisie, nemico com'è d'ogni conformismo, al punto che è sempre obbligato a muoversi costantemente controcorrente.

Scegliere per lui equivale a libertà ed è sempre solo quando deve decidere. Non accetterebbe del resto consigli, pochi in ogni caso lo potrebbero capire, quando, se lo ritiene necessario, sa opporsi alla stessa legge, dando una mano al delinquente e una pedata magari al poliziotto. A scoprire questo suo rapporto intellettualizzato con Humphrey Bogart è Alberto Ongaro. Da sempre conquistato dal fascino del mondo dell'immagine, Ongaro confessa di avere nella sua cineteca tutti i film di Bogart, cui è legato da una sorta di affetto e nostalgia, perché è uno dei miti e dei volti che lo riconducono alla giovinezza.

Dal cinematografico film Marlowe di Il grande sonno, tratto dall'omonimo romanzo, o da Sam Spade, il non meno celebre detective del Falcone Maltese, la pellicola ispirata al romanzo di Dashiell Hammett, conosce ogni fotogramma. Sono figure dell'immaginario, dice Ongaro, che percorsero sentimenti e ricordi con l'effetto di un'epidemia. Chi in gioventù non è stato contagiato dalla civetteria del trench alla Bogart, quella specie di uniforme del giornalista rompiscatole puntualmente messo in commercio negli anni 30 dalle gallerie Lafayette, o da quegli eroi sempre alle prese con l'assurdo e che di continuo si interrogano sulle libertà come appunto sono i suoi personaggi. La magia di Bogie deriva dal fascino delle storie vissute prima, molto tempo prima del momento esistenziale consumato nel film. Ti dà netta la sensazione di avere una volta creduto in qualcosa di grande, di avere molto amato. Sa insomma essere quel che tutti noi siamo stati, o innamorati o idealisti. E non importa se al momento attuale, nel

Tra tutte le attestazioni d'affetto a vario titolo commerciale, la meno gradita di tutte è stata quella dei produttori americani che hanno deciso di rieditare Casablanca in una nuova versione colorata, ma a giudicare dalla vera e propria insurrezione di autori, attori e registi americani, non è molto probabile che l'infelice idea abbia fortuna e futuro.

0: Su RCN Radio Cittanova in Blu è il momento dell'informazione sulla Chiesa e il mondo. In collaborazione con Vatican News vi proponiamo il giornale radio di Radio Vaticana delle ore 14.
1: Laudetur Jesus Christus.

0: Team Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Piera Achille Dolfini. Abbiamo il coraggio dell'essenziale, così Papa Leone si è rivolto ai vescovi italiani ricevendoli in Vaticano in chiusura dell'assemblea della Conferenza Episcopale Italiana. Per il pontefice la Chiesa non si misura coi numeri, la forza è la logica della piccolezza. Tregua fragile tra Stati Uniti ed Iran. Washington colpisce un sito militare, mediata la risposta di Teheran che fa fuoco anche su quattro navi che cercavano di attraversare Hormuz, ma i colloqui comunque non si fermano. E intanto resta sempre acceso lo scontro tra Israele e Libano, nuovi raid dell'esercito di Tel Aviv contro infrastrutture di Hezbollah a Tiro, e lo Stato ebraico torna a bombardare anche la striscia di Gaza.
2: I due pesanti raid su Tiro, una delle città più grandi del paese, hanno provocato l'incendio in un edificio. Ieri le forze di difesa israeliane avevano esortato i residenti a spostarsi a nord del fiume Zaharani. Il premier Netanyahu annuncia un'espansione dell'operazione di terra a seguito degli attacchi con droni di Hezbollah nel Libano meridionale. Hezbollah con un lancio aveva colpito una donna soldato uccidendola e ferito due riservisti dell'IDF. Il ministro delle finanze israeliano Smotrich sui social chiede della rappresaglia per ogni drone che ferisce uno dei soldati israeliani. Dice devono essere distrutti 100 edifici in Libano. E Israele ha proseguito anche con gli attacchi nella striscia di Gaza, almeno 10 le persone rimaste uccise, 18 quelle ferite, in diversi raid condotti a partire da martedì scorso. Tra le vittime a Khan Yunis, Iyab Krizim, capo di una rete di trasferimento di fondi ad Hamas, e Mohammed al-Abash, comandante di unità che fabbricano armi. Negli attacchi hanno perso la vita anche altri palestinesi, tra cui 5 che si trovavano in un campo profughi. Ugo Scali, linea allo studio.
1: Il governo è favorevole all'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea, si sta studiando la tempistica, la appoggiamo, ma è importante non mettere in angolo l'adesione dei Balcani, così il ministro degli esteri italiani arrivando alla riunione informale dei ministri degli esteri europei a Cipro. Non si attenua l'ondata di caldo che sta investendo l'Italia e gran parte dell'Europa, 4 le città oggi con bollino rosso.
3: Un fine maggio con temperature bollenti. Il solleone arriva con anticipo sull'Italia rispetto a qualche anno fa, quando il caldo si concentrava soprattutto nei mesi di luglio e agosto. La colonnina di mercurio raggiungerà il picco di 32 gradi di massima e 20 di minima. 4 oggi le città da bollino rosso: Bologna, Firenze, Roma e Torino. È stato il Ministero della Salute a emanare l'allerta che segnala il livello massimo delle ondate di calore. La situazione tuttavia è in miglioramento, perché aumentano, rispetto alla giornata di ieri, i bollini gialli in molte città italiane. Ma dopo il picco di questi giorni, già da stasera ci sarà una discesa, le temperature massime caleranno di qualche punto e domani nessuna città sarà da bollino rosso. Nelle prossime ore, fanno sapere gli esperti, arriverà aria fresca dalla Scozia che porterà temporali, anche violenti. Partiranno dal nord-est verso l'Appennino per poi colpire Toscana, Umbria, Lazio e parte dei settori interni del sud. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,25%, quota 74 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole di In Blu 2000 con Marco Parce.
1: Eccoci, buon pomeriggio, bentrovati. 28 maggio, oggi c'è la giornata in cui il mondo si ricorda ufficialmente che giocare non è un passatempo ma è un linguaggio proprio. Oggi è la giornata mondiale del gioco. Giocare come linguaggio antico, come l'umanità, no? Un linguaggio che sopravvive a tutto, alle guerre, alle crisi economiche, alle mode, addirittura alle batterie scariche. Ed è curioso che serva una ricorrenza per ricordarcela, no? Però per un giorno, oggi, giocare torna al centro della scena, non come evasione, ma come proprio infrastruttura culturale, no? Una volta era una cosa proprio elementare. Andavi sotto casa, citofonavi, no? Sentire quella voce gracchiante, scendo, cioè, e improvvisamente

0: ricette, eri lì a inventare un mondo con tre ingredienti, che ne so, una palla di solito, due zaini a fare da pali per la porta, l'asfalto che se cadevi ti portavi i segni per un mese, si giocava fino a quando non sentivi urlare il tuo nome dal balcone, no? Cioè quello era il game over dell'epoca, la voce di tua madre, insomma.
1: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Io credo sempre nel futuro, nella giustizia e nel lavoro, nel sentimento che ci unisce intorno alla nostra famiglia. Io credo nelle tradizioni di un popolo che non si arrende, e soffro le preoccupazioni di chi possiede poco o niente.

ragione. Per questo io non ho paura di esprimere la mia opinione. Io sento battere più forte il cuore di un'Italia sola.

0: Io credo ancora nel rispetto, nell'onestà di un ideale, nel sogno chiuso in un cassetto e in un paese più normale.
1: Sì, stasera sono qui per dire al mondo addio, Italia, amore mio.

Confession of the Groom.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.

0: Bambini, oggi iniziamo un viaggio.
1: Cos'è una partenza? È uno spostarsi, è un muoversi, è un portarsi in avanti, vuol dire non star fermi.
0: È un salto nel vuoto, proprio totale.
2: Significa iniziare qualcosa di nuovo o anche ricominciare ogni giorno una cosa che si fa quotidianamente. Quando ho iniziato a ciaspolare io, andare con le ciaspole era davvero un'attività quasi pionieristica in Italia.
0: Non vuol dire avere tutto sotto controllo. Prepariamoci al meglio, prepariamo tutte le cose che ci servono per la vita.
3: Io ero una ballerina professionista. Da un piccolo incidente che è avvenuto a New York, quell'incidente è stato la mia ripartenza verso un altro mondo.
1: Gare endurance, molte ore, la prima curva non serve a niente. Gare sprint di 25 minuti, anche la prima curva può servire. Cambia proprio la tua natura.
0: Nel mio lavoro ci sono tanti compagni di viaggio. Il viaggio è lo stesso, però ognuno di noi porta se stesso e porta qualcosa di arricchente.
1: Attendi Sornione oppure diventi un po' più aggressivo e tiri fuori gli artigli.
2: Se mi chiedi perché andare in montagna non capirei mai la risposta. Raggiungere il Monte Rosa camminando è una grandissima soddisfazione.
3: Mi sono fatta male, appunto ho avuto la necessità di andare al pronto soccorso. Sull'autoambulanza gli operatori mi hanno chiesto i documenti necessari per poter accedere. Sapevo di non avere nulla con me, avevano tutti i miei genitori dall'altra parte del mondo. È partita la mia seconda esperienza e siamo arrivate poi a creare un'applicazione per la gestione della propria documentazione personale.
1: Non aver fatto errori alla prima curva, non aver fatto errori in partenza vuol dire essere nella posizione in cui sei partito oppure averla migliorata. Di solito sono quello che parte proprio perché la mia caratteristica è quella dell'essere aggressivo.
0: Io ho portato il nostro amico grembiule, è un po' come la borsa di Mary Poppins.
2: Solitamente sono entusiasta, però a volte ho anche un po' di ansia o timore quando mi sposto in un ambiente nuovo completamente.
0: Abbiamo tutti gli appuntini che ci facciamo, la colla è fondamentale, qualcosa per stupirli ogni tanto, salta fuori la magia.
3: Sono molto emotiva, per cui per me partenza è una cosa stupenda, però è anche difficoltà.
1: 20 curve in un circuito, 20 curve diverse, 20 velocità diverse, 20 punti di staccata diversi.
2: Ho portato anche delle ciaspole che si usavano un tempo, per dire nel Novecento, perché in realtà la ciaspola è uno strumento antichissimo.
3: Questo quadernino racconta tanto. È proprio l'inizio della mia seconda partenza. Ci sono le pagine proprio intrise, oltre che di ricordi, ma anche di lacrime.
0: Sono diverse partenze. C'è la partenza all'inizio dell'anno, poi c'è la partenza ogni giorno.
1: Eravamo a Dubai, era la prima volta che correvo in questa categoria. Non sono partito io in griglia, però quando sono ripartito dai box è mancato un po' il fiato.
3: Accade così tanto che da un giorno con l'altro si tende a dimenticare, anche se è passato proprio solo un giorno. Questo quadernino in realtà mi ha salvato tanto, perché mi sono ricordata tanto di quello che è il mio passato.
1: La ricordo come la più sofferta, è quella che ha dato più soddisfazione.
0: Comunque i bambini partono e vanno in un'altra scuola ed è intenso, ogni volta li saluti, li vedi diventare grandi, li accompagni per un pezzettino della loro vita.
2: Tante volte mi trovo quasi a non voler lasciare la cima, quindi anche tornare lascia sempre un po' di amaro, di voglia di ritornare.
0: È incredibile quanto ti perdonino anche, perché non sei adeguata sempre in questo viaggio, in questa partenza. A volte arranchi a partire, ti danno lo sprint loro.
2: Quando sei da solo o le persone a cui tieni in un ambiente naturale così bello, non riesci a spiegare, cioè, la sensazione di benessere che provi.
3: Noi digitalizziamo documenti per dare un ordine alle persone, però la carta è ricordi, la carta è passione, la carta è partenza.
0: anche tante circostanze della mia vita se non avessi avuto le mie partenze lavorative.
2: Uno ha la sua quota e la sua meta possibile.
1: Ah, Gilles Villeneuve. Sono stato, per dirti, a Zandvoort, dove ha perso la ruota. Sono stato purtroppo a Zolder, dove ha perso qualcosa di più della ruota. Io mi commuovo ancora.
3: Dal futuro mi aspetto amore e tanta gioia.
0: Non esiste un lavoro che mi darebbe così tanto. È stato anche il luogo d'arrivo, sì, e di ripartenza.

RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Dio nostro Padre, Gesù Cristo Salvatore del mondo e lo Spirito Santo che dà la vita siano con tutti voi.
1: E con il tuo Spirito.
0: Celebriamo le esequie cristiane per la nostra sorella defunta Giovanna. Celebriamo questa Eucaristia con fede, affidandola a Dio che è nostro Padre ed è ricco di misericordia. Per lei e per tutti noi domandiamo perdono al Signore per i nostri peccati, non perché siamo persone cattive, ma semplicemente perché siamo cristiani, figli di Dio, sempre bisognosi della misericordia e del perdono del Signore. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni per mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Preghiamo. O Dio, che hai posto un limite alla vita terrena per aprirci il passaggio all'eternità, supplichiamo la tua infinita misericordia perché il nome della nostra sorella Giovanna sia scritto nel libro della vita. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, come bambini appena nati, desiderate avidamente il genuino latte spirituale grazie al quale voi possiate crescere verso la salvezza, se davvero avete gustato che è buono il Signore. Avvicinandovi a Lui, pietra viva, rifiutata dagli uomini, ma scelta e preziosa davanti a Dio, quali pietre vive siete costruiti anche voi come edificio spirituale, per un sacerdozio santo e per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio, mediante Gesù Cristo. Voi siete stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione santa, popolo che Dio si è acquistato perché proclami le opere ammirevoli di Lui, che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. Un tempo voi eravate non popolo, ora invece siete popolo di Dio. Un tempo eravate esclusi dalla misericordia, ora invece avete ottenuto misericordia. Carissimi, io vi esorto, come stranieri e pellegrini, ad astenervi dai cattivi desideri della carne che fanno guerra all'anima. Tenete una condotta esemplare fra i pagani, perché, mentre vi calunniano come malfattori, al vedere le vostre buone opere, diano gloria a Dio nel giorno della sua visita. Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio.
2: Andiamo al Signore con canti di gioia.
0: Andiamo al Signore con canti di gioia.
2: Acclamate il Signore, voi tutti della terra, servite il Signore nella gioia, presentatevi a Lui con esultanza. Andiamo al Signore con canti di gioia. Riconoscete che solo il Signore è Dio, Egli ci ha fatti e noi siamo i Suoi, Suo popolo e gregge del Suo pascolo. Andiamo al Signore con canti di gioia. Varcate le sue porte con inni di grazie, i suoi atri con canti di lode. Lodatelo, benedite il suo nome. Andiamo al Signore con canti di gioia. Buono il Signore, il suo amore per sempre, la sua fedeltà di generazione in generazione.
3: andiamo al Signore con canti di gioia.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo, mentre Gesù partiva da Gerico insieme ai suoi discepoli e a molta folla, il figlio di Timeo, Bartimeo, che era cieco, sedeva lungo la strada a mendicare. Sentendo che era Gesù Nazareno, cominciò a gridare e a dire: «Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me!» Molti lo rimproveravano perché tacesse, ma egli gridava ancora più forte: «Figlio di Davide, abbi pietà di me!» Gesù si fermò e disse: «Chiamatelo!» Chiamarono il cieco dicendogli: «Coraggio, alzati, ti chiama!» Egli, gettato via il suo mantello, balzò in piedi e venne da Gesù. Allora Gesù gli disse: «Che cosa vuoi che io faccia per te?» E il cieco gli rispose: «Rabbonì, che io veda di nuovo!» E Gesù gli disse: «Va, la tua fede ti ha salvato!» E subito vide di nuovo e lo seguiva lungo la strada. Parola del Signore.

All'inizio della messa il prete, cioè sottoscritto, ha letto la preghiera, che ha un nome strano, la preghiera di colletta, e la preghiera diceva grosso modo così: Signore, che hai posto un limite alla vita terrena per aprirci il passaggio alla vita eterna, ecco, noi oggi chiudiamo il libro della vita della nostra sorella Giovanna, un libro di 92 pagine, e lo vogliamo consegnare al Signore, perché quando appunto i cristiani celebrano il funerale, celebrano le esequie, chiudono simbolicamente questo libro della vita, e questo libro della vita non viene buttato via, né? Non viene gettato chissà dove, ma appunto tramite le esequie cristiane viene riconsegnato a Dio. E quindi oggi è bello dire alla nostra sorella Giovanna addio, che non è una brutta parola come qualcuno ci vuol far credere, ma dirle addio vuol dire che la riconsegniamo appunto a quel Dio che è nostro Padre, ricco di misericordia, che ce l'ha donata e ha permesso alla nostra sorella Giovanna di vivere la sua vocazione di moglie, di mamma, di amica e così via. E quindi davvero il primo atteggiamento che vogliamo avere, anche se proviamo tristezza e dolore, perché quando viene a mancare un nostro caro, l'atteggiamento umano è quello della tristezza e del dolore, i cristiani sanno che possono attaccarsi anche alla fede, e quindi davvero con fede le diciamo addio, perché vogliamo riconsegnarla appunto a questo Dio che è nostro Padre. E al tempo stesso vogliamo dire al Signore grazie, perché quando viviamo in mezzo alla gente, dalle persone, quindi anche dalla nostra sorella Giovanna, e penso a voi familiari e chi l'ha conosciuta, si riceve comunque del bene, perché è bello essere cristiani, è bello essere quel popolo di Dio che cammina insieme nella vita terrena. E la prima lettura ce lo ricorda: voi siete stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione santa, popolo che Dio si è acquistato perché proclami le opere ammirevoli di Lui. Perché siamo figli di Dio, né? Siamo davvero quella nazione santa, quel popolo che è salvato perché Gesù gratuitamente è morto ed è risorto per noi. Ed ora la nostra sorella Giovanna sta andando incontro a quel crocifisso risorto che ha donato la sua vita appunto per lei e per tutti noi. E quindi ecco, a noi che rimaniamo qua giù a vivere la vita terrena, continuiamo ad avere fede, né? In quel Gesù che ci conosce fino in fondo, in quel Gesù che rispetta la nostra libertà, in quel Gesù che ci dice, come per tanti anni Gesù ha detto alla nostra sorella Giovanna, che cosa vuoi che io faccia per te? Ognuno di noi risponda come meglio crede, sapendo che abbiamo di fronte un Gesù che non è sordo, che non è muto, che non è cieco, ma un Gesù che ci vede, ci ascolta e ci ama. E quindi alla domanda che Gesù tante volte avrà rivolto a Giovanna e che ora rivolge a noi, che cosa vuoi che io faccia per te? Ecco, ciascuno secondo la propria fede, secondo la propria esperienza di vita,
risponda, ecco, a questo Gesù davvero che gratuitamente per tutti, e oggi in modo particolare per Giovanna, vuole la salvezza, vuole la vita eterna. E quindi di fronte alla tristezza, di fronte al dolore, il cristiano celebra tutto ciò con fede, con speranza, perché davvero noi crediamo nel crocifisso risorto.

0: Confortati dalla parola di colui che è via, verità e vita, eleviamo con fiducia la nostra preghiera a Dio per la nostra sorella Giovanna, per quanti soffrono a causa di questa morte e per tutta la Chiesa pellegrina in questo mondo.
1: Preghiamo insieme dicendo: accogli, Signore, la nostra supplica.
0: Accogli, Signore, la nostra supplica.
1: Per la nostra sorella Giovanna, che ha concluso la sua vita terrena, perché sia accolta nell'eterna dimora di luce e di pace. Preghiamo.
0: Accogli, Signore, la nostra supplica.
1: Per questa nostra sorella Giovanna, perché purificata da ogni residuo di umana fragilità, possa godere pienamente della gioia senza fine. Preghiamo.
0: Accogli, Signore, la nostra supplica.
1: Per quanti sono nel pianto, perché la parola del Signore sia sorgente di conforto e di speranza. Preghiamo.
0: Accogli, Signore, la nostra supplica.
1: Per tutti noi che siamo qui presenti e per tutta la Chiesa sparsa nel mondo, perché la fede nella vita eterna ci sostenga nel cammino quotidiano verso l'eterna patria del cielo. Preghiamo.
0: Accogli, Signore, la nostra supplica. Padre buono, il tuo amore senza confini, accogli la nostra sorella Giovanna nella tua eterna dimora, perché con Cristo risorto, con la Vergine Maria e con tutti i santi, partecipi alla gioia senza fine, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Della terra e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: Guarda, Signore, la nostra sorella Giovanna, per la quale ti offriamo questo sacrificio di riconciliazione. Se qualche macchia di peccato lo ha contaminata e qualche umana fragilità lo ha ferita, il tuo amore misericordioso la perdoni e la purifichi. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Sei tu, Signore, che ci dai la vita e ci sostieni con la tua provvidenza. E se a causa del peccato il nostro corpo ritorna alla terra, dalla quale lo hai formato, per la morte redentrice del tuo Figlio, la tua potenza ci risveglia alla gloria della risurrezione. Per questo mistero di salvezza, con la moltitudine degli angeli e dei santi, cantiamo senza fine l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Mistero della fede. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci resi degni di stare nella tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Antonio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati della nostra sorella Giovanna, che oggi hai chiamato te da questa vita, e come per il battesimo l'hai unita alla morte di Cristo tuo figlio, così rendila partecipe della sua risurrezione. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di avere parte la vita eterna, insieme con la Beata Maria Vergine Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, gli apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di comunione fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo.

Un buongiorno a tutti quanti. Ho sotto mano, sono Rina. Inizio il programma ad orari avanzati perché è terminato ora l'esequia di Giovanna Verducci, vedova Farina, di anni 92. Mentre vi leggo le esequie successive di domani, alle 9.30 Pancera Piera, di anni 81, a cui Salma si trova in vicolo Bianchi. Alle ore 10.45 invece c'è ancora l'esequia di Bonifacio Luigi, di anni 89, Viera Daelli, quindi la tumulazione avverrà invece a Calvenzano. Allora, ho sotto mano una pagina di Avvenire con delle riflessioni sulla enciclica Magnifica Humanitas di Papa Leone. Allora, è presentata la lettera enciclica Magnifica Humanitas di Papa Leone XIV sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. L'articolo che sto per leggere è di Paolo Venturi, dal titolo Che cosa cercare nei 245 paragrafi dell'enciclica. Il titolo: La sfida di una postura autenticamente umana mentre tutto sta cambiando. L'articolo è di Paolo Venturi, che è direttore dell'ICON Università di Bologna. Non è appena un documento sull'intelligenza artificiale, è un documento sull'umano, scritto nel momento in cui l'intelligenza artificiale costringe a ridefinire cosa significa esserlo. La differenza non è sottile. Cambia il tipo di lettura che merita e il tipo di utilità che può avere. Queste sono prime riflessioni su un testo che richiede tempo, riletture, confronto. Siamo all'inizio di un percorso, non alla fine. La Magnifica Humanitas di Leone XIV non risponde alle domande che il dibattito corrente si aspettava. Quante professioni spariranno? Come regolare i modelli linguistici? Chi è responsabile quando un algoritmo sbaglia? Risponde a domande più antiche che il cambiamento tecnologico ha reso urgenti. Che cosa stiamo misurando quando diciamo che qualcosa funziona? Che cosa si perde quando la relazione viene simulata invece di essere vissuta? Chi decide i valori che diventano infrastruttura? La diagnosi più tagliente riguarda l'ideologia che chiede a ogni persona di guadagnarsi o giustificare il proprio valore in base all'efficienza e alla performance. Non è un'affermazione moralistica, è la descrizione precisa di un meccanismo già operante nei sistemi di scoring, nel management algoritmico, e la persona ridotta a mezzo non è una metafora, è un'architettura, e quando quell'architettura diventa invisibile, quando l'ingiustizia si fa silenziosa perché ammantata di neutralità algoritmica, sparisce anche la possibilità di contestarla. Sul bene comune, il documento dice qualcosa che il dibattito corrente ha quasi smesso di dire. Non è la somma delle efficienze individuali, è un plus che emerge dalla qualità delle relazioni tra soggetti differenti. In pratica, un algoritmo può ottimizzare variabili, ma non può generare quel plus. La relazione simulata non produce relazione, produce la sua parvenza. E questo surrogato è più pericoloso dell'assenza, perché toglie anche il desiderio di cercare la cosa vera. Il contributo forse più politicamente coraggioso riguarda la sussidiarietà applicata al contesto digitale. Il vero livello superiore oggi non è lo Stato, ma le piattaforme che definiscono regole
visibilità e opportunità sottraendole alla comunità. Il dato come bene comune, frutto del contributo di molti e non cedibile a pochi, è una indicazione programmatica che merita di essere presa sul serio ben oltre i confini del dibattito ecclesiale. Come merita attenzione la soglia che il documento pone con inaspettata chiarezza. Non serve una intelligenza artificiale più morale se questa morale è decisa da pochi. Serve una politica capace di rallentare dove tutto accelera, di restituire alle comunità il potere di partecipare al disegno e non solo all'esecuzione. L'ultimo nodo è il più controcorrente e forse il più prezioso per chi cerca non solo analisi, ma orientamento. Il limite non è un difetto da correggere o censurare, ma la condizione in cui l'umano matura e genera. La figura che attraversa tutto il documento, Neemia, che arriva in silenzio, guarda le mura crollate e affida a ciascuno un tratto da ricostruire, non è un'immagine consolatoria, ma indica bisogna fare attenzione ai raggi nel metterlo dentro perché è speciale. L'ultimo nodo è il più controcorrente e forse il più prezioso per chi cerca non solo analisi ma orientamento. Il limite non è un difetto da correggere o censurare, ma la condizione in cui l'umano matura e genera. La figura che attraversa tutto il documento, Neemia, che arriva in silenzio, guarda le mura crollate e affida a ciascuno un tratto da ricostruire, non è un'immagine consolatoria, ma indica il metodo e ci suggerisce come stare dentro il cambiamento, non cercando il piano definitivo, ma assumendosi la responsabilità del proprio pezzo. È questo il valore d'uso di questo testo e il motivo per cui vale la pena leggerlo con attenzione, discuterlo e tornarci. Non fornisce risposte al cambiamento tecnologico, fornisce un modo di stare in piedi, una postura autenticamente umana, mentre il cambiamento avanza.

0: sempre dallo stesso Avvenire, dalla medesima pagina, un articolo di Lucia Capuzzi dal titolo Fratelli, non ingranaggi, la comunione si fa politica. Un grido evangelico che ci esorta a trovare con urgenza il coraggio, l'umiltà e la fede per rimanere umani, abbracciando i nostri limiti, la nostra inalienabile dignità e il nostro fine, la comunione. Così Anna Rovlands definisce Magnifica Humanitas, che ha contribuito a presentare 2 giorni fa. L'intelligenza artificiale, più che l'oggetto dell'enciclica, è la cifra del tempo in cui siamo immersi, un tempo di tempesta che, parafrasando Tolkien, non ci è dato dominare. Il nostro compito, scrive l'autore del Signore degli Anelli, citato anche nel testo, è sradicare il male in cui ci imbattiamo, al fine di lasciare a quanti verranno dopo una terra sana e pulita da coltivare. Lungi dal considerare limite e fragilità come errori da correggere, dunque Papa Leone XIV ne fa il punto di partenza per riscoprire i fondamenti dell'umanità dell'essere umano, di fronte alla tentazione della nostra epoca di utilizzare la tecnologia per superarne i limiti o ridurla al profitto, all'efficienza, all'utilità, precisa la teologa britannica, specializzata in dottrina sociale della Chiesa e docente dell'Università di Durham. Il todos del predecessore Francesco viene declinato da Robert Prevost nel concetto di corresponsabilità coraggiosa. Nessuna mano da sola è sufficiente a sostenere il peso del mondo e nessuna è così debole da non poter dare il proprio contributo. E nell'appello alla comunione, parola ripetuta nell'enciclica 17 volte, a questo termine Anna Rovlands ha dedicato il saggio, e non lo leggo perché è in inglese, pubblicato nel 2021 da Blue Sbuffery. Professoressa, in Magnifica Humanitas, l'enfasi sul noi sembra riguardare in primis il modo di procedere della Chiesa nella comprensione della verità, definita dono da condividere, non possesso da rivendicare. Che cosa significa per la dottrina sociale? L'enciclica chiarisce che la Chiesa non si limita a formare le coscienze dei singoli, bensì invita al discernimento comunitario dei segni dei tempi. Insieme comprendiamo, attraverso la parola e l'ascolto, come la storia plasma le nostre vite. Poiché quest'ultima procede a ritmo incalzante, la consapevolezza è dinamica. La dottrina sociale della Chiesa, dunque, non è un manuale di etica da tenere sullo scaffale e sfogliare per individuare la formula da applicare al caso concreto. È una conoscenza viva e comunitaria che si manifesta nei corpi, nello spazio e nel tempo. Viene posta un'altra domanda. Anche la tradizione entra in questo dinamismo? Certo, in tale ottica l'ecologia integrale di Laudato Si è la cornice in cui inquadrare l'umanesimo integrale di Magnifica Humanitas. Per proteggere la casa comune e i poveri dobbiamo salvaguardare l'umano. Altra domanda. Cos'è la comunione, la via di Neemia contrapposta a quella di Babele a cui l'enciclica ci invita? Il filo conduttore di Magnifica Humanitas è la civiltà dell'amore, secondo la nota espressione di Paolo VI. Non si tratta di un'utopia ingenua, ma di un progetto impegnativo che la politica è chiamata a perseguire, assicurando che ci siano condizioni di equità, pace e comunione tra le persone e tra i popoli. L'enciclica dedica alla questione un'apposita sezione. Là, in modo illuminante, il Papa smaschera la falsità della cultura della potenza e del diritto della forza, oggi imperante. Sono segno di povertà di relazioni, oltre che di debolezza di spirito. Solamente le relazioni forgiate attraverso il dialogo, l'ascolto, la mediazione, la giustizia, rendono la vita realmente appagante e fanno crescere la nostra umanità. Un'altra domanda: la comunione è la chiave per restare umani? Dunque, scoprire il significato del nostro esistere implica uno sforzo collettivo. Rimaniamo umani quando ci rendiamo conto che non solo coabitiamo la terra, ma siamo fratelli e sorelle legati da un vincolo di uguaglianza e responsabilità reciproca. In quest'ottica, un'economia che offra un lavoro dignitoso, giustamente retribuito, è cruciale. L'enciclica ribadisce che le persone non possono essere ridotte a ingranaggi del mercato. Il rischio di mercificazione è forte nell'era digitale. Ci crediamo utenti, ma in realtà diventiamo strumenti del sistema. Per resistere è necessario creare comunità fisiche in cui donne e uomini lavorano, amano, educano e gestiscono la condivisione dei beni materiali in vista di finalità davvero umane. Prima fra tutte, la pace. Colpisce la forza con cui il Papa denuncia il potere esercitato sulle nostre vite collettive da una manciata di privati alla ricerca del profitto, e ci sprona a trovare come regolamentare quel potere in vista del bene comune. Domanda: che ruolo ha la politica nella resistenza alla disumanizzazione? La politica è lo spazio in cui scriviamo le leggi che regolano la nostra vita insieme, come persone e come stati. Uno spazio organizzato in cui possiamo tutelare i più deboli, determinando i parametri per la partecipazione ai beni materiali e immateriali e garantendo a chi ha meno risorse pieno accesso all'istruzione, alla sanità, alla cultura, alla innovazione. A livello internazionale è lo spazio in cui i paesi costruiscono meccanismi multilaterali per garantire una pacifica convivenza. Per questo, secondo la dottrina sociale della Chiesa, la politica è la più alta delle vocazioni ed è una forma di carità. Eppure soprattutto sullo scenario globale la forza sembra prevalere. Le nostre identità collettive sono guidate sempre più da una logica binaria, amico-nemico, che giustifica l'aggressione come forza legittima di difesa. In un contesto di polarizzazione e violenza sociale, non sorprende che la guerra venga normalizzata. Magnifica Humanitas ci esorta a uscire dalla gabbia della coesistenza armata e ci sfida a diventare comunità riunita intorno ad un futuro condiviso. Non possiamo farlo senza affrontare la crisi del potere e le culture dominanti che forgiano i nostri destini. Non possiamo farlo senza disarmarci in tutte le interazioni sociali. È difficile. Mario stasera mi porta l'altra. Lo sbisadamo che. Dai, cosa che sua moglie di roba. Tu cagni a pe. La dottrina sociale della Chiesa non è un manuale di etica da tenere sullo scaffale e sfogliare per individuare formule, e il messaggio del Papa non è un'utopia ingenua, ma la strada che i governanti sono chiamati a seguire. Seguono due bellissime pagine di Avvenire, seconda e terza. Leggo solo i titoli perché a questo punto me lo porterò dietro la prossima settimana per rivederlo singolarmente. L'intelligenza artificiale in mano a pochi, il rischio è che finisca con l'addomesticarci. L'articolo è di Nicoletta Martinelli Il sottotitolo dice: lo scienziato Stefano Mancuso, tra i massimi esperti di neurobiologia vegetale, la vita sulla Terra è un sistema interconnesso. Questo dovrebbe essere il nostro punto di partenza anche nel costruire tecnologie. Abbiamo già delegato alle macchine memoria e decisioni. Ogni funzione che smettiamo di esercitare si atrofizza. In biologia sappiamo cosa accade agli animali domestici. Diventano più deboli. Ecco. Allora, davanti un altro articolo. Dalla Torre di Babele alla ricostruzione di Gerusalemme. Davanti a un potere sempre più opaco serve una cultura della trasparenza. È un nostro sacerdote ormai romano, Don Bruno Bignami, che ho ascoltato volentieri l'altra sera, proprio grosso modo a quest'ora, nel programma Chiesa Viva, quando presentavano l'enciclica del Papa. Potrei farcela leggerlo, questo articolo, non lunghissimo. Allora, un'enciclica sociale non è mai una meteora. Pure magnifica Humanitas è destinata a fecondare l'impegno ecclesiale e sociale dei prossimi anni. Il modo peggiore di accoglierla è quello di darle il tempo riservato a un post. Il magistero sociale è frutto della riflessione di una comunità e matura nel tempo con la vita della comunità. Illumina e ispira. Il testo parla già dal titolo. L'umanità è magnifica, a dispetto del tanfo di pessimismo cosmico che si respira nell'aria da tempo e che ci ha convinto di una umanità inaffidabile. C'è persino volontà di sostituzione in nome dell'intelligenza più veloce e pervasiva, nonché artificiale. Il sottotitolo indirizza lo sguardo sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Al centro c'è l'uomo, che è in pericolo quanto riconoscimento e cura. Il tempo dell'intelligenza artificiale rischia di certificare la depressione del soggetto narcisistico. La persona può essere sfruttata, schiavizzata, calpestata, avversata se finisce nell'orbita fredda della tecnocrazia. La condizione dell'epoca in cui ci troviamo è racchiusa in due immagini bibliche che fanno da cucitura tra i vari capitoli: la costruzione della Torre di Babele, Genesi 11, e la ricostruzione delle mura di Gerusalemme al ritorno dall'esilio. La prima ricorda l'opera umana senza riferimento a Dio, capace solo di produrre dispersione. La rinascita di Gerusalemme, al contrario, è resa possibile da una responsabilità condivisa di tutto il popolo. Tra la sindone di Babele e la via di Neemia ci sta anche la conversione di tutti coloro che intendono accogliere il magistero sociale. Si può cannibalizzare un'enciclica estraendone brani utili alla causa, ma regalandole una durata che non supera la scadenza di uno yogurt. Si può invece farla diventare il progetto di una società futura, come un'opera d'arte destinata ad essere apprezzata nel tempo. L'intelligenza artificiale è un discernimento coraggioso della nostra epoca. Tecnica e dominio nel tempo dell'intelligenza artificiale chiedono di custodire la grandezza della persona. Transumanesimo e postumanesimo promettono più di quello che riescono a mantenere. Ne esce un affresco inquietante se prevale la cultura della potenza. Ma la speranza è affidata alla civiltà dell'amore, capace di generare fiducia. Leone XIV non rinuncia a dettare le strade di un impegno serio davanti ai rischi derivanti dall'era digitale, dalle guerre e dalla realpolitik irresponsabile. Disarmare le parole, costruire pace nella giustizia, assumere lo sguardo delle vittime, coltivare un sano realismo, rilanciare il dialogo, percorrere i sentieri della diplomazia e del multilateralismo, pregare e sperare. C'è un mare di bene possibile che intende arruolare tutti. Il primo sei tu. Ciò che può meglio interpretare la nostra epoca è espresso nella contrapposizione tra opacità e trasparenza. MH denuncia l'opacità degli algoritmi quando riproducono pregiudizi e discriminazioni. Il potere tende a farsi opaco nelle mani di pochi che decidono le sorti dell'umanità. L'intelligenza artificiale può rendere opache, tra poco smetto, l'intelligenza artificiale può rendere opache le responsabilità, i processi economici e sociali decisi da elite che manipolano i popoli. In direzione opposta si muove la cultura della trasparenza, che richiede vigilanza e responsabilità. L'enciclica non rinuncia alla parresia. Per esempio, diretta è la condanna delle nuove forme di schiavitù e del colonialismo che mostra un volto inedito. Chi possiede i dati può controllare o gestire informazioni, addestrare modelli predittivi e decidere chi escludere. Il Papa stigmatizza le scelte di riarmo e chiede una viva memoria degli orrori della guerra per non cadere in una sua normalizzazione. La cultura violenta e logica della deterrenza testimoniano una povertà relazionale. Ecco la terapia: aver cura delle relazioni sociali in continuità con Fratelli Tutti di Papa Francesco. Nel tempo dell'intelligenza artificiale che velocizza e frammenta, l'umano può rispondere con il realismo di chi chiama per nome interessi, rapporti di forza, vincoli o paure. Le vie praticabili passano dall'educazione, dal dialogo e da un destino comune. Possiamo usare l'immagine dell'albero. Più l'intelligenza artificiale allarga la sua chioma e più servono profonde radici sapienziali. Ricorda il pontefice: la cultura digitale moltiplica le connessioni e offre nuove possibilità di incontro. Tuttavia il cuore umano conserva un bisogno irrinunciabile di prossimità. Leone ha acceso la luce per illuminare i nostri passi. Per favore, non spegnerla subito. Siamo andati anche oltre, abbiamo sforato di qualche minuto, ci giustifichiamo e intanto vi saluto e vi do appuntamento alla prossima volta, a giovedì prossimo. Buona serata a tutti, grazie dell'ascolto.
1: Risultati positivi ed è nel centro romano che resterà per la sorveglianza sanitaria prevista dai protocolli internazionali. Intanto i conflitti armati, l'esodo della popolazione, la fame, il blocco delle frontiere con l'Uganda stanno facendosi migliori alleati del virus dell'Ebola. Senza il cessate il fuoco, il ceppo Bundi Bujo, responsabile dell'ultimo focolaio, dilagherà. Rinnoverà l'appello alla cooperazione mondiale il segretario generale dell'OMS in visita nella Repubblica Democratica del Congo. Tornerà a chiedere la sospensione delle rappresaglie armate che da decenni opprimono l'area ed impediscono l'accesso umanitario. Ma per ridurre il contagio, ancora una volta, è necessario fare leva sulla popolazione che vive l'ennesimo attacco della febbre emorragica come una maledizione. Lucia Ascione, linea allo studio.
2: Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,30%, a quota 74 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Il coraggio dell'essenziale. Papa Leone parla ai vescovi italiani ricevendoli in Vaticano in chiusura dell'assemblea della CEI. La Chiesa non si misura coi numeri, la forza è la logica della piccolezza, dice. Trovato un accordo, dovrebbe essere stata raggiunta un'intesa tra Stati Uniti ed Iran, manca solo via libera di Trump, lo dice sito Axios. Intanto tensione per attacchi reciproci tra Washington e Teheran intorno a Hormuz. Dibattito sull'Ucraina, il governo è favorevole all'adesione di Kiev all'Unione Europea, dice Tajani, ma la Lega frena, intanto non si fermano i combattimenti, ucciso un contractor italiano. Sinner KO, il tennista altoatesino è fuori da Roland Garros, il numero uno del mondo, sconfitto in 5 set dall'argentino Cerundolo dopo aver accusato un malessere e problemi di stomaco nel corso della partita. Buonasera da Pierachide Dolfini, abbiamo il coraggio dell'essenziale, così Papa Leone si è rivolto ai vescovi italiani ricevendoli in Vaticano in chiusura dell'assemblea della CEI. Per il pontefice la Chiesa non si misura coi numeri, la sua forza è la logica della piccolezza. Paolo Fucili.
2: La fecondità della Chiesa non si misura in numeri, visibilità, influenza, la sua forza non in risorse o strutture.
3: Abbiamo il coraggio dell'essenziale.
2: Ultima sessione di lavori oggi in Vaticano dell'Assemblea dei Vescovi Italiani con intervento di Papa Leone. Bisogna far nostro lo sguardo di Dio, si raccomanda, per vedere il raccolto che lui ci prepara.
3: La fede viene trasmessa e cresce dove ci sono comunità vive e ospitali.
2: Dove davvero la parola di Dio illumina le scelte e dove le famiglie non sono sole.
3: Dove la fede diventa impegno effettivo nella società, nella politica, nella cultura.
2: Altra parola. La chiave dell'intervento del Papa è ascolto.
3: Ascoltare anche ciò che mette in discussione le nostre abitudini pastorali.
2: E per finire, coraggio.
3: Il coraggio di ascoltare i giovani senza addomesticarne le domande. Il coraggio di lasciarci evangelizzare dai poveri.
2: Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Riportare al centro il dono della fede, questo è il cuore del documento di sintesi del cammino sinodale, radicati e costruiti in Cristo, approvato dai vescovi italiani in chiusura dell'82esima assemblea generale della CEI. Nicola Ferrante.
4: Radicati e costruiti in Cristo, si chiama così il documento approvato a conclusione dell'82esima Assemblea Generale CEI. Si tratta delle linee di orientamento per l'attuazione del documento di sintesi del cammino sinodale delle Chiese in Italia, valide per i prossimi 5 anni. Documento votato a larga maggioranza dai 212 vescovi presenti. 4 capitoli che saranno pubblicati nei prossimi giorni dopo che la Presidenza avrà integrato gli emendamenti decisi in Assemblea. Fronte internazionale, appello unanime per la pace, dal Medio Oriente all'Ucraina, capitolo tutela minori, costituito un gruppo di studio per elaborare strumenti volti a prevenire e affrontare gli abusi. Approvata la ripartizione 8 per 1000, il 67% dei contribuenti sceglie di destinarli alla Chiesa Cattolica. Infine, vescovi all'unanimità hanno espresso parere favorevole a elevare il Beato Rosario Livatino, martire della giustizia e della fede, a patrono dei magistrati italiani. Nicola Ferrante, linea allo studio.
1: Stati Uniti ed Iran hanno trovato un accordo, manca solo il via libera di Trump, che ha chiesto 2 giorni per valutare la bozza, lo dice sito Axios. Intanto tra annunci e smentite non si fermano le ostilità, Washington colpisce un sito militare immediata, la risposta di Teheran. Fabio Bolzetta.
5: L'intesa sarebbe stata raggiunta, ma mancherebbe il via libera della Casa Bianca. Tra Iran e Stati Uniti, concordate la riapertura dello stretto di Hormuz senza restrizioni, l'impegno di Teheran a non dotarsi di armi nucleari, mentre Washington sbloccherà parte dei fondi iraniani congelati. Intanto le forze navali iraniane hanno aperto il fuoco contro 4 imbarcazioni, tra cui una petroliera americana, che avrebbero tentato di transitare nello stretto di Hormuz senza l'autorizzazione di Teheran. Oltre 6.000 persone sono state arrestate nel paese dall'inizio della guerra con Israele, denuncia Amnesty International. Mentre il segretario USA Bessent ha avvertito che senza un esito positivo ai negoziati gli Stati Uniti bloccheranno l'accesso agli aeroporti e alle compagnie aeree iraniane e manterranno la massima pressione sull'Iran. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: Il conflitto in Medio Oriente è sempre tesa, la situazione sul fronte libanese. Israele ha lanciato un attacco mirato su Beirut, il primo sulla capitale da 3 settimane. La nostra corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, buonasera.
6: E buonasera, è stato colpito Shu'afat, che è un sobborgo a sud di Beirut, come diceva, un attacco mirato con El Mirino, un comandante di Hezbollah, di una milizia iraniana affiliata, anche se l'esercito israeliano non ha ancora dato dettagli. Certo che è la prima volta che viene bombardata l'area della capitale dal 6 maggio scorso e potrebbero forse essere gli ultimi colpi dell'offensiva di larga scala autorizzati. La Casa Bianca dipende dall'accordo se ci saranno tra Stati Uniti e Iran. Intanto l'esercito italiano avanza via terra e bombarda quasi tutto il sud del Libano con ordini di evacuazione di massa e altre vittime anche tra civili libanesi, tra cui almeno 5 donne e 2 bambini. Abbiamo colpito 135 obiettivi di Hezbollah in 24 ore, si legge in un comunicato dell'IDF. Ieri ha perso un'altra soldatessa uccisa da uno dei piccoli droni di Hezbollah, difficili da intercettare, vera minaccia per l'ultramoderno sistema di difesa israeliano, e che ha in parte motivato questa avanzata dei carri armati Tel Aviv oltre la linea gialla. Le trattative tra il governo libanese e quello israeliano continuano sotto le bombe. Domani il capo delegazione di Beirut terrà la prima sessione di negoziati militari al Pentagono da Gerusalemme. Linea a voi.
1: Grazie Alessandra Buzzetti. La guerra in Ucraina, un'altra guerra, non si fermano i combattimenti. Intanto arriva la notizia dell'uccisione di un contractor italiano, Alex Pineschi. Vito De Torre.
7: L'attacco massiccio contro Kiev e i palazzi del potere può arrivare in qualsiasi momento. A dichiararlo è Sergei Shoigu, ex ministro della difesa e oggi segretario del Consiglio di sicurezza russo. Shoigu ha definito un avvertimento serio

0: Invito a trasferire al più presto il personale diplomatico fuori dalla capitale ucraina. Finora però Stati Uniti e Unione Europea non hanno seguito l'indicazione arrivata da Mosca. Il rischio di un'ulteriore escalation resta concreto, tanto da spingere le Nazioni Unite a chiedere a Russia e Ucraina di tornare al tavolo dei negoziati prima che sia troppo tardi. Sulla possibilità di nuovi colloqui, il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha dichiarato: quando i negoziatori americani saranno pronti, li accoglieremo con piacere. Intanto le forze ucraine hanno colpito di nuovo la raffineria di petrolio di Tuapse, uno degli impianti energetici più strategici della Russia. Vito De Torre, linea allo studio.
1: La guerra in Ucraina è al centro anche del dibattito politico in Italia. Il governo è favorevole all'adesione di Kiev all'Unione Europea, dice Tajani, alla riunione informale dei ministri degli esteri europei a Cipro, un tema che però divide la maggioranza e si discute anche di energia. Il punto in diretta con Augusto Cantelmi. Buonasera.
2: Buonasera Pierachille, il possibile ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea divide la maggioranza, dalla Lega arriva un secco no con Salvini, mentre l'altro vice premier, come dicevi Tajani, si dice favorevole, frena anche Fratelli d'Italia. Da Palazzo Chigi invece nessuna dichiarazione ufficiale, ma filtra che la posizione dell'esecutivo non si è modificata e resta per il sì all'ipotesi di ingresso di Kiev. Sulla questione è possibile un vertice tra i big europei già la settimana prossima per accelerare la pratica di integrazione. Sul punto dunque la Presidente del Consiglio mantiene la linea anche perché è impegnata su altri fronti con Bruxelles, soprattutto quello sulla deroga del patto di stabilità per utilizzare i fondi sull'energia. Non possiamo dire ai cittadini che i soldi ci sono soltanto per le armi, spiega Meloni in riferimento anche ad un presunto scontro con il Ministro della Difesa Crosetto. Il Vicepresidente della Commissione Europea Fit invece in una lettera inviata ai 27 paesi dell'Unione apre alla possibilità di utilizzare i fondi di coesione per far fronte alla crisi energetica. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Chiusura di giornata positiva per la Borsa di Milano. Piazza Affari, il FTSE MIB ha terminato le contrattazioni guadagnando lo 0,50% a quota 73 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Tra affitti e cure mediche l'Italia è segnata da una fragilità diffusa, lo dice il rapporto 2026 dell'Eurispes, che evidenzia come il capo dello Stato Mattarella raccolga piena fiducia tra le istituzioni. Federico Plotti.
3: Stanchi, scoraggiati e non più campioni di risparmio, gli italiani di oggi, fotografati dall'Eurispes nel rapporto 2026, stanno soffrendo questo momento difficile, peggiorato nettamente dalle guerre e dalle tensioni internazionali che si riflettono anche sulla vita di tutti i giorni. Solo una famiglia su quattro riesce a risparmiare qualche euro, le altre devono barcamenarsi per arrivare a fine mese. Come? Dipende anche e soprattutto dagli stipendi, però sempre più logorati da un'inflazione che al momento non ha visto misure concrete per il suo contenimento. Affitti, utenze, mutui, spese sanitarie stanno diventando un ostacolo quasi insormontabile per molti cittadini italiani. E poi c'è chi proprio non ce la fa. Crescono di contro i super ricchi, ma il ceto medio, motore indispensabile per la nostra economia, continua a perdere terreno. Federico Plotti, linea allo studio.
1: Un'operazione internazionale ha permesso di individuare il tesoro della droga del boss mafioso Matteo Messina Denaro, ricostruito il patrimonio dei guadagni incassati dagli anni Ottanta con il narcotraffico. Luigi Ferraiuolo.
4: Da quando Matteo Messina Denaro divenne latitante all'indomani delle stragi, i sequestri e le confische dello Stato, carico di suoi beni diretti o indiretti, ammonterebbero a circa 4 miliardi di euro. È questo l'unico modo concretamente empirico per calcolare la ricchezza di un boss e scoprire il suo tesoro, sommare sequestri e confische. Questa mattina al conto si sono aggiunti circa 200 milioni di euro, ricompresi nei 4 miliardi, ma con la novità che è stata arrestata un'intera famiglia di prestanomi e riciclatori. La famiglia Tamburello di Campobello di Mazara. Il capofamiglia Giacomo è stato arrestato a casa della madre a Campobello, dove era agli arresti domiciliari. Era il terminale di tutte le operazioni di traffico di droga della cosca di Matteo Messina Denaro. La moglie Maria Antonia Bruno e il figlio Luca invece vivevano a Marbella, in Spagna, in una villa a Mozzafiato e controllavano la gestione finanziaria con addentellati in tutto il mondo. Da qualche tempo stavano lavorando per spostare il terminal finanziario a Dubai. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
1: Paura in Svizzera, Winterthur, dove un uomo al grido di Allah Akbar aveva coltellato tre persone. L'aggressore, un 31enne cittadino svizzero, è stato arrestato. Dei tre feriti, uno è in gravi condizioni, si indaga sul movente. Non si attenua l'ondata di caldo che sta investendo l'Italia e gran parte dell'Europa. 4 le città oggi con il bollino rosso, ma in serata dovrebbe arrivare aria fresca dalla Scozia. Amelia Cartia.
5: Temperature da bollino rosso in 4 città italiane oggi, mentre in alta quota resiste ancora la neve. Se sul Gran Sasso i camosci passeggiano ancora tra vette imbiancate, il paesaggio cambia scendendo di quota. Instabili le prossime giornate, che prevedono 48 ore caratterizzate da temporali e grandine. Nelle prossime ore, infatti, un fronte d'aria fresca in discesa dalla Scozia incontrerà il caldo africano. Le piogge interesseranno principalmente il nord e l'Appennino, ma non mancheranno rovesci anche sul centro Italia. Un quadro meteorologico anomalo su tutta la penisola, in linea con quello che coinvolge la gran parte dell'Europa occidentale, dove la colonnina di Mercurio ha toccato i 35 gradi in città come Londra e Parigi. Un'ondata di caldo eccezionale per il periodo. Così anche sull'Italia, che ha già registrato temperature estive da bollino rosso a Firenze, Bologna, Torino e Roma. Da domani il calore inizierà ad attenuarsi, lasciando solo nella città di Genova le temperature più elevate. Su parte dell'Italia centro-settentrionale torneranno le piogge. Amelia Cartia, linea allo studio.
1: Lo sport, il tennis. Jannik Sinner è fuori da Roland Garros di Parigi, il numero uno del mondo, KO in 5 set contro l'argentino Juan Manuel Cerundolo, dopo aver accusato un malessere e problemi di stomaco nel corso della partita contro il sudamericano. Una sconfitta difficile da accettare, ma ero senza energie, ha commentato il tennista altoatesino. Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro Radio Giornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Gabriele Mileti a regia, Pierachile Dolfini al microfono, grazie per averci seguito a tutti, l'augurio di una buona serata.

È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
1: Ancora un buongiorno.
2: According to the Houthi
3: run, le peuple qui a
4: proyé in Pantheon
5: in semblance de
6: son la maniera
7: restituita. Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
8: Cari amici, benvenuti in diretta allora al Mondo a Radio. Di che cosa parleremo? Ancora di intelligenza artificiale, che lo sapete sta cambiando il mondo del lavoro, ma quali diritti si rischiano di perdere e quali invece potrebbero essere guadagnati? Poi guarderemo all'influenza sempre dell'intelligenza artificiale sull'economia, soprattutto in un momento in cui purtroppo di guerre ce ne sono davvero tante. Infine parleremo di migrazioni con la nomina di Monsignor Lorefice a capo della nuova commissione episcopale. Allora, eccoli là, Damiano Caprio e Daniele Giorgi, in regia invece sono Alessandro Guarasci. Ora può partire la nostra diretta Facebook. Il mondo del lavoro sta cambiando a velocità davvero impressionante, grazie anche e soprattutto alla transizione digitale, ma soprattutto all'intelligenza artificiale. Ecco, oggi però circa il 40% dei lavoratori della conoscenza utilizza strumenti di IA a livello individuale, senza, diciamo, un coinvolgimento strutturato a livello aziendale, in sostanza l'incapacità poi di trasformare l'intelligenza artificiale in un vero propulsore economico. E il problema è che in tanti si chiedono quanti lavori saranno persi, quali saranno guadagnati, in sostanza quanto l'intelligenza artificiale cambierà davvero in profondità il mondo del lavoro. E circa il 40% dei lavoratori attuali in Italia e, diciamo, nei cosiddetti paesi più avanzati necessita di maggiore formazione proprio per gestire l'intelligenza artificiale. Di tutto questo, tra l'altro, parla anche l'enciclica di Papa Leone, proprio che analizza anche tanti aspetti collegati al mondo del lavoro. Per parlarne abbiamo qua con noi Pierpaolo Saleri, che è nel Consiglio nazionale dell'MCL. Buon pomeriggio, Saleri.
9: Grazie, buon pomeriggio a lei.
8: Allora, quanto davvero secondo lei questa enciclica ci aiuterà poi a capire meglio le evoluzioni del mondo del lavoro?
9: Ma io credo una cosa che è fondamentale, d'altra parte la ripete anche qui Leone XIV, che alla fin fine il problema vero è come viene utilizzata l'intelligenza artificiale e le capacità che ci sono di poterla indirizzare e, se necessario, anche su alcuni punti limitare, perché assume degli aspetti che tante volte non si controllano. Ad esempio, mi è capitato tempo fa di incontrare Giordano Bruno Guerri, che è il presidente del Vittoriale, il quale diceva che lui aveva inserito uno schermo con l'intelligenza artificiale e il volto, insomma, di D'Annunzio, col quale i visitatori potevano dialogare chiedendogli tutte le cose che volevano. Quindi c'era questa novità interessante. Dice questo l'ho educato io, l'intelligenza, dandogli tutte le nazioni in diverse nottate perse o anzi o investite per poter rispondere alle domande di quelli che c'erano. E mi sono accorto che quando parlavo della sua cecità senile, diciamo così, mi rispondeva: sì, ma ho qualche disturbo, cioè non diceva la parola cieco. Questo perché, evidentemente, la cultura woke non lo consente. Quindi, in una certa misura, noi vediamo che l'intelligenza artificiale può anche diventare uno strumento di condizionamento culturale. E questo, se, come nota anche qui il Papa, è in mano a delle minoranze o solo a chi possiede più di denaro ed altro, può diventare una cosa negativa. Quindi, riportandosi, credo io, un po' a tutto, ma anche alle posizioni che in quell'enciclica, è un documento sul cuore, non so se lei ne ricorda il titolo, che è uno degli ultimi di Papa Francesco, che parla anche di intelligenza artificiale e dice una cosa giusta: dice, intelligenza può essere quanto gli pare, ma non può avere i sentimenti e le cose che ti dà il cuore, era su, quindi difesa della persona umana. È chiaro che bisogna trovare il modo di controllarla, di evitare che sia controllata da chi può avere interesse a determinare una sorta di condizionamento e quindi di schiavitù nei confronti delle persone.
8: Ecco, però sicuramente è una nuova rivoluzione industriale che non possiamo fermare, perché oggettivamente andremo in controtendenza rispetto a quello che dice il mondo. C'è un però necessità di una sorta di alleanza in questo momento tra, non dico consumatori, tra le persone e le aziende, per far sì che appunto gli aspetti economici non siano gli unici che poi tengono in qualche modo banco.
9: Esattamente, certo, ma questo però dipende da due cose. Uno, come nota anche qui il Papa, questo è un mondo che è guidato dal denaro e dal profitto. Quindi l'intelligenza artificiale in gran parte sarà in mano, attualmente lo è, a chi è più ricco e certamente non a una politica capace di guardare al bene comune e quindi di poterla indirizzare. Il problema vero è quindi culturale e politico, secondo me, credo anche secondo questa, perché la necessità è che può dare dei grandi risultati positivi, però deve essere guidata e contenuta con sapienza. Altrimenti può diventare una cosa molto pericolosa per il mondo del lavoro, ma anche in linea di massima proprio per tutta la nostra vita, che in un meccanismo che ha teso fino adesso a trasformarci più o meno tutti per quello che poteva in individui consumatori, mentre noi dovremmo cercare di restare delle persone responsabili.
8: Pensa. Ecco, c'è un problema fondamentale però, perché abbiamo in questo momento un doppio binario, cioè l'Unione Europea comunque ha realizzato una forma di regolamentazione, sì, cosa che invece non è avvenuta negli Stati Uniti. Certo. E qui il problema è che poi alla fine gli Stati Uniti vanno molto più avanti rispetto all'Unione Europea e l'Europa rimane indietro, e allora a questo punto nasce l'esigenza anche di ridefinire i perimetri delle istituzioni sovranazionali, perché altrimenti certo, non ce la faremo.
9: Assolutamente, sono d'accordo. Difatti i problemi che abbiamo oggi, d'altra parte, nascono praticamente tutti dalla crisi di un sistema diciamo politico, di politica estera, di rapporti tra i paesi, di geopolitica che è cambiato. Sta cambiando e quindi rimette in discussione tutto. Basta pensare al problema che ormai i cosiddetti BRICS producono il 40% del PIL, più di quello che possono portare gli stati dei nove membri
8: del G20.
9: Del G20, esatto. Quindi siamo in una situazione strutturalmente delicata. E su questo penso che dobbiamo costruire. Questa enciclica mi pare un grande contributo dato in questo senso, proprio per cercare di costruire un modo di poter far sì che l'intelligenza artificiale sia un mezzo e non sia uno strumento, diciamo così, anche di disinformazione, se vogliamo, comunque.
8: Certamente.
9: Questo penso che sia un fatto importante che sta su tutta la linea dell'enciclica. Un'altra cosa, ecco.
8: Prego, prego, prego.
9: No, volevo dire che un'altra cosa che mi è sembrata molto importante di questa enciclica è che ripercorre e ricostruisce tutta la storia della dottrina sociale, come si è formata, e soprattutto sottolinea che non è un prontuario al quale ti puoi rivolgere che ti dà la soluzione, è come dire una stratificazione della sapienza della Chiesa per poter guidare gli uomini, quindi il mondo nel modo migliore, diciamo, le persone, i cattolici, ma per dare tutti un messaggio di speranza, e questo mi sembra importante, nel senso che dice comunque sempre, alla fine mi pare anche citando Tolkien, che è una cosa
8: certo,
9: importante, perché almeno per chi lo conosce dà l'idea della drammaticità della situazione in cui siamo con una citazione di questo genere, insomma. Ecco.
8: E certamente, allora speriamo davvero che si possano avere strumenti anche più democratici per governare il mondo del lavoro. Allora, io ringrazio per essere stato con noi Pierpaolo Saleri, consigliere nazionale MCL. Ora si chiude la nostra diretta Facebook. E allora, cari amici, rimanete con noi perché le notizie dal mondo sono davvero tante. Allora do la linea a Gianmarco Murroni.
1: Grazie Alessandro. La Chiesa non si misura coi numeri, la forza è la logica della piccolezza. Papa Leone incontra i partecipanti all'82esima Assemblea Generale della CEI ed esorta a proseguire il cammino sinodale. Auspica comunità vive e ospitali, invita i vescovi a un ascolto profondo della parola di Dio, della gente, dei segni dei tempi. L'organizzazione va modellata in base alle esigenze della missione e delle condizioni storiche, dice. Il Signore non ci chiede di misurare la fecondità della Chiesa con i criteri del numero, della visibilità o dell'influenza. Serve in pratica una struttura nazionale sempre più al servizio della comunione missionaria delle Chiese, sottolinea il Pontefice. Gli Stati Uniti hanno accusato l'Iran di aver lanciato un missile sul Kuwait in violazione del cessate il fuoco. Questa grave violazione è avvenuta ore dopo che le forze iraniane hanno lanciato 5 droni d'attacco che hanno rappresentato una chiara minaccia vicino allo stretto di Hormuz, si legge in una nota diffusa dal comando centrale USA. Tutti i droni sono stati intercettati con successo dalle forze statunitensi, che hanno anche impedito il lancio di un sesto drone da un sito di lancio terrestre iraniano a Bandar Abbas, ha spiegato il CENTCOM. Il segretario generale del Consiglio di Cooperazione del Golfo, Yassem Mohamed al-Budawi, condanna con la massima fermezza i continui e slali attacchi dell'Iran contro il Kuwait e ribadisce la posizione degli stati del Consiglio nei confronti del Kuwait e qualsiasi misura adotti per preservarne la sicurezza e la stabilità. Lo scrive il Consiglio di Cooperazione del Golfo in un comunicato, aggiungendo che al-Budawi ha sottolineato che la continuazione di questi attacchi costituisce una flagrante violazione dei principi del diritto internazionale, della Carta delle Nazioni Unite e dei principi di buon vicinato. La guida suprema dell'Iran, Mojtaba Khamenei, intanto ha invitato all'unità di fronte al nemico che ora, ha detto, vuole dividere il paese. Almeno 11 persone sono state uccise, 5 sono rimaste ferite in una nuova serie di raid israeliani nel sud del Libano tra Sidone, Zaarani e Tiro. I soldati di

0: attacca Israele. Gli attacchi e avvertimenti di evacuazione nel sud del Libano da parte di Israele sono inaccettabili, lo ha detto il ministro degli esteri spagnolo José Manuel Albares a margine del Gimnich a Cipro, sottolineando come Israele deve comprendere che i palestinesi e i libanesi hanno il suo stesso diritto di avere uno stato in sicurezza e pace, e su questo l'Europa deve avere una voce. Congratulazioni al Parlamento ucraino e al team del presidente Zelensky per la rapidità con cui hanno ratificato i documenti principali relativi al prestito di sostegno all'Ucraina da 90 miliardi di euro. Questo impegno apre la strada alle prime erogazioni a giugno. Lo scrive su X la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ad annunciare la ratifica di Kiev e lo stesso Zelensky in un post in cui si è detto grato a tutti i parlamentari. L'Ucraina sta difendendo l'Europa con tutte le sue forze. Il pieno sostegno all'Ucraina rafforzerà certamente anche tutta l'Europa, ha aggiunto il leader ucraino. Intanto il responsabile delle Nazioni Unite per i diritti umani ha messo in guardia contro una pericolosa escalation in Ucraina e contro le minacce di Mosca di intensificare gli attacchi, esortando entrambe le parti a tornare al tavolo dei negoziati. Ponete fine alle sofferenze, ha affermato Volker Türk, aggiungendo che il numero di civili uccisi nei primi 4 mesi del 2026 è stato superiore del 21% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.
1: E allora grazie Gianmarco Murroni. Ora andiamo un po' sul piano internazionale perché secondo una riunione del gruppo di coordinamento sul petrolio che si è svolta a Bruxelles, se la situazione in Medio Oriente non dovesse migliorare nelle prossime settimane, si prevedono condizioni restrittive dei mercati, in particolare per il cosiddetto jet fuel, cioè quello che viene utilizzato dagli aerei. In una lettera invece inviata dal vicepresidente esecutivo della commissione con delega alla commissione alla coesione, scusate, che è Raffaele Fitto, ai ministri competenti dei 27 viene indicato che per affrontare le conseguenze del caro energia gli stati membri possono utilizzare i fondi di coesione, quelli del Just Transition Fund. Tutti fattori che però oggettivamente rendono la situazione a livello internazionale ancora più diciamo confusa, come se ce ne fosse bisogno. Allora, anche di questo parlerà l'annuale conferenza della Fondazione Centesimus Annus, che appunto si è aperta oggi fuori dal Vaticano, ma domani invece ci sarà appunto la sessione in Vaticano. E particolare attenzione sarà data a alla crisi delle democrazie contemporanee. Ricordiamo che la Fondazione Centesimus Annus è fatta da economisti ed esperti di finanza, studiosi, professori universitari e così via. Si diceva: attenzione dunque alla crisi delle democrazie contemporanee e al progressivo indebolimento del multilateralismo. Così almeno ci ha detto il presidente della Fondazione, Paolo Garonna.
2: Io credo che l'enciclica del Papa da questo punto di vista sia un grande dono anzitutto. Noi per il nostro convegno, che ovviamente è centrato su questi temi, il fatto che sia uscita qualche giorno prima è appunto una straordinaria opportunità di una riflessione a caldo per noi su questi temi. Quando noi abbiamo impostato il convegno mesi fa, ovviamente non ci attendevamo questa provvidenziale coincidenza. In secondo luogo, io sono convinto che questa può rappresentare veramente uno spartiacque, perché in un mondo così lacerato da fratture, da disordine e da rischi e da minacce, comprese quelle che ci vengono dalle tecnologie, invece una riflessione così piena di fiducia sulla magnifica humanitas può rappresentare veramente l'inizio di un'inversione di tendenza, un nuovo inizio. Ecco, noi affronteremo in questa riflessione, nel convegno, i temi legati al multilateralismo e al diritto internazionale. È inutile dire quanta preoccupazione ci sia per il livello a cui è giunta la minaccia nei confronti di queste così importanti istituzioni, quadri istituzionali che ci hanno garantito fino ad ora, dal dopoguerra in poi, una pace relativa, una prosperità e delle relazioni internazionali sostenibili.
1: Però tra l'altro questa enciclica arriva in un momento un po' particolare per l'economia, perché abbiamo un'inflazione che probabilmente in Europa arriverà a sfiorare il 4%.

0: dovuta anche alla crisi di Hormuz, che in sostanza ancora non si è definita, se non altro per quanto riguarda i prezzi dei carburanti. Dall'altra abbiamo indici azionari che sono schizzati ormai alle stelle, soprattutto nei paesi più sviluppati, nelle principali borse. Dunque ancora una volta c'è questa dicotomia tra una grande massa che rischia di vedere diciamo in qualche modo colpiti i propri redditi e invece il potere finanziario che ancora ha appunto un via libera ancora maggiore rispetto a prima.
1: Ma guardi, oggi diciamo il segno dominante è quello della volatilità. C'è una volatilità molto forte che riguarda anche le borse, perché un giorno crescono e un giorno cadono, anche le previsioni di inflazione, per non parlare poi delle prospettive legate allo settore di Hormuz e alla geopolitica che cambiano ad horas. E quindi ecco, occorre fare i conti con questa incertezza strutturale e sistemica nel fare le previsioni, specialmente quando queste previsioni, come si dice, riguardano il futuro. Ci sono segnali contraddittori, cioè sicuramente tutto quello di cui lei ha parlato, la possibile crisi energetica, la stagflazione che potrebbe essere dietro l'angolo, e chissà, persino una crisi finanziaria, perché poi se le cose dovessero andare male potremmo anche vedere quella. Però c'è anche l'altro lato della medaglia, cioè c'è effettivamente questo grosso investimento in nuove tecnologie. Cioè, oggi se noi guardiamo appunto all'intelligenza artificiale, a come la sua pervasività di come sta entrando in tutti i processi produttivi, in tutti gli angoli del sistema produttivo, ci abbiamo un grande potenziale per la crescita del reddito potenziale. E quindi da questo punto di vista, questo i mercati lo riflettono, tanto i dati sulla produttività, i dati sulla stessa crescita, alla fine non sono così male, ecco, li abbiamo linati verso il basso, ci sono rischi al ribasso, però non siamo in recessione, non siamo in stagflazione, e quindi io credo che su questa ambiguità dei dati noi dobbiamo oggi farci valere per non semplicemente prevedere il futuro, ma per cercare di costruirlo.
0: Certamente, professore, per chiudere, però oggettivamente c'è un rischio di aumento delle disuguaglianze, anche un po' tutti i paesi europei, la povertà fa un po' fatica, diciamo, a calare. E allora come possiamo fare concretamente?
1: Ma su questo dobbiamo rinnovare l'impegno. Ecco, noi rifletteremo sul multilateralismo, questo sistema multilaterale, e sul diritto internazionale, che sono stati strumenti preziosi proprio anche per governare in qualche modo questi processi di globalizzazione, di grande concentrazione della ricchezza e di crescita della disuguaglianza. Questi sono fenomeni che possono essere governati, bisogna però appunto recuperare il senso dell'importanza delle istituzioni, soprattutto le istituzioni internazionali, ma anche quelle nazionali, che ci consentono appunto di fare delle scelte, di governarle e di orientare verso il bene comune e sulla base dei nostri valori, che sono valori universali, la direzione dell'economia.
0: E parliamo di migrazioni perché, secondo la Premier Meloni, ad oggi gli sbarchi rispetto al 2023 sono diminuiti addirittura dell'80%. Nel 2022 ogni 100 immigrati illegali, ha detto, che sbarcavano in Italia, ne venivano rimpatriati circa 4. Oggi ne vengono rimpatriati almeno 35, così ha affermato la Premier Meloni. Bisogna poi capire questi immigrati, quando tornano ai loro paesi, se hanno davvero tutte le garanzie necessarie. Di migrazione si occuperà per i prossimi anni Monsignor Corrado Lorefice, che è tra l'altro arcivescovo di Palermo, ma soprattutto è stato eletto presidente della Commissione Episcopale per le migrazioni della CEI e appunto presidente anche della Fondazione Migrantes. Parlando con Francesca Sabatinelli, ci ha parlato delle sfide che appunto lo attendono come davvero intende lavorare per salvaguardare i diritti di tutti i migranti che in qualche modo guardano all'Europa.
2: Le sfide intanto sono quelle di una Chiesa che ha la gioia di annunciare il Vangelo. Papa Leone ci aiuta in questo, nonostante le critiche che ha ricevuto proprio oggi. Il Vangelo parla dei grandi di questo mondo che dominano. La sfida è quella di una Chiesa che annunzia il Vangelo, non perché vuole lanciare anatemi, ma perché ha l'obbligo, il giudizio dell'Evangelo, ed è chiaramente oggi chiamata, secondo la sfida che sta vivendo la casa comune. Non si pensa più come tale, come casa comune, ma si innalzano invece i muri. È bello che si possa dire che ogni uomo e ogni donna ha il diritto alla mobilità, perché io che sono un italiano mi posso muovere dove e quando voglio, e perché non lo può fare un congolese? Questa è una cosa assurda. E poi l'altra sfida è che quel mare che attualmente, per quelle che sono le scelte nefaste che stiamo facendo nel mondo, in Europa e purtroppo anche nella nostra Italia, quello è un mare che non è chiamato ad essere cimitero, ma dobbiamo andare a pescare uomini, visto che ancora non riusciamo a farli passare come tutti gli altri, e non possono essere né rigettati in mare né riportati nei lager che sono sotto i nostri occhi. A Auschwitz non sapevamo nulla, abbiamo capito solo quando si sono aperti i cancelli di Auschwitz. Oggi è sotto i nostri occhi che noi riportiamo nei lager e consegniamo ai veri torturatori, ai veri mercenari di persone umane, consegniamo uomini e donne, bambini e piccoli. Quindi credo che questa sia la sfida più vera che abbiamo.
3: Quindi questo possiamo dire in qualche modo che sono le urgenze, le priorità per Migrantes?
2: Intanto senza dubbio, Migrantes produce dei report che sono così chiari, non solo non si fa demagogia, ma sui reali dati noi dobbiamo oggi far fronte a quello che è un diritto alla mobilità di tutte le persone, e credo che questa oggi sia la sfida, anche perché è sotto i nostri occhi che in ogni parte del mondo si innalzano muri. Chi vuole avere il diritto alla mobilità rischia di essere umiliato, schiavizzato, riportato con la forza nei confini che noi uomini abbiamo costituito invalicabili. Credo che questo sia quantomeno la cosa più urgente, a maggior ragione se noi dobbiamo poi, come cristiani, noi per primi essere ammaestrati dal Vangelo di Matteo, dove al capitolo 25, nei versi 31-46, viene chiaramente detto: ero affamato, ero profugo, mi avete sfamato, mi avete accolto. La Chiesa e la comunità cristiana è la comunità di quelli che seguono Gesù, e nel nostro DNA, se siamo cristiani, vuol dire che siamo come lui, messianici. Il Messia è colui che prende su di sé la sofferenza degli uomini. Nell'atto della condivisione c'è l'atto di liberazione più alto, e qui penso anche alla prima profuga dell'era cristiana, che è Maria, che ha cantato il Magnificat, perché i grandi saranno abbassati e gli umili saranno innalzati.
3: Eccellenza, un'ultima domanda. Lei ha citato all'inizio Magnifica Humanitas di Papa Leone.
2: Sì.
3: E le sue prime parole, ricevuta la nomina, sono state proprio prese dall'enciclica.
2: Sì,
3: è un suo,
2: sì.
3: È un faro, un riferimento.
2: E credo di sì. Io sono stato chiamato a Palermo da Papa Francesco, e ora prendo e assumo questo anche servizio della Chiesa che sta guidando Papa Leone. Sono i nostri punti di riferimento.

0: Amici, bentornati in diretta col consueto spazio di Earth Day Italia, perché oggi è giovedì, per la precisione giovedì 28. Allora, in studio Tiziana Tuccilla, Giuliano Giulianini, sempre di EarthDay.it.
1: Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a tutti.
0: Invece in collegamento telefonico, se non sbaglio, abbiamo il professor Antonello Pasini, fisico del clima del CNR e direttore scientifico dell'Osservatorio Meteorologico Milano Duomo. Buon pomeriggio, professore.
3: Sì, grazie, buon pomeriggio.
0: Le dico una cosa subito, secondo le previsioni oggi a quest'ora doveva diluviare a Roma, in realtà c'è un sole che spacca le pietre, per cui non sempre, purtroppo lo sappiamo, le previsioni ci prendono, però è il bello, diciamo, anche delle previsioni meteorologiche, vero professore?
3: Ma guardi, ovviamente oggi c'è instabilità in varie zone d'Italia e anche molto vicino a Roma, solo che queste nubi convettive sono molto localizzate, quindi è molto difficile fare previsioni su singole zone della nostra Italia, insomma, in queste condizioni in cui l'anticiclone sta cominciando un pochino a cedere, si infilano queste correnti fredde che creano queste nubi imponenti ma localizzate, quindi le sarà capitato più volte, insomma, il fatto che magari piove, può piovere a Roma Nord e a Roma Sud non fa nulla.
0: No? Esattamente.
2: Adesso oggi si è arrabbiato perché doveva prendere la bicicletta, perché lui arriva in bici in radio e invece non ha potuto farlo. Quindi...
0: Va bene. Senti, allora, il 20 maggio l'Assemblea dell'ONU ha votato a larghissima maggioranza una risoluzione che è stata definita storica nella lotta contro la crisi climatica. Tiziana, sì. Che cosa hanno approvato questi paesi dell'ONU?
2: Allora, questa risoluzione stabilisce che d'ora in poi ogni nazione avrà la responsabilità legale e non soltanto politica di proteggere i propri cittadini dagli effetti e dalle cause della crisi climatica. In sostanza, non fare nulla equivale ora a violare il diritto internazionale. Vuol dire che adesso c'è la possibilità concreta che i tribunali di tutto il mondo possano obbligare uno Stato a impedire condotte contrarie alla tutela ambientale e climatica o a risarcire anche i danni in caso di una inadempienza. Le premesse a questa votazione erano state poste già a luglio scorso, quando la Corte Internazionale di Giustizia aveva sentenziato che le nazioni hanno l'obbligo di proteggere l'ambiente dalle emissioni di gas serra. E il documento approvato questa settimana con 141 voti favorevoli, tra cui quello italiano, fortunatamente, 28 astenuti e soltanto 8 contrari, è stato redatto da un gruppo di lavoro di Vanuatu, composto da giovani attivisti. Vanuatu è uno di quegli arcipelaghi del Pacifico che vedono la loro esistenza molto minacciata dall'innalzamento degli oceani e dagli eventi estremi meteo. Ecco, a onor di cronaca, i voti contrari sono stati espressi dai rappresentanti di Bielorussia, Iran, Israele, Liberia, Russia, Arabia Saudita, Stati Uniti e Yemen. Diciamo che sul piano politico e giuridico abbiamo avuto una buona notizia, ma sul piano climatico, e appunto parleremo dopo col professore, la situazione non sta migliorando.
0: Senti Giuliano, invece oggi tra l'altro poi su questo volevo chiedere anche l'opinione del professore, sta pubblicata in questa settimana una nuova enciclica del Papa sulle nuove tecnologie e l'intelligenza artificiale. Che legame c'è con appunto la crisi climatica?
1: Allora, non c'è un legame diretto, io ho dato una scorsa alle 200 pagine cercando dei termini chiave e non c'è una correlazione diretta, però viene citata la crisi climatica, per esempio, tra le cause profonde delle migrazioni, e qui il professore ci potrà dare una mano perché lui ha scritto un libro proprio sugli effetti del clima sulle guerre locali, sulle siccità che poi spingono le persone a migrare, effetto serra, effetto guerra. E poi viene detto nell'enciclica che le infrastrutture, l'intelligenza artificiale, quindi i server, tutte le reti di computer che lavorano, e questi miliardi di dati che consumano energia, hanno un effetto ritardato, diciamo, correlato, perché comunque c'è bisogno di energia, di acqua, di fonti, certo, di energia, eccetera, eccetera. Quindi questa è una cosa. Però, perché abbiamo chiamato il professore? Perché lui è appunto un fisico del clima del CNR. Il CNR ha partecipato ad uno studio che sfrutta, si chiama Arctic Passion, ha sfruttato l'intelligenza artificiale per analizzare i dati e prevedere le concentrazioni di PM10, cioè le polveri sottili, in Nord Europa e sull'Artico, ovviamente a fini predittivi climatici. Quindi è già un'applicazione su un tema ambientale. Adesso magari il professore ci spiegherà come è nata.
0: Ecco appunto, professore, allora com'è nata questa applicazione e soprattutto come pensate anche di svilupparla in qualche modo?
3: Ah, dunque è nata innanzitutto perché il problema delle polveri è molto sentito in Artico, e ovviamente lì non c'è tantissimo inquinamento locale, però è come dire, lo esportiamo noi dalle zone industrializzate del pianeta, con le correnti aeree vanno a finire fino anche al Polo Nord, insomma. E cosa fanno queste polveri? Da un lato rendono più scuro il ghiaccio e quindi lo rendono più incline a fondersi, no? Come si dice popolarmente, a sciogliersi, e dall'altro lato purtroppo in eventi particolarmente estremi possono essere pericolose anche per le popolazioni native, per coloro che abitano lì. Quindi diventa importante farne una previsione. Noi abbiamo utilizzato appunto un metodo di intelligenza artificiale, e la cosa importante da dire è che non l'abbiamo utilizzato da solo, cioè gli abbiamo fatto fare le cose a lui, no? Abdicando in qualche modo la nostra conoscenza, ma l'abbiamo usato in maniera sinergica con i nostri modelli che già ci sono, quelli scritti dove ci sono, risolvono le equazioni che noi gli mettiamo dentro, insomma, sostanzialmente. Quindi è importante proprio questo aspetto, cioè usandolo in maniera sinergica riusciamo ad ottenere previsioni molto migliori che non i vecchi modelli che già cercavano di fare questo compito, insomma.
2: Professore, chi ha partecipato a questo progetto Arctic Passion?
3: Ma il progetto è enorme, ci sono circa 30 partner europei. In questa studio particolare previsionale, diciamo, di PM10, abbiamo collaborato noi del nostro istituto inquinamento atmosferico del CNR con il Joint Research Center della Comunità Europea, e quindi siamo riusciti a portare avanti questo lavoro.
0: Professore, quali sono i cambiamenti che stanno interessando il circolo polare artico? Perché è così fondamentale per il pianeta e soprattutto, secondo lei, tra 50 anni che cosa succederà?
3: Ma allora, innanzitutto il circolo polare artico è estremamente importante, perché quello che sta al di sopra del circolo polare artico è una sorta di termostato per la Terra, no? Perché tutto questo ghiaccio presente non fa altro che riflettere all'indietro l'energia solare, che altrimenti se trovasse diciamo l'acqua del mare, perché lì il ghiaccio sta sostanzialmente a galla sull'oceano, a parte la Groenlandia, insomma, ecco, se trovasse l'acqua del mare, che è molto più scura, assorbirebbe calore, lo riemetterebbe e aumenterebbe ancora la temperatura dell'atmosfera. Quindi il problema è che si crea un circolo vizioso: più il ghiaccio fonde, più cambia il colore, cambia appunto il colore della superficie, e si assorbe, si riemette più energia, e quindi si tende a far aumentare ancora la temperatura dell'atmosfera. A questo punto si scioglie più ghiaccio, vedete, è un circolo vizioso. Quindi le cose vanno assolutamente rallentate e poi fermate, e qui c'è poco da adattarsi. Voglio dire che anzi il fatto che si aprono nuove rotte, per esempio per le navi, sarà un problema, perché si porterà lì altro inquinamento, insomma. Bisogna assolutamente diminuire drasticamente le nostre emissioni di anidride carbonica e altri gas serra, quindi le combustioni fossili, ma anche la deforestazione, in parte un'agricoltura non sostenibile, al fine di stabilizzare la temperatura del pianeta, e con quella anche la fusione dei ghiacci, che però purtroppo c'ha una certa inerzia, quindi ancora per un po' continuerà sicuramente.
1: Professore, lei ne ha fatto cenno adesso e anche prima sul fatto che localmente non c'è inquinamento nel Polo Nord, insomma, nel circolo polare artico non ci sono fabbriche, non ci sono grandi città, non ci sono autostrade, non ci sono miniere, l'inquinamento ci arriva lo stesso. Ecco, può chiarire questa dinamica anche in altre zone? Perché noi pensiamo, per esempio, non so, alle zone remote dell'Africa, dell'Asia, in paesi poveri che magari non sono industrializzati, che almeno questa piaga dell'inquinamento gli viene risparmiata. Vorrei che per l'ennesima volta, perché poi tanto certo, questi discorsi sono abbastanza noti, però si chiarisse che non ci sono i confini certo, della mappa.
3: L'atmosfera e il clima non conoscono confini, quindi insomma c'è una globalizzazione climatica, meteorologica, di inquinamento, per cui assolutamente tutto quello che produciamo noi va a finire un po' dovunque, non c'è più una zona del pianeta che sia assolutamente indenne, e in questo senso anche il pensiero ecologico deve cambiare un po', no? Inizialmente è nato come preservazionista, conservazionista, fare dei parchi dove non ci metta piede l'uomo, non è possibile una divisione fra uomo e natura, bisogna proprio invece armonizzare la nostra dinamica con la dinamica della natura, non è possibile separarci dalla natura completamente, quindi questa è una cosa proprio interessante anche dal punto di vista concettuale.
0: Professore, una cosa però mi interessa, in questo studio come avete utilizzato l'intelligenza artificiale e soprattutto avete ottenuto dei risultati migliori rispetto alla tecnologia tradizionale, ma soprattutto poi come li avete verificati, perché succede che l'intelligenza artificiale a volte prenda degli abbagli e allora poi bisogna fare una doppia verifica, quanto l'uomo poi è inciso nel rapporto con l'intelligenza artificiale in questo vostro studio?
3: Ma come dicevo prima, non abbiamo utilizzato l'intelligenza artificiale sui dati da sola, ma gli abbiamo fatto fare una sorta di post elaborazione dei risultati dei modelli meteochimici classici, quindi a livello locale è estremamente interessante capire come l'intelligenza artificiale riesca a dettagliare meglio le previsioni, poi ovviamente le abbiamo controllate con quello che accadeva in realtà, insomma, no? Quindi c'è un controllo diciamo a posteriori, insomma, e quindi tutto questo ha fatto sì che la sinergia fosse molto forte ma anche molto controllabile dal punto di vista dell'uomo. Questo è importante perché abdicare completamente all'intelligenza artificiale può essere molto pericoloso e, come diceva lei, si possono prendere degli abbagli.
2: Allora, professore, suo ultimo libro intitolato La sfida climatica, quindi diversi punti vi a toccare, no? Quindi la sfida scientifica, conoscitiva, filosofica, comportamentale, comunicativa e politica.
3: Mamma
2: anche,
3: mia.
2: Tantissime
3: sì.
2: Sfide, un termine bellissimo, tra l'altro, dove non ci si arrende, diciamo, no? È proprio una cosa da affrontare. Ecco, è una delle grandi sfide per il futuro. Le sembra che questo argomento sia stato un po' messo in secondo piano rispetto alle guerre di questi ultimi anni, spostando l'attenzione dell'opinione pubblica e della classe politica?
3: Ma sì, sicuramente c'è stato un reflusso, insomma, dai tempi, non so, di Greta Thunberg, il pre-Covid, insomma, quando questo argomento andava di moda, forse, non lo so, insomma, comunque era più sentito. Adesso ci sono argomenti che sembrano distaccati da questi, però, insomma, cerchiamo di capirlo bene, insomma, quando andiamo, come dice Trump, ad esportare la democrazia, guarda caso troviamo il petrolio, che è una causa fondamentale del riscaldamento globale di origine antropica, insomma, e ancora noi ci stiamo muovendo come elefanti in una cristalleria, cioè non capiamo di essere in un sistema complesso pieno di legami tra noi e la natura, ma tra noi e gli altri umani, e non facciamo altro che andare a rompere questi legami, per esempio con le guerre, anziché armonizzarli, no? E allora facciamo dei disastri, perché c'è proprio questa idea che non capiamo di essere in un sistema complesso dove non possono esistere vincitori e vinti, perché quello che tu fai il giorno dopo forse no, ma un anno dopo, 2 anni dopo, 10 anni dopo ti ricade addosso in maniera negativa, quindi anche al cosiddetto vincitore, e quindi questo è importantissimo. Ecco, certo, non si riesce a capirlo anche perché probabilmente parlare di cambiamento climatico dà fastidio ad una certa narrazione, no? Cioè, voglio dire, noi tutti purtroppo viviamo in queste bolle mediatiche, camere dell'eco, dove ti senti sempre rafforzare nella tua opinione, quindi far passare il messaggio scientifico, il dato scientifico in maniera trasversale è difficile, perché tu leggi il dato scientifico con la tua visione del mondo. Allora, se questo dato si attaglia alla tua visione del mondo, tu lo accetti; se non si attaglia, cosa fai?
0: Lo rifiuti.
3: Fai come Trump, esatto. Lo neghi, lo cancelli, lo distorci, eccetera eccetera. Quindi, insomma, purtroppo adesso con la rinascita di questi sovranismi probabilmente determinati dati danno fastidio a una certa narrazione delle cose.
1: Professore, io vorrei chiudere un attimo l'argomento sull'intelligenza artificiale, perché questa settimana è uscita l'enciclica del Papa. Io so che lei, insomma, già sulla precedente enciclica di Papa Francesco sulla Laudato Si, in realtà due encicliche fa, lei è stato molto sensibile, ne abbiamo parlato varie volte. Ecco, visto che lei utilizza adesso, voi utilizzate ovviamente l'intelligenza anche nei vostri campi di studi, come l'avete accolta? Che sensazioni avete avuto da questo testo?
3: Ma sicuramente estremamente interessante, perché la narrazione che si fa, tra l'altro, dell'intelligenza artificiale è quella che potremo superare l'umano, che potremo diventare superumani, che questo potrebbe addirittura essere la fine della civiltà come la conosciamo, no? Addirittura qualcuno parla del dominio di queste macchine intelligenti, eccetera eccetera. E allora mi interessa molto quello che dice il Papa nel momento in cui si dice c'è l'idea del superumano da una parte, di superare qualsiasi limite umano, e l'idea invece che nel limite c'è la vera umanità, insomma. E quindi questo mi sembra estremamente interessante, al di là di qualsiasi altra considerazione, perché la nostra umanità è nel limite che si estrinseca nelle relazioni vere con gli altri umani e con la natura, insomma. Quindi questo è assolutamente essenziale, non dobbiamo cancellare questa caratteristica, perché è proprio la caratteristica dell'umano.
0: Ma d'altronde il Papa Leone anche in questa enciclica torna a condannare, diciamo, un'economia a 360 gradi che poi non fa altro che sfruttare il pianeta, e sappiamo quanto economia e intelligenza artificiale potrebbero andare di pari passo purtroppo nel utilizzare eccessivamente le risorse del pianeta. Professore, però ci sono delle brutte notizie a livello, diciamo, del cambiamento climatico, perché in sostanza il grado e mezzo l'abbiamo raggiunto.
3: Ma ovviamente le cose non vanno bene, insomma, questo bisogna dirlo, siamo ancora in tempo per correggere la rotta. Adesso c'è anche qualche segnale positivo, insomma, no? La conferenza di Santa Marta, in cui alcuni stati volenterosi si sono messi insieme per superare anche quei lacci e laccioli che ci sono all'interno dei meccanismi ONU, no? Quindi, per esempio, non so, la decisione all'unanimità, è chiaro che non si possono prendere, sono tutti compromessi, insomma, non si possono prendere decisioni reali all'unanimità, insomma. Quindi qualche bel segno c'è, però nel frattempo il clima va avanti per la sua strada, purtroppo, e quindi dobbiamo assolutamente agire in maniera da adattarci a una situazione che purtroppo ci terremo ancora per dei decenni. Quindi, per esempio, anche di eventi estremi, ondate di calore, siccità, eventi estremi di piogge violente, problemi sull'economia, sull'agricoltura, eccetera eccetera eccetera. Quindi dobbiamo in qualche modo adattarci a questa situazione, perché il clima ha un'inerzia e non torniamo indietro. Però dobbiamo anche cercare di fermare questa deriva climatica, perché altrimenti rischiamo di arrivare a degli scenari in cui sarebbe difficilissimo difendersi, insomma, se non quasi impossibile. E quindi dobbiamo assolutamente evitare di arrivare a quegli scenari. E come si fa? Ovviamente si fa mitigando, cioè diminuendo drasticamente, fino a ridurre all'osso, possibilmente allo zero, le nostre emissioni di gas serra, dalle nostre combustioni fossili, dalla deforestazione e così via.
0: E allora vedremo poi che cosa succederà, appunto, nei prossimi anni immediati, perché poi il problema c'è e va affrontato subito. Allora, io ringrazio per essere stato noi il professor Antonello Pasini, fisico del clima del CNR e direttore scientifico dell'Osservatorio Meteorologico Milano Duomo. Buon pomeriggio, professore.
3: Grazie a voi tutti.
0: Allora, Tiziana, interessante questo rapporto, secondo me, intelligenza artificiale clima, anche perché ci fa capire che comunque ci sono degli aspetti positivi di intelligenza, certo, artificiale, che noi possiamo,
2: infatti, sicuramente... il professore ha detto sicuramente abbiamo migliorato delle tecnologie che già avevamo utilizzando comunque l'intelligenza artificiale, quindi è sicuramente un ottimo aiuto, ma ci vuole sempre la nostra di intelligenza per cogliere quell'aiuto in in più.
0: Perché bisogna sempre mediare. E Giuliano, sì, da regia mi fanno...
1: Vorrei solo ricordare il titolo del libro, visto che ne abbiamo parlato, La sfida climatica, dalla scienza alla politica, ragioni per il cambiamento, professor Pasini, codice edizione.
2: Appena. Che è un manifesto per affrontare il cambiamento che ci attende, quindi che è presente. Un aiuto per affrontare questo cambiamento.
0: E allora grazie Tiziana Tuccillo, Giuliano Giulianini, Erde Italia, io vi rimando al sito erde.it se volete riascoltare questa interessante trasmissione. Io però do la linea alla regia con gli Oasis.

0: In Blu, Social Club, con Carlo Magistretti.
1: Se vi dico il nome di Howard Storm, non vi viene in mente probabilmente qualcuno di conosciuto, però vi dico che è stato un regista di molte sitcom di successo ed è un ex comico e stand-up comedian statunitense. Aveva 94 anni e è morto a Los Angeles proprio in queste ore, in questi giorni. Aveva lavorato all'inizio con Woody Allen, aveva debuttato alla regia nel 75 con una serie TV Roda, che forse da noi non è stata molto vista, però se vi dico la Verne Shirley forse qualcuno se la ricorda, ma soprattutto se vi dico Mork e Mindy dal 78 all'81 vi viene in mente quella serie molto divertente interpretata da Robin Williams. Era l'autore e regista di quella serie e lo volevo ricordare così in apertura. Io sono Carlo Magistretti, questo è In Blu Social Club, il nostro spazio dedicato alla cultura e agli spettacoli. Oggi parleremo di festival di vario genere in giro per l'Italia, perché in questo periodo ce ne sono tanti. Da qui alla fine dell'estate ci sarà un'Italia costellata da eventi culturali, quindi prestate sempre attenzione perché ce ne può essere sempre uno dietro l'angolo e sono pieni di cose interessanti, come quello di Dogliani, per esempio. Da domani il Festival della TV, ne parliamo tra poco, e poi parleremo degli altri festival e anche del premio Strega Giovani, che è stato vinto da, a sorpresa, da Michele Mari con il suo libro. È stato il più votato. Lo Strega Giovani è il premio assegnato da una giuria composta solo da ragazzi e ragazze dai 16 ai 18 anni del nostro paese. Iniziamo con la musica, ci sono i Toto per cominciare.

0: Dopo aver iniziato con la musica, andiamo a Dogliani per parlare del Festival della TV, un'agenda densa, 50 incontri, più di 100 ospiti, siamo in provincia di Cuneo, per chi non lo sapesse, da domani si accende il Festival della TV, il tema di quest'anno è Dialoghi Coraggiosi, un laboratorio culturale a cielo aperto che da 15 anni è un punto di riferimento per ospiti di primo piano che attraversano il mondo della TV, ma anche del giornalismo, della musica, della cultura e dell'impresa. Un appuntamento di 3 giorni nelle 3 piazze di Dogliani, che sono Piazza Umberto I, Piazza Carlo Alberto e Piazza Confraternita. La giornata inaugurale vede in apertura l'editore di RCS La 7, Urbano Cairo, che si confronterà con Mario Giordano. Per la TV scende in campo Gerry Scotti, sul palco ci saranno anche Ilaria D'Amico e Marco Liorni. La giornata si chiude con il monologo di Aldo Cazzullo dedicato a San Francesco, che Cazzullo aprirà anche il giorno dopo l'apertura del sabato con Racconto dell'Italia, e poi sabato ci saranno anche Serena Dandini, Paola Barale e un incontro molto interessante che si fa ogni anno con i direttori dei principali quotidiani del paese. Ci sarà Luciano Fontana del Corriere della Sera, Emiliano Fittipaldi di Domani, Andrea Malaguti della Stampa, Michele Brambilla del Secolo XIX, moderati da Annalisa Bruchi. E poi la giornata continua con anche artisti di vario tipo: Rossio Muñoz Morales, Katia Follesa, Linus, Stefano Nazzi con il suo True Crime, Giorgio Panariello con la sua comicità. Domenica invece la giornata si apre con Enrico Mentana e poi prosegue con il confronto tra Lucio Presta, è uno dei tra i più importanti manager dello spettacolo, per chi non lo sapesse, e Giovanni Minolli, lo ricordate, autore di programmi che hanno fatto la storia del servizio pubblico. Torna poi la leggerezza con Ubaldo Pantani e le sue imitazioni, ma questa è solo una parte del programma che vi ho raccontato del Festival della TV di Dogliani, che compie 15 anni e che sarà appunto a Dogliani in provincia di Cuneo da domani a domenica.
1: In blu, Social Club, Social Club.
0: Continuiamo a parlare di festival molto interessanti in giro per l'Italia, ma andiamo avanti nel calendario perché parliamo di Camogli, il Festival della Comunicazione, siamo in provincia di Genova, sarà dal 10 al 13 settembre prossimi, questa è la 13ª edizione, il tema scelto quest'anno è Coraggio. Il Festival della Comunicazione vedrà un parterre di ospiti molto ricco e importante, come al solito oltre 100 ospiti in 4 giorni, con una pluralità di sguardi e prospettive sul tema del coraggio in un percorso tra il passato e il presente. Aldo Cazzullo, protagonista della serata inaugurale, parlerà del coraggio degli uomini del Rinascimento a partire dal suo nuovo libro che uscirà il 15 settembre per HarperCollins, intitolato Quando l'Italia rinacque. Alessandro Barbero si concentrerà sui cavalieri medievali, Andrea Riccardi sul coraggio della pace, parleranno delle nuove generazioni lo psicanalista Massimo Ammanniti sul coraggio della timidezza e lo psicologo e psicoterapeuta Matteo Lancini sull'importanza di dire sì ai nostri figli, entrambi per la prima volta al festival. Poi ci sarà Beppe Severgnini, giornalista, parlerà del coraggio delle idee, Enrico Galliano parlerà del coraggio degli insegnanti, il linguista Giuseppe Antonelli parlerà del coraggio delle parole, Carlo Cottarelli, Veronica De Romanis e Ferruccio De Bortoli guarderanno invece al tema dell'economia, lo storico Stefano De Martino parlerà dell'archeologia con la figura di un archeologo famoso, Heinrich Schliemann. Si parlerà del coraggio di Nelson Mandela, figura importante, si confronteranno su questo Viviana Mazza e Marcello Flores. Maurizio Ferraris offrirà un ritratto di Churchill a partire dalla sua famosa frase «We shall never surrender», «Non ci arrenderemo mai», che disse nel giugno del 1940 all'inizio della Seconda Guerra Mondiale. Il palinsesto dedicato a editoria e scrittura si arricchisce quest'anno di un focus sulla poesia con Imperatrice Bruno, un esperimento che vede 2 appuntamenti particolari, silent reading, cioè ci si trova tutti insieme per leggere ognuno per conto proprio un libro o dei libri nella nuova location della terrazza di Castel Dragone, con alcuni interventi di alcuni book talker che così si dice, no, quelli che promuovono i libri attraverso la piattaforma TikTok, che introdurranno questi appuntamenti particolari. A Camogli torneranno poi Fabio Genovesi, che dialogherà con Aldo Grasso sulla storia della TV d'amore e d'altri tempi. e poi il giallo e il noir saranno protagonisti con Maurizio De Giovanni, Alessandro Robecchi, e il Festival delle Comunicazioni di Camogli dedicherà anche quest'anno spazio alla scienza, alla tecnologia e all'intelligenza artificiale, argomenti di cui bisogna ovviamente parlare e approfondire in questo periodo. Ci saranno scienziati, accademici e divulgatori, vi cito alcuni nomi: Paolo Benanti, Nello Cristianini, Guido Barbuiani, e ci sarà anche una elettrocaccia al tesoro, questa è molto divertente, organizzata con il Dipartimento di Ingegneria Navale, Elettrica, Elettronica e delle Telecomunicazioni dell'Università di Genova, la DITEN. È una elettrocaccia al tesoro, quindi è una cosa un po' particolare, sarà molto divertente per chi la farà. Tra i filoni principali non manca quello dedicato alla geopolitica e all'economia, con approfondimenti affidati tra gli altri a Federico Fubini, Walter Veltroni. Si ricorderà il 25esimo anniversario dell'11 settembre, l'attentato alle Torri Gemelle, e anche quest'anno c'è un consueto palinsesto nel Festival della Comunicazione di spettacoli, per esempio il film su Anna Magnani di Monica Guerritore, gli esercizi di scrittura di Stefano Massini, il nuovo show di Luca Bottura, insomma tante cose. Avremo modo magari di riparlarne più avanti, ma il Festival della Comunicazione di Camogli, provincia di Genova, torna a settembre dal 10 al 13 per la sua 13esima edizione.

Se prima parlavamo del Festival di Camogli in provincia di Genova, adesso parliamo di Genova perché ieri sera è stato assegnato il premio Strega Giovani. Il vincitore non se lo aspettava affatto, Michele Mari, e invece per la sua prima candidatura al premio Strega Giovani con il romanzo I Convitati di Pietra si è aggiudicato la 13ª edizione di questo riconoscimento. I Convitati di Pietra è la storia di un cinico patto tra neodiplomati che il tempo poi trasformerà in una spietata ossessione, ed è stato il libro più votato dalla giuria composta per lo Strega Giovani da ragazzi e ragazze tra i 16 e i 18 anni provenienti da 114 scuole secondarie di secondo grado, le superiori insomma, per quelli che ancora hanno in mente le nostre vecchie diciture, insomma siamo un po' anziani. Secondo posto per Marco Vichi, autore di Occhi di Bambina, edito da Guanda. Terzo posto per Teresa Ciabatti, autrice di Donna Regina per Mondadori, era data per favorita ma è arrivata terza. E la cosa interessante del premio Strega Ragazzi è che oltre a premiare un libro si premia anche una recensione. Allora, questi ragazzi che hanno votato hanno letto effettivamente i libri che hanno votato, al contrario di magari può capitare, no? Altri votanti del premio Strega principale che votano senza aver letto effettivamente i libri. Questi ragazzi non solo li hanno votati, hanno scelto quello che preferivano e hanno scritto una recensione. E uno di essi, uno di loro, ha vinto un premio. La migliore recensione è quella di Brando Mazzella, lo salutiamo, gli facciamo i complimenti, è studente dell'Istituto Cristoforo Mennella di Ischia.

0: Eccezionalmente in Piazza del Campidoglio quest'anno, non come accade di solito a Villa Giulia, l'8 luglio, e sarà visibile naturalmente anche in diretta TV.
1: In blu, Social Club, Social Club.
0: Il nostro calendario di eventi culturali di vario genere in giro per l'Italia continua parlando della conclusione del 22esimo Festival Biblico, che è un festival che si svolge in vari luoghi del Nord-Est. Si chiude a Chioggia. Il potere del limite è il tema di quest'anno. Quindi da oggi al 1 giugno la città lagunare accoglierà un programma che intreccia riflessione culturale, approfondimento biblico, testimonianze, musica e partecipazione della comunità. Ad aprire la tappa stasera il dialogo L'impresa del bene, la forza generativa della vita e della cura, con Elisabetta Soglio, giornalista responsabile di Corriere della Sera Buone Notizie, e Guido Marangoni, ingegnere informatico e autore. Tra gli appuntamenti del festival, domani sera nella cattedrale di Santa Maria Assunta il cardinal Gianfranco Ravasi guiderà l'incontro intitolato Il potere del limite, creatore e creatura, ieri e oggi. La giornata di sabato vedrà protagonista il mondo della scuola, i giovani, tra incontri di riflessione e teatro. In serata il politologo Mattia Zulianello parlerà dei limiti della democrazia, incontrano il populismo e i rischi del potere. Questo è il titolo della serata, è molto interessante, molto attuale. Modera il giornalista di Avvenire Diego Motta. E un momento particolare suggestivo sarà la meditazione intitolata E Dio si fece limite, come ho fatto io, fate anche voi, guidata dal vescovo di Chioggia Giampaolo Dianin, domenica all'alba presso lo stabilimento Stella Maris di Sottomarina di Chioggia. La conclusione, lunedì 1 giugno, unirà riflessione storica, spiritualità e testimonianza civile. Nel pomeriggio al Forte San Felice, passeggiata meditazione intitolata Il potere malato, valori e abusi nella vita e nella storia. E la sera conclusione con l'incontro Semmi, una vita da abbracciare e da amare, il limite come grazia e stupore. Ci saranno i genitori di Semmi Basso, Amerigo Basso e Laura Lucchin, insieme ad Andrea Porzionato e Monsignor Dianin, il vescovo di Chioggia. Ci spostiamo dal Veneto alla Sicilia. Dall'11 al 14 giugno a Ragusa, 17esima edizione del Festival Letterario a tutto volume Libri in Festa, ideato da Alessandro Di Salvo e diretto insieme ad Antonio Pascale, Massimo Polidoro e Paolo Verri, una manifestazione che richiama oltre 25.000 persone ogni anno e trasformerà il centro storico di Ragusa in un grande palcoscenico a cielo aperto dedicato ai libri, ma anche attualità, spettacolo, divulgazione. Tra gli appuntamenti di punta di quest'anno, la serata inaugurale con Pacifico, cantautore, protagonista di un racconto dedicato a Ornella Vanoni, tra musica, parole, ricordi, aneddoti, e l'incontro col giallista francese Olivier Norek, che per la prima volta è in Italia con il suo nuovo romanzo. La serata conclusiva vedrà Serena Dandini e Gherardo Colombo dialogare sugli 80 anni della Repubblica Italiana, intrecciando memoria civile, diritti, attualità e racconto del paese. E questo è il Festival Letterario a tutto volume Libri in Festa dall'11 al 14 giugno a Ragusa in Sicilia. A proposito degli 80 anni della nostra Repubblica che si festeggiano il 2 giugno, noi saremo in onda con una puntata speciale dedicata proprio a questo argomento. Tra poco invece parliamo di un libro in uscita.

0: Ora parliamo di un libro in uscita, Una vita vissuta come un romanzo diventa un romanzo per davvero. Nasce così, in chiave strettamente autobiografica, La vita davanti a me, sempre in cammino, di Antonia Grasselli, pubblicato da Pendragon. Una vita che è tante vite insieme perché tante cose insieme è Antonia Grasselli, docente di storia e filosofia nei licei di Bologna, giornalista cattolica bolognese, cultrice della memoria delle abominevoli, aggiungo io, leggi razziali, educatrice e madre di tre figlie, divulgatrice instancabile. Un libro che racconta tutto questo e incrocia la storia della sua città, Bologna, che è in parte anche storia del nostro paese, parte integrante della storia del giornalismo cattolico anche. E adesso vedremo perché. Città di grandi slanci, Bologna, ferita a morte da stragi e lotte politiche che finirono fuori strada, come forse ricorderete. Antonia racconta come è vissuta dentro a questa storia, dentro a questa città, i volti che ha incontrato per strada. La prefazione è del cardinale Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna, presidente della CEI, che scrive nella prefazione questa frase: attraverso il suo vissuto, quello della sua famiglia, degli amici a lei più vicini, l'autrice entra nella storia di Bologna e per certi versi in quella del nostro paese. Ecco, e questo è il senso. Adesso andiamo a vedere più nel dettaglio qualche piccolo passaggio. La studiosa e divulgatrice, come dicevo prima, cultrice della memoria delle leggi razziali. Perché? Perché lei si è occupata e si occupa tantissimo ricordare e spiegare cosa sono state davvero le leggi razziali durante il fascismo. E lei sa bene che l'antidoto alla discriminazione è la testimonianza dell'opposto. È per questo che lei ha accolto qualcuno che viene ritenuto dai razzisti diverso e lontano. E la storia entra nella storia, la storia di Mamadou, un ragazzo in fuga dalla Guinea, sbarcato a Lampedusa nel 2017, accolto da Antonia in casa sua. E dice: lei è diventato il mio figlio più piccolo, arrivato da poco e da molto lontano. Nel romanzo si ricostruisce anche la storia del giornalismo. Perché? Perché lei è stata una delle fautrici, artefici insieme ad altri di Bologna 7, il glorioso supplemento diocesano di Avvenire, tuttora esistente, e quindi è anche storia del giornalismo in questo senso. Il libro, se volete approfondire, La vita davanti a me, sempre in cammino, di Antonia Grasselli, è pubblicato da Pendragon e lo trovate in libreria.
1: In blu, Social Club, Social Club.
0: Questa sera in prima serata su TV 2000 c'è un film intitolato La musica del cuore, un film americano del 99 di Wes Craven con Meryl Streep, non vi dico altro perché è una delle più grandi attrici viventi. È la storia di Roberta, madre di due figli, che torna dall'Italia negli Stati Uniti dopo la separazione e trova lavoro come insegnante di violino in una scuola pubblica di East Harlem, zona complessa ovviamente, ma riesce a conquistarsi la fiducia degli studenti nonostante le difficoltà del quartiere. Il marito chiede il divorzio, lei pensa di lasciare tutto, ma i ragazzi la vogliono così tanto come insegnante che la convincono a restare. E il suo programma di studio della musica crescerà negli anni fino a diventare così richiesto che dovrà esserci una lotteria per poter accedere alle sue lezioni. Quando i fondi però vengono tagliati, lei mobilita la comunità e organizza un grande concerto benefico per salvare il progetto dalla chiusura. Il film La musica del cuore di Wes Craven con Meryl Streep inizia questa sera alle 21.15 su TV 2000, canale 28 del digitale, 157 di Sky. Io sono Carlo Magistretti, questo è In Blu Social Club, il nostro salotto della cultura e degli spettacoli, che per oggi si ferma qui ma torna domani, stessa ora, stessa radio. Non cambiate canale, mi raccomando, sempre con In Blu 2000. Buona serata a tutti voi.
1: In Blu Social Club con Carlo Magistretti. In Blu, la radio con tante radio dentro.
2: RCN ricorda Don Romeo Cavedo. Dalle teche di RCN proponiamo l'edizione 2019-2020 del corso biblico tenuto dal teologo cremonese al Centro Pastorale Diocesano di Cremona.
3: La volta scorsa ho fatto una piccola gaffa perché ho deriso la questione del cimitero e mi sono accorto di essere proprio uno sciocco, perché uno dei presenti, che è intelligente, mi ha detto: ma è molto probabile che all'imbarcadero del porto ci fossero Io avevo immaginato i cimiteri come sono oggi, cioè tante belle tombine così, ma i cimiteri dell'antichità erano dei mausolei, e infatti lui mi ha detto anche a Ostia la strada che arriva al mare è tutta piena di tombe, ma per tombe si intende i monumenti dei ricchi, cioè quindi può darsi benissimo che nella città, una delle tre che vengono nominate, ci fosse un viale che sfociava sul porto, e a destra e a sinistra del viale, come sulla via Appia oppure come a Ostia, ci fossero i monumenti sepolcrali dei ricchi. E è un'osservazione molto intelligente, che per di più fa anche capire un'altra cosa, che quella specie di atmosfera politica che io avevo descritto viene avvalorata da questa situazione, perché effettivamente questa ricchezza di monumenti funebri indica quella specie di culto dei morti e di esaltazione della morte che la cultura romana fa quando appunto morta una persona ne fa un enorme mausoleo, perché è convinto che con questo monumento fa in modo che il suo ricordo rimanga per sempre. Loro non pensano alla risurrezione dopo morte, evidentemente, ma ritengono che per secoli, e difatti è successo e succede, tutti vedranno quel monumento e si ricorderanno di quel morto, e questa era la loro aspettativa di vita eterna. Quindi e quel testo che ho letto la volta scorsa diventa ancora più realistico, nel senso che questi romani credono di essere coloro che danno la civiltà a quel paese, ma in realtà danno soltanto una civiltà che è che porta alla morte, glorifica il defunto dopo avere durante la terra sfruttato i viventi, che sono gli ebrei, che sono loro sudditi. Quindi tutto questo ha reso ancora più significativo quella lettura che avevo fatto. Dopodiché, nel corso di questi giorni, ho cercato di guardarmi attorno per vedere se trovavo qualche suggerimento su questa insistenza dei Vangeli nel parlare di Gesù come esorcista, anche se non adoperano mai la parola esorcire, esorcizzare, che viene dal greco, ma è una parola che c'è anche in latino. Dicono semplicemente scacciare o far uscire, ecco, comandare ai demoni. La parola esorcismo non viene mai usata. Però ho cercato di guardare sui testi se c'era qualcuno che mi aiutava a capire perché c'è tanta insistenza su questa attività di Gesù nel cacciare i demoni. E non ho trovato quasi niente, perché alla fine tutti dicono, cominciano dicendo, lasciando da parte la verità storica di questi avvenimenti, possiamo interpretare questi testi come delle malattie mentali che, non essendo conosciute allora, venivano considerate guaribili soltanto con dei riti o con delle magie. Ecco. Ma quello che interessava a me invece era proprio sapere se qualcuno si era adoperato per verificare se succedevano davvero questi tipi di guarigioni. Non c'è nessuno che si occupa di questo, io non ho trovato nessuno. Tutti saltano la questione della verifica storica. Io avevo cercato di dimostrare che quello del capitolo 5 che ho letto la volta scorsa, quello appunto dei Gadareni, poteva avere un fondamento storico perché era legato a una situazione politica che giustificava tutto questo. Ecco. Per gli altri non ho nessuna possibilità di trovare delle analoghe dimostrazioni che ci sia stato veramente un fenomeno continuo di demoni cacciati da Gesù. Quindi sono rimasto senza nessun aiuto a questo proposito. Allora ho pensato che, se non lo so e se nessuno me lo dice, nessuno me lo insegna, o c'è qualcuno di voi che la prossima volta me lo suggerisce, in maniera, oppure me lo telefona in maniera che la prossima volta faccio la bella figura di dirvi qualcosa, altrimenti devo lasciare in sospeso la questione. Però mi meraviglio di una cosa, Se noi adesso andiamo a leggere il capitolo 3 del Vangelo di Marco, noi troviamo delle cose che sono ancora più interessanti e direi ancora più sconcertanti. Probabilmente le avete già anche sentite. Subito dopo la scelta dei dodici, di cui si fa l'elenco e i nomi, il testo dice, l'ho già commentato in altri anni per altre ragioni, ma adesso lo leggo per intero e ci ragioniamo sopra. Venne a casa, quale casa non si sa, è quella di Pietro, aveva comperato una casa lui, non si sa. Venne a casa e di nuovo si riunisce la folla, così che essi non potevano neppure mangiare pane. E i suoi, avendo udito, uscirono per prenderlo, perché dicevano è fuori di sé. I suoi sono i suoi parenti, i quali pensano che è fuori di sé e vogliono andarlo a prendere. Questo brano mi ricordo di averlo già commentato, perché c'è di mezzo anche la Madonna, perché tra i suoi c'è la madre. La madre con i parenti vengono a prenderlo perché dicono è fuori di sé. E gli scribi che erano discesi da Gerusalemme dicevano, ecco qui il punto che mi ha impressionato. Così all'improvviso loro dicono a Beelzebul e per mezzo del capo dei demoni scaccia i demoni. Quindi quando arrivano i parenti, secondo Marco, gli scribi che sono presenti, non è ben chiaro il nesso, ma è come se dicessero ah, siete venuti a prenderlo, avete fatto bene perché è un indemoniato. E allora mi sono chiesto, ma come mai pensano queste cose? Giovanni Battista, per esempio. Giovanni Battista non faceva miracoli, non risulta che avesse fatto miracoli, quindi se l'è cavata e nessuno l'ha scambiato per Beelzebul o indemoniato. Come mai il modo di fare di Gesù ha fatto venire in mente ai suoi familiari che era fuori di sé, agli scribi e ai farisei che per quanto vengano considerate delle persone spregevoli, il che poi non è storicamente vero che lo erano, perché fa venire in mente che deve avere qualche cosa di satanico? Come si può pensare questa interpretazione così opposta a quella che poi apparirà essere la verità? Come può succedere che ci siano persone come Pietro, gli altri e i dodici sopra elencati che hanno lasciato la famiglia, la casa, i parenti, il lavoro e l'hanno seguito insieme ad altre folle e non si sono accorti di niente loro? Cioè non è venuto anche a loro il dubbio che fosse un indemoniato? Come mai è venuto invece agli scribi, ai farisei, ai parenti? E di nuovo la mia domanda è, c'è qualcosa di storico in questo testo o c'è una specie di invenzione letteraria dell'evangelista, il quale, non so tra l'altro a che scopo, direbbe guardate che c'è stata una identificazione di Gesù che dovrebbe essere alla fine riconosciuto come il figlio di Dio, di essere invece il capo dei demoni. Come mai si è giunti a questo estremo di cui non esistono precedenti in nessun altro testo o avvenimento dell'Antico Testamento? Io non conosco un personaggio del quale nell'Antico Testamento si sia detto è Satana. Anche perché Satana a quel tempo era un ministro della corte di Dio e a nessuno si sarebbe detto questo. Cioè è vero che è successo questo equivoco? Oppure è tutto inventato per la propaganda religiosa? Per dire per esempio, non so, a un uditorio romano o greco ellenistico, Guardate che molti si scandalizzeranno sentendo quello che Gesù ha fatto, soprattutto il fatto della sua crocifissione, ma sappiate che anche al suo tempo c'era stata questa confusione di idee, per cui per voi credere è veramente capovolgere il vostro buonsenso, nel senso che umanamente sembrava che fosse addirittura il capo dei diavoli, perché era così eccezionale e straordinario che l'hanno confuso con un potere diabolico, mentre invece era un potere divino. Quello che io non capisco è questo parallelismo che si crea tra il divino e il satanico, come se si potessero confondere l'uno con l'altro. Per questo mi è anche venuta in mente la frase che disse Corrado, che secondo lui i miracoli potevano servire per modificare o per capire qual era la vera immagine di Dio. Non so se tu intendevi dire questo quando hai fatto quell'intervento, però mi sono ricordato di quella frase e mi sono chiesto, io non capisco che senso abbia questa estremizzazione e come si possa dire che vedendo Gesù fare queste cose, la gente in prima istanza diceva è il capo dei diavoli. Ma quando uno vede una persona, uno che guarisce un altro, dice che è il capo dei diavoli? È verosimile tutto questo? Perché secondo me questo mette un punto interrogativo di verosimiglianza sulle narrazioni evangeliche. Io qui non vedo quei famosi tratti petrini che sembravano essere qualche cosa di visivo che Pietro ricordava, vedo una sottolineatura, un voluto contrasto di cui non capisco veramente la ragione e il perché. Rimango esterrefatto e non so cosa rispondervi. Vado avanti a leggere per un pochino, poi vediamo. Avendoli chiamati a sé, diceva loro in parabole, cioè diceva loro senza parlare direttamente di se stesso, solo questo è la parola parabole, perché alla fine, come vedete, quelle che seguiranno sono delle frasettine, non sono delle parabole raccontate. Cioè Gesù, avendo sentito questo, tra l'altro, non si arrabbia, non dice niente, non protesta. E anche questo potrebbe essere interessante e mi andrebbe anche bene. È calmo, pacifico, padrono di sé. Io mi sarei arrabbiato subito. Allora, le parabole, cioè questa specie di autodifesa che è fatta soltanto di piccoli cenni, la prima sarebbe come può Satana scacciare Satana? Sì, sembra facile capire questo. Accetta di essere identificato con Satana e dice, ma non è possibile. Come può Satana scacciare Satana? Io di fronte a questa obiezione ho sempre detto che Satana potrebbe fingere di scacciare Satana. Cosa che invece non viene in mente ai commentatori del Vangelo. Quanto Satana ama fare confusione, ama creare incertezza, quindi potrebbe far finta di essere capace di guarire uno per poi strapazzarne un altro in maniera che peggiora la situazione. Quindi in fondo questa risposta non mi pare così intelligente, o meglio così risolutiva dei dubbi che sono stati fatti da quelle persone, così come quella che segue: se un regno è diviso contro se stesso, quel regno non può sussistere. Sì, certo, se è vero che tra i demoni c'è una lite, tra l'altro non è sicuro, può darsi che presto o tardi quel regno debba cessare. Ma come vedete il governo italiano, proprio perché litiga tra di loro, non cessa mai. Quindi se c'è un esempio chiaro della impossibilità che un regno diviso sia, è il governo italiano, il quale durerà fino alla 25esima legislatura, rovinando completamente il nostro paese per non perdere la cattedra. E così potrebbe fare Satana, perché se c'è uno che assomiglia a Satana, sono esattamente quei signori lì, che pur di comandare stanno lì credendo di fare il bene della nazione che intanto va a rotoli. Ora, se c'è un regno diviso è il governo italiano, e se c'è un governo che dura è questo. Gli altri cadranno, ma non cadrà mai il governo giallo-rosso. È strano tutto questo. E se una casa è divisa contro se stessa, quella casa non potrà sussistere. A cosa serve ripetere due volte la stessa cosa senza variare niente? Io temo che tutto questo sia un'invenzione degli evangelisti, perché è noto una incapacità di Gesù di dire cose sensate o cose degne di un uomo geniale. E rimango un tantino perplesso di fronte a un testo di questo genere. Poi prosegue dicendo e ripetendo: se Satana si è elevato contro se stesso ed è diviso, non può sussistere, ma ha fine. E questa è la conclusione. È un ragionamento un po' intricato, che però alla fine si conclude in maniera sufficientemente credibile. Cioè, la vostra ipotesi che sia Satana il quale finge, questo l'ho aggiunto io, di essere in lite con i suoi angeli, li chiamano altrove, con i suoi dipendenti, è un buon segno, perché significa, se così fosse, che presto o tardi il suo regno sta per finire. Poi aggiunge, ma nessuno può, entrando nella casa dell'uomo forte, depredare le sue cose, se prima non lega il forte, e allora deprederà la sua casa. E questa è più vicina alla parabola. L'uomo è una parabola che parla di un uomo forte, che rappresenterebbe la forza di Satana. Bisogna prima legarlo e dopo si potrà impadronire dei suoi beni. Ma se non c'è qualcuno che lo lega, e cacciando i demoni lui sta legando Satana o li lascia liberi? Quelli che ha mandato nei porci, per esempio, sono precipitati nell'acqua, ma i demoni quando precipitano nell'acqua muoiono o sono eterni come gli angeli e rimangono? Cioè, che cosa c'è di sensato in queste pagine di Vangelo? E lo so che voi adesso mi direte: scusi, ma lei adesso distrugge il Vangelo. No, io prima che ci arrivi Augias a distruggerlo, lo faccio io, così. Quando lo leggete su Augias, direte, si vede che gliel'ha detto Don Cavero. È sconcertante tutto questo. Anche perché poi abbiamo saputo da altri miracoli che questi bravi demoni che Gesù desiderava scacciare lo supplicavano di non far loro del male, gli domandavano, dicevano di conoscerlo. Vi ricordate, hanno chiesto di poter avere ancora un po' di tempo per esercitare il loro dominio, quello che Dio avrebbe loro permesso di fare, che Gesù era venuto prima del tempo. E perché non ripete questi concetti ai farisei? Sembrava che al fine, quando trovava questi demoni, chiacchierasse amabilmente con loro e i due si capissero: tu sappiamo chi sei, non sanno il suo nome, cioè non lo chiamano mai Gesù, lo chiamano figlio dell'Altissimo, eccetera, ma non Gesù. Quindi sanno il suo titolo, sanno qual è la sua funzione, ma non ne conoscono veramente il nome. Così come lui in genere non chiede il nome del demonio, non ha bisogno perché ha la potenza di mandarlo via. La cosa poi continua con un'altra aggiunta interessante, che non si vede bene come si unisce al precedente. In verità vi dico che tutto sarà perdonato ai figli degli uomini, i peccati, le bestemmie, per quanto abbiano bestemmiato, ma chi avrà bestemmiato contro lo Spirito Santo non avrà remissione in eterno, ma è colpevole di eterno peccato. Questo perché, dicevano, ha uno spirito immondo. E questo è pure un testo interessante. E mi ricordo di un vecchio amico che continuava a chiedere spiegazione su questo testo. Ma cosa vuol dire quel testo lì? Perché dice che tutti i peccati e le bestemmie saranno perdonati, ma non sarà perdonata quella che dice, quella che stanno dicendo questi qua. Da questo versetto si dedurrebbe che Dio, che Gesù ritiene di non essere lui che ha il potere di fare i demoni, ma lo Spirito Santo che opera in lui. Questo per esempio è interessante per la cristologia. Non è Gesù allora che fa questo miracolo, ma è lo Spirito Santo che tramite lui fa questo. Perché bisogna, e lui umilmente riconosce che è lo Spirito Santo. E per questo lui può dire che se anche maltrattano lui, Gesù, questo peccato verrà perdonato. Perché lui conta meno dello Spirito Santo. Allora è interessante anche questo, per tutt'altro motivo che non c'entra con niente. Cioè per quella eccessiva, precipitosa divinizzazione di l'uomo di Gesù, per la quale io vengo considerato giustamente un eretico che mette in dubbio il dogma di Nicea, ma che effettivamente trovo un certo fondamento in questo modo di parlare. Si dice, ma perché prima della risurrezione doveva tenere nascosta la sua divinità. Anche questo è un problema che rimane aperto. Lui infatti continua a dire di non rivelare ad altri che sa fare i miracoli, di non dire niente a nessuno di quello che lui fa, e nessuno ha ancora trovato un'autentica spiegazione che sia veramente convincente del perché Gesù impediva che gli altri venissero a sapere quello che poteva fare. Si danno tante diverse spiegazioni. È il cosiddetto segreto messianico. Non vuole che si sappia quello che fa, perché non vuole che la gente, che cosa non vuole? Che la gente lo riconosca come il Messia. E perché non vuole questo? Perché altrimenti pretenderebbero che lui come re vinca i romani e ridia la libertà politica e sociale al popolo ebraico, mentre non è questo il suo compito? E perché non lo spiega? Se è la sapienza di Dio, non è capace di convincere gli uomini di quello che sta per fare? E spiegare loro: ascoltate fratelli miei, adesso vi faccio un bel miracolo così voi capite che sono potentissimo. E poi gli spiega chiaramente: guardate che io non sono venuto per vincere i romani, sono venuto per guarire gli ammalati, fare del bene a voi. Ecco, non sono Messia, voi avete sbagliato nel fare il ritratto del Messia perché avete interpretato male quello che c'è scritto nei libri della Sacra Scrittura. Perché non succede mai questo? Quindi io adesso sto approfittando di questa piccola questione riguardante apparentemente riguardante gli indemoniati, perché in realtà mi domando se come mai i Vangeli non riescono a dire queste cose che secondo noi sarebbero coerenti con quello che poi le chiese hanno detto della persona di Gesù. Cioè vedo questa frattura tra il modo di presentare le cose, per esempio di Marco, in Giovanni è tutto diverso. Quello che io adesso mi aspettavo da Marco c'è nel Vangelo di Giovanni, dove Gesù dice apertamente di essere venuto dal Padre, che lui è sempre esistito da prima che creasse il mondo, che è stato mandato su questa terra ma viene dal cielo, e là tutto è chiaro. Ma tutti gli studiosi mi dicono: queste cose Matteo, Marco e Luca non le conoscevano perché Gesù non le aveva effettivamente dette. E il Vangelo di Giovanni le ha intuite e poi le ha messe in ordine mentalmente e ha cercato di spiegarle in questo modo. Quindi è il teologo, il Vangelista Giovanni, come anche la tradizione lo ha chiamato, cioè quello il quale, riflettendo sui fatti, ha ricostruito le cose come stavano veramente,
4: cercando di indovinare qual era la verità, e la verità secondo Giovanni è appunto questa preesistenza. Prima era lassù, era il Verbo che era presso Dio, rivolto a Dio, ecco, era già presente nel mondo, dice bene Giovanni, ma in maniera invisibile, perché era la luce del mondo da sempre, una luce che però non veniva percepita. Questo è il prologo di Giovanni, no? Era la luce, non Giovanni il Battista, non era la luce, era lui solo la luce vera che veniva nel mondo, che come se continuasse a venire gradualmente nel mondo, ma il mondo non la riconobbe. E però diceva anche, ma quelli che la riconobbero, e non sappiamo chi sono, diede il potere di diventare figli di Dio. Questa storia, leggendo il prologo di Giovanni, che non sono nati da carne, non sono nati da sangue, non sono nati da volontà umana. Beh, ecco, sono angeli allora? No, sono gli uomini, i quali però in un certo senso si sentono generati non dalla mamma, dal papà, con il seme maschile, quello femminile, perché questi sono non da carne, non da sangue, ma si sentono creati da Dio. E sembra di capire dal prologo che ce ne sono stati anche prima che venisse Gesù, almeno se l'ordine delle frasi è questo, perché a quelli che hanno accettato la luce ha dato il potere di diventare figli, a quelli che non sono nati, eccetera, eccetera, eccetera. E cioè poi finalmente si fece carne, e noi abbiamo visto, e lì la cosa diventa chiara. E attenti bene, è per questo che la teologia posteriore ha preso il testo di Giovanni come il Vangelo più importante, e su questa ha costruito la nostra dogmatica cristiana. Quindi è fondata veramente sulla Bibbia, sul Nuovo Testamento, è formata sul testo del Nuovo Testamento. Ma se io adesso leggo Marco, non trovo proprio niente di questa chiarezza di cose che c'è in Giovanni. Tra l'altro qualcuno ha osservato che ci sono dei piccoli particolari che si trovano soltanto in Marco e in Giovanni, come se Giovanni avesse conosciuto il Vangelo di Marco e l'avesse preferito a quello di Matteo e

di Luca senza essere sicuri che li abbia conosciuti. E proprio perché aveva letto Marco, Giovanni, no, questa è una supposizione naturalmente, proprio perché aveva visto come Marco era lontano dal suo modo di vedere le cose, aveva preso da Marco, aveva lasciato presente in Marco alcuni piccoli particolari, direi meramente storici, che adesso non me ne viene in mente neanche uno, ma poi magari mi vengono in mente dopo. Particolari ingenui così, perché l'aveva letto. E poi ha invece ricostruito tutto in maniera di scavalcare, di andare al di là di questa. E quindi si potrebbe dire, la Chiesa ha fatto bene a prendere il Vangelo di Giovanni perché lì c'è una visione che armonizza tutto e permette veramente di dire che Dio aveva ab eterno in sé una possibilità di sdoppiarsi in se stesso, perché Dio è per se stesso capace di sdoppiamento, pur nell'unità di un unico spirito che collega questa dualità, e ha mandato questa specie di altro se stesso che è il Verbo, l'ha mandato tenendolo sempre collegato mediante il nesso dello spirito, l'ha mandato e lui si è presentato come uomo, però anche, vedete che nel Vangelo di Giovanni si è presentato come uomo il quale compie subito delle azioni in cui è netta la potenza di Dio. Subito all'inizio purifica il Tempio, per esempio, nel Vangelo di Giovanni. È la prima cosa che fa. Va a Gerusalemme e dice: ma questa è la casa di Dio, voi l'avete fatto una spelonca di ladri. E poi aggiunge: ma tanto questo verrà distrutto, perché il vero Tempio sono io. Non lo dice chiaramente, però il testo dice che i discepoli poi si ricorderanno e diranno: ah, ecco, aveva detto che in 40 giorni avrebbe ricostruito il Tempio, ma pensava a se stesso, al Tempio del suo corpo. Poi ci sono nozze di Cana, c'è tutta una serie di manifestazioni che sono simboli di una trasformazione totale della realtà. Non caccia demoni, per esempio. Nel Vangelo di Giovanni non c'è la cacciata dei demoni. Anzi, direi che in fondo non c'è neanche il demonio. Cioè è sullo sfondo, entra in Giuda a suo tempo, ma non c'è nulla di questa mescolanza, di questo possibile equivoco. Cioè che potessero dire: questo qui è apparso qui con questi poteri strani. E la prima ipotesi che viene in mente alla gente, secondo Marco, è: si vede che è un demonio che imbroglia. Questo l'ho appena detto prima, mentre altre persone sono convinte che non è un imbroglione. Ma Marco, per esempio, non dice che i 12 apostoli, appena nominati, appena fatto l'elenco, scompaiono, e non è che per esempio intervengono dicendo: ma no, non è un demonio, noi l'abbiamo visto fare miracoli, ha guarito mia suocera. Pietro non lo dice questo, non c'è questa specie di controrisposta. C'è semplicemente questa questione qui della bestemmia. Molto strano tutto questo. Tra l'altro leggo anche la stessa cosa come appare in Matteo, non è che sia molto diversa, ma Matteo alle volte sembra essere quello che è più riflessivo nella sua stesura. Ma i farisei, udendo questo, dissero, i farisei, però dice Matteo. No, non parla, Matteo non racconta della venuta della madre, non ha questo episodio, non dice che vennero i suoi per dire, no, ha avuto rispetto, ma neanche Luca non lo dice. Soltanto Marco dice che i suoi vennero a prenderlo perché dicevano: è fuori di sé. A parte che qualcuno ha detto che quel dicevano non è detto che abbia come soggetto i parenti di Gesù. Potrebbe anche voler dire: i parenti di Gesù vennero a prenderlo perché si diceva in giro, e quel dicevano sarebbe un si diceva in giro, e sono venuti soltanto per portarlo a casa dicendo:
Anche loro avranno pensato forse che era un mezzo indemoniato, oppure che aveva avuto un esaurimento nervoso, che allora si chiamava demonio. Chiusa la parentesi, Matteo ignora tutto questo e anche Luca lo ignora. Dice, i farisei, udendo ciò, è al capitolo 12, quindi non precede la cosa dei giorni. Se volete vado a vedere cosa c'era prima, ma la frase che c'è prima non è necessario. Dicevano, costui non scaccia i demoni se non per mezzo di Belzebul, capo dei demoni. Ma egli, conoscendo i loro pensieri, che è caratteristico di Matteo, vi ricordate che anche nella questione del paralitico, senza bisogno di vedere niente, conosceva i pensieri. Conoscendo i loro pensieri, disse loro, ogni regno diviso contro se stesso viene devastato, ogni città o casa divisa contro se stessa non sussisterà. Nel Consiglio della Montagna c'era la casa costruita sulla sabbia, qui c'è la casa divisa in se stessa, là la casa era un materiale, qui la casa è la famiglia che non riesce a reggersi su se stessa. E se Satana scaccia Satana, è diviso contro se stesso, come dunque sussisterà il suo regno? E poi c'è un'aggiunta che non c'è in Marco. E se io scaccio i demoni per mezzo di Belzebul, i vostri figli per mezzo di chi li scacciano? E qui tra l'altro c'è un'altra cosa interessante che l'avete già intuita anche voi. I vostri figli cosa vuol dire? Vuol dire i vostri discepoli, perché la parola figlio, come madre e padre, significa aderente a, perché non è che i farisei hanno dei bambini ai quali insegnano, i loro figli a cui insegnano, voi farai il mestiere di scaccia demonio. Figli significa i vostri seguaci, i vostri discepoli. Ecco perché dire figlio di Dio non significa in nessun modo ipso facto che essendo figlio è uguale a Dio, è generato da Dio, perché figlio nella lingua ebraica, come padre e madre, significa semplicemente collegato a, dipendente da, derivante da. E questo l'ho già ripetuto migliaia di volte. Allora, non è che non si possa dire che figlio di Dio può voler dire figlio di Dio in senso vero, però bisogna dimostrare volta per volta che qui è in senso di vera filiazione, addirittura di generazione, là invece è semplicemente segno di sequela, parentela o appartenenza a. Ecco perché anche questa frase è preziosa per abituarsi a capire il modo di parlare di questi strampalati scrittori, di questa strampalata lingua che conosciamo così male. Allora, i vostri figli, cioè i vostri devoti, con che mezzo li scacciano? Letteralmente, per mezzo di chi li scacciano? E poi conclude subito, per questo saranno i vostri giudici. Cioè, dice ai farisei, quelli che tra voi scacciano i demoni saranno i vostri giudici, perché anche loro non li scacciano in nome di Satana, ma li scacciano in nome di Dio. Quindi, sotto un certo senso, approva l'attività di questi. E aggiunge anche, ma se io scaccio i demoni con lo spirito di Dio, e qui in Luca c'è la famosa variante che avevamo già incontrato, che secondo alcuni dimostra che questa frase è storica e risale veramente a Gesù, se io scaccio i demoni con il dito di Dio. Ed è rarissimo usare il dito di Dio. Si trova una volta o due nell'Esodo. E allora o è Luca che fa il letterato e ha trovato l'espressione il dito di Dio, oppure è un caso nel quale Luca si sarebbe informato e avrebbe capito che la frase più antica diceva dito di Dio. Per cui Gesù potrebbe essere chiamato il dito di Dio, cosa un po' strana.
è probabilmente l'indice che ti dice esci da costui. Ma sono tutte sottigliezze che alla fine non fanno che rendere interessante la lettura, ma non conclusiva. Perché Matteo dice lo Spirito di Dio quindi è arrivato per voi il regno di Dio. E addirittura Matteo dice, allora notate, è già arrivato. Non è vicino, è prossimo. E anche questa è una piccola variante che è stata pure valorizzata. Sarebbe la cosiddetta escatologia realizzata. Cioè quello che ci si aspetta per il futuro è già venuto con Gesù. E c'è tutta una, l'ho già accennato, c'è tutta una serie di teologi i quali hanno detto non è l'aldilà quello a cui dobbiamo pensare, è già venuta qui il cambiamento. Se i cristiani fanno i bravi, ubbidiscono a Dio, ci mettono tutto il loro impegno, qui adesso il mondo diventerà un mondo vivibile. Ma i cristiani sono troppo pochi, i cristiani non obbediscono, i cristiani non ci stanno, ma il regno di Dio è già venuto in Gesù Cristo. Altrove, peraltro anche lo stesso Matteo, si limita a dire che si è avvicinato, che verrà presto. E anche qui sorge una serie di oscillazioni possibili tra la prossimità, la presenza ogni tanto, la presenza parziale, la presenza piena, tutte cose che sono molto belle e interessanti in questo caso, perché permettono anche una visione così elastica, ecumenica delle cose, e quindi sono testi positivi. E poi di nuovo, oppure come può uno entrare nella casa dell'uomo forte e rapire le sue cose se prima non lega il forte, e allora deprenderà la sua casa? E aggiungono, sia lui che Luca, una frase che non c'è in Marco: chi non è con me è contro di me, e chi non raccoglie con me disperde. Che avrà poi un suo opposto in un'altra parte del testo: chi non è contro di me è con me. Perché? Ma qui la cosa si può spiegare, a seconda del contesto si può dire l'una e l'altra cosa. Ecco, quello che mi meraviglia è proprio questa estremizzazione per cui hanno scambiato Gesù con Satana. O è tutto questo un modo per dire, vedete come erano incoscienti gli ebrei del tempo di Gesù? Abbandoniamoli a se stessi e tagliamo i ponti con loro. Cioè quella famosa decisione. Gli ebrei fin dall'inizio non hanno capito niente, hanno deciso di ucciderlo fin dai suoi primi interventi, hanno avuto la sfrontatezza di considerarlo come Satana. Gli hanno detto che agiva nel nome di Beelzebul. E allora tutti e tre i Vangeli raccontano questo episodio perché dicono gli ebrei o si convertono pienamente o non hanno più diritto di essere da noi aiutati o riconosciuti come il popolo di Dio. Quindi si mettono quindi dalla parte di Paolo. A dire il vero, questo è più chiaro in Marco di quanto non sia in Matteo, perché come ho spiegato a messa domenica, Matteo ritiene che, secondo lui, anche San Paolo ha le sue ragioni, però Gesù ha detto che la legge deve rimanere, la legge non cadrà mai, che anche il più piccolo segno e il più piccolo puntino si adempirà, e che quindi Gesù sarebbe il fondatore di un cristianesimo che dà la possibilità agli ebrei di continuare ad osservare la loro legge, quello che invece San Paolo non permetteva di fare. E questo è quello che avete sentito domenica nella lettura del Vangelo. Paolo non vuole assolutamente, non permette che uno possa, per esempio, continuare a circoncidersi.
un ebreo possa dire, ma io per ragione dei miei padri continuo a fare la circoncisione, anche Gesù è stato, si è fatto circoncidere, ecco. E in ogni caso io non mangio la carne di maiale perché non voglio mangiarla. E Paolo non vuole, non vuole. E qui si apre per esempio un altro problema al quale posso fare brevemente cenno, ma che non farebbe parte di per sé di questo tema. Abbiamo letto in giorni feriali delle settimane passate, quelli che vanno messi i giorni feriali lo sanno, che Gesù avrebbe detto che purificava tutti i cibi, cioè avrebbe detto che non quello che entra nell'uomo non lo rende cattivo, ma quello che lo rende impuro è soltanto ciò che esce dall'uomo. In realtà il discorso sembrava un discorso morale sulla purità e l'impurità, cioè non sono i cibi che mangi che ti rendono impuro, quello che e tra l'altro qui questa volta impuro viene ad assumere un significato morale invece che un significato semplicemente rituale, perché talvolta puro e impuro significa non puoi compiere il sacrificio, non puoi presentarti al tempio perché sei impuro, devi lavarti oppure devi digiunare per un giorno, poi verrai. Tra l'altro questo concetto nel Vangelo di ieri era presente invece in forma di carità cristiana invece che in forma rituale. Se il tuo avversario ha qualcosa contro di te, non andare perché sei indegno, invece di impuro cambia senso e diventa indegno, prima riconciliati poi vai. E anche qui c'è, ma queste sono cose più interessanti su queste parole, sono cose di cui si capisce che stava trasformando, che Gesù stava trasformando un legalismo che si basava soprattutto su sulla precisione indifferenziata di tutto quello che si era abituati a fare, bisognava essere a posto in tutto, per cui non so, come talvolta succede nelle forze armate, il bottone della divisa o la pulizia delle scarpe deve essere perfetta e se tu non lo sei vai in prigione, ecco. Perché è grave l'avere il bottone staccato, così come sarebbe grave avere ammazzato una persona oppure avere offeso una. E Gesù sembra dire le cose gravi non sono queste, le cose gravi sono quelle che escono dal cuore. E i discepoli lo interrogano in casa e loro dicono che così facendo avrebbe reso manducabili tutti i cibi. Non è sicuro che il testo dica questo, però avrebbe liberato. Però se anche ha permesso di mangiare tutti i cibi, non ha proibito di continuare a non mangiarli. Se uno vuole non mangiare la carne di maiale perché ritiene che così facevano i suoi padri, come poteva fare un ebreo, perché rimproverarlo per questo? Se uno vuol continuare a pregare come si pregava al tempo di Mosè, come poi dobbiamo fare noi leggendo i salmi, perché lo si deve proibire? Ecco, allora anche qui nascono delle altre problematiche che andrebbero approfondite. Questa del puro e dell'impuro è per esempio importante. Ultima cosa, mi riferisco ad un altro brano che anche voi avete, che anche questo è già stato altre volte spiegato. C'è un altro racconto di cacciata di demoni nel Vangelo di Marco, c'è anche nel Vangelo di Matteo e di Luca, ed è la guarigione del fanciullo indemoniato, che di per sé sembra di capire questa volta che si tratta di un caso di epilessia. Qui tutti ritengono che, così come viene definita la cosa, si tratti di un epilettico. E dicono che il mondo antico si spaventava molto quando capitavano queste crisi epilettiche, perché improvvisamente una persona diventava intrattabile, si agitava completamente, si faceva molta fatica a tenerlo fermo perché mostrava una agitazione irrefrenabile nelle sue membra,
Dopodiché a un certo punto si assopiva o quasi sveniva e poi ritornava normale. E tutto questo spaventava le persone e lo consideravano una cosa inspiegabile, avevano paura di quello che succedeva, come se fosse qualcosa di mostruoso e di inaccettabile. E allora succederebbe questo fatto.

Anche nessuno me l'ha mai spiegato qualcuno perché questo, anch'io non so spiegarvelo. E almeno riconosco che mi domando perché. Già 12 al posto di tutti e poi 3 al posto dei 12. E mentre i 12 ebbero poi una successione sul collegio episcopale, i 3 non ebbero più successori. Cioè non si dice che anche che deve continuare nella Chiesa cristiana ad esserci anche la differenza dei 3 rispetto ai 12. Non si dà una spiegazione giusta per questo. Comunque non importa, c'erano gli altri avevano cercato di guarire questo ragazzo epilettico e non c'erano riusciti. E allora, quando Gesù scende dal monte, secondo alcuni ancora con le vesti brillanti come erano state nella trasfigurazione, tutti si meravigliano al vederlo e succede questo fatto. Venne presso i discepoli, videro molta folla intorno ed essi e degli scribi che discutevano con loro. E subito tutta la folla, avendolo visto, restarono sgomenti e accorrendo lo salutavano. Il verbo che è adoperato per dire che stavano sgomenti è adoperato soltanto ancora quando Gesù è sgomento nell'agonia nell'orto degli ulivi e è adoperato ancora l'ultima volta quando le donne non sono capaci di, non dicono niente a nessuno dopo aver visto il sepolcro vuoto. Il verbo è usato 3 volte soltanto nel Vangelo di Marco ed è usato in queste 3 circostanze. Quindi è proprio un modo di sorpresa che ti fa ammutolire. Per cui là c'è l'epilettico probabilmente nello stato di immobilizzazione e ci sono le persone che vedendo venire Gesù rimangono esterrefatte. E egli li interrogò: di che cosa discutevate? Gli rispose uno della folla: maestro, ho portato da te mio figlio che ha uno spirito muto. E qui è strano perché è vero che non parlano gli epilettici, però lui parla soltanto di uno spirito muto. E poi alla fine ci sarà ancora un'idea di questo spirito, muto e sordo. Allora non è epilessia, è epilessia, uno spirito muto. E dovunque si impossessi di lui lo getta e egli schiuma e digrigna i denti e diventa rigido. Ecco, da qui dicono che sarebbe una crisi epilettica. Ho detto ai tuoi discepoli di scacciarlo e non sono stati capaci. Quindi allora anche i discepoli dovevano imparare a cacciare i demoni. Difatti questo lo dice quando li manda in missione, di scacciare i demoni. Tra l'altro bisognerebbe anche rendersi conto, ma non ho tempo di farlo stasera e non lo farò anche neanche in altre occasioni, che negli Atti degli Apostoli c'è una quantità enorme di demoni scacciati. Si parla continuamente di cacciata di demoni e di gelosie e tentativi di scoprire il segreto tra esorcisti pagani, esorcisti ebrei e esorcisti cristiani. Dagli Atti degli Apostoli ci sono un sacco di storie. Ci sono 5 figli, per esempio, di un sacerdote ebreo che tutti fanno gli esorcisti e vorrebbero imparare dai cristiani come si fa a cacciare via i demoni, perché si accorge che i cristiani li cacciano via, Paolo li caccia via. Paolo, che poi nelle lettere non parla mai di questi esorcismi, ma negli Atti sì, e anche questo non sappiamo se è vero o non è vero. Chiedono come fanno, che gli svegliano il segreto, e alcuni di loro provano a farlo nominando Gesù. Cioè cercano di dire, cioè forse bisogna dirgli, sono Gesù, va via, e tentano di usare questo. Mentre San Pietro, per esempio,

basta, è capace con la sua sola ombra di guarire, di cacciare i demoni. Per cui quelli che portano l'indemoniato cercano a un certo punto di portarlo sotto l'ombra di Pietro e il demonio sparisce. E ci sono una quantità di racconti di queste sparizioni di demoni, perché continuano nel tempo, non è semplicemente presente nel caso di Marco. Qui adesso finisco, perché è interessante il racconto di Marco, sempre molto lungo rispetto a quello di Matteo e di Luca. Lo getta a terra e dice: non sono riusciti. Ora egli, rispondendo loro, dice: o generazione incredula, fino a quando sarò tra voi? Fino a quando vi sopporterò? Portatelo da me. Quindi risponde in maniera poco gentile. Glielo portano, e lo spirito, vedendolo, subito lo conosce, e caduto per terra si ravvoltava schiumando, e interrogò suo padre: quanto tempo è che gli avviene questo? Gli disse: dall'infanzia, e spesso l'ha gettato anche nel fuoco e nell'acqua per farlo perire, ma se puoi qualcosa, aiutaci, muovendoti a compassione per noi. Ma Gesù gli disse: se puoi, tutto è possibile a chi crede. Ciapale. Subito, gridando, il padre del bambino diceva: credo, aiuta la mia incredulità. Ma Gesù, vedendo che accorreva insieme una folla, minacciò lo spirito immondo dicendogli: spirito muto e sordo, io ti ordino, esci da lui e non entrare più in lui. E uscì gridando e contorcendolo molto, e divenne come morto, così che molti dicevano: è morto. Ma Gesù, presa la sua mano, lo fece alzare e si alzò. Ed essendo egli entrato in casa, i suoi discepoli lo interrogavano in disparte: perché noi non abbiamo potuto scacciarlo? E disse loro: questa specie non si può uscire con niente se non con la preghiera. E qui finisce la storia. Avete una lunga faccenda dove è pare, insomma, che questo problema dell'indemoniato sia continuamente presente. Ecco. Come facciamo oggi ad accettare questa situazione? La ignoriamo, come fanno in genere i commentatori? Io cercherò di non fare più lezioni così pasticciate come quella di oggi, cioè con così incapace, cioè prive di soluzione. Volevo però che vi rendeste conto di come è difficile prendere sul serio questi testi. La liturgia naturalmente cerca di selezionare e non legge tutto, e fa anche bene, però è la quantità di cose strane che meraviglia. E la domanda in fondo è proprio questa alla fin fine: ma perché si è presentato, perché lo raccontano in questo modo, e perché si è presentato nel mondo in questo modo? Insomma, uno si aspetterebbe di dire: ma d'accordo, doveva vivere nel mondo del suo tempo, doveva adattarsi agli usi del suo tempo, ma sembra quasi una situazione incredibile questa, dove continuamente tutti pensano soltanto ai demoni, tranne che succeda come qualche volta succede nei film. Io per esempio, capite bene quello che sto per dire, quando in un film ci fanno vedere in 2 ore circa la storia di un'intera famiglia e di decine di persone nei lager di Auschwitz o quelli dei pagani, ecco, noi dimentichiamo che tutto quello che lì noi vediamo in 2 ore, per di più recitato nella maniera più impressionante possibile, in realtà è durato mesi e anni, e è stato, se volete, ancora più faticoso, ma nel frattempo c'erano momenti di riposo, c'erano dei tempi vuoti, e non era tutto concentrato in un'ora. Ecco,
Se noi usiamo il vecchio criterio che ci deve essere un'unità di tempo e di luogo, concentriamo tutto e abbiamo l'impressione di una tragedia quotidiana per cui tutti i giorni sono così. Evidentemente non era questa la realtà. Ora, o i Vangeli cercano di fare una cosa simile, cioè per abbreviare addossano continuamente una caterva di episodi che sono stati forse distanziati da oltre mesi, allora si può anche capire che devo fare delle pause io nella lettura e dire ma no, beh, insomma. Solo che nell'intermezzo tra l'uno e l'altro trovo anche delle altre difficoltà, perché qui sono accavallati tutti, perché se io dico voglio riposarmi da questa crisi del cosi, trovo che però c'è subito la tempesta sedata, la guarigione dell'emorroissa, la guarigione del figlio di Giairo, il camminare sulle onde, la moltiplicazione dei pani, tutto appiccicato. Ma allora forse il segreto è appunto un altro, cioè staccare i fogli, stamparli per esempio in un libro con un episodio qui, una pagina bianca, una bella illustrazione, due o tre fotografie, un commento, un altro pezzettino, cioè adoperarlo come pericopi, che è la parola che fa quello che fa la liturgia, cioè si taglia il pezzettino e si dice questo qua, dopo si lascia perdere, si passa del tempo, se ne trova un altro diverso. Molte cose si omettono e si ricostruisce una serie, direi, ripulita, di episodi staccati. Forse è così che devono essere letti questi Vangeli. Quello di Giovanni non ne ha molto bisogno, perché quello di Giovanni ha una sua coerenza, come ho spiegato, dove il divino è già presupposto che è così. E con pochi passaggi si capisce che si toccano tutti i temi fondamentali, ma con una linearità coerente. È la potenza benefica di Dio che si manifesta, e si manifesta con discorsi esplicativi. Ecco, nei sinottici Matteo ancora ha delle belle pause lunghe con discorsi, con insegnamenti. In Marco c'è invece questo affossarsi di cose. Allora tutto potrebbe dipendere dal modo sbagliato con cui noi leggiamo i testi. E allora avrebbe ragione la liturgia nel selezionarli. Oggi volevo farvi vedere, insomma, la difficoltà di gestire una lettura continuata della Bibbia. Ma direi che se si fa così si resta storditi alla fine, e si potrebbe avere un'impressione falsa di quello che veramente è accaduto.

è un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias, dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

0: pietà di noi, Signore.
1: Contro di te abbiamo peccato.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: Perdonaci la tua salvezza.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

Dio della pace vi santifichi fino alla perfezione, e tutto quello che è vostro, spirito, anima e corpo, si conservi irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo.

0: Preghiamo. Signore Dio nostro, donaci un sonno tranquillo, perché, ristorati dalle fatiche del giorno, ci dedichiamo corpo e anima al tuo servizio. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

0: Su RCN Radio Cittanova in Blu è il momento dell'informazione sulla Chiesa e il mondo. In collaborazione con Vatican News vi proponiamo il giornale radio di Radio Vaticana delle ore 14.
1: RCN. Laudetur Jesus Christus.
2: Sono le due i titoli della Radio Vaticana. Il Papa, la Chiesa italiana, la fede sia missione nel sociale, nella politica e nella cultura. Il 22 agosto Leone XIV visiterà la Repubblica di San Marino e poi la città di Rimini. Libano, l'esercito israeliano lancia un attacco su Beirut. Sale la tensione tra Stati Uniti e Iran. Si celebra oggi la giornata internazionale del gioco. Buon pomeriggio da Luca Collodi. Le comunità ecclesiali siano vive e ospitali, luoghi di missione che sappiano rinnovarsi portando avanti il cammino sinodale. Così il Papa alla Conferenza Episcopale Italiana, riunitasi in questi giorni in Assemblea Generale. Ai presuli incontrati stamani in Vaticano, il Papa ha chiesto soprattutto di ascoltare il popolo di Dio e i segni dei tempi. Il servizio di Tiziana Campisi.
3: Conservare la sana tradizione e aprire a un legittimo progresso. Questo è il proposito della Sacrosanctum Concilium, che nella liturgia distingue una parte immutabile perché di istituzione divina da ciò che è suscettibile di cambiamento di fronte alle esigenze del tempo. Questo per favorire la comunione ecclesiale, ma tutto nel rispetto delle norme liturgiche, sottolinea Leone XIV.
4: Esorto pertanto tutti coloro che sono chiamati a preparare la celebrazione dei divini misteri, in particolare i sacerdoti, che esercitano il ministero della presidenza liturgica, a custodire sempre quel rispetto dei testi e degli ordinamenti della liturgia che nasce dall'atteggiamento interiore di disponibilità e di affidamento a Dio.
3: Il Papa ricorda che i padri conciliari suggeriscono una revisione dei riti se c'è una vera e accertata utilità della Chiesa. Per questo le riforme vanno ponderate e ben studiate nel rispetto della tradizione.
2: Il Papa, accogliendo l'invito dei capitani reggenti, si recherà in visita pastorale nella Repubblica di San Marino nella mattina di sabato 22 agosto. Lo rende noto un comunicato della Prefettura della Casa Pontificia. Nel pomeriggio dello stesso giorno, come già annunciato, la visita proseguirà prima al meeting e poi alla città di Rimini. E Leone XIV continua il suo impegno per la pace. Sabato prossimo, 30 maggio, alle 19, il pontefice presiederà la recita del Santo Rosario presso la grotta di Nostra Signora di Lourdes nei Giardini Vaticani. Gli esteri: si fanno sempre più intense le operazioni militari israeliane in Libano, nelle ultime ore attaccata anche Beirut e alcuni suoi sobborghi. Nel mirino ancora obiettivi di Hezbollah, ma ci sono vittime civili. E la tensione torna a salire anche tra Stati Uniti e Iran. Gli Stati Uniti nella notte hanno attaccato una base militare della Repubblica Islamica. Marco Guerra.
5: La tregua tra Israele e Libano sul terreno è praticamente saltata. Le truppe israeliane hanno infatti da giorni allargato l'offensiva oltre il fiume Litani con un'escalation di azioni militari di terra e aeree. L'IDF riferisce che nelle ultime 24 ore ha colpito 135 obiettivi di Hezbollah nel sud del Libano, colpiti anche 15 siti a tiro. Agli abitanti della città è stata intimata la completa evacuazione. Nelle ultime ore colpita anche Beirut, obiettivo responsabile dei missili di Hezbollah. Almeno 14 morti segnalati oggi in tutto il paese dei Cedri, tra questi 5 donne e 2 bambini. E le sirene sono scattate in diverse aree del nord di Israele a causa di lanci di droni, uccisa una soldatessa israeliana. La tensione sale anche sul fronte del conflitto tra Iran e USA. Dopo gli attacchi degli Stati Uniti di questa notte, i Pasdaran dicono di aver colpito una base aerea americana e hanno rivendicato il controllo dello stretto di Hormuz, minacciando una risposta decisa se qualcuno tenterà di forzare il passaggio. Torna a parlare il leader supremo Khamenei, che accusa USA e Israele di voler destabilizzare e dividere l'Iran.
2: Uno scenario, quello medio orientale complesso, nel quale una tregua appare lontana per gli obiettivi politici e di sicurezza in gioco da parte dei paesi coinvolti, come spiega Marco Di Liddo, direttore del Centro Studi Internazionali, al microfono di Paola Simonetti.
6: La guerra in Medio Oriente in realtà contiene al suo interno più guerre parallele. Ciò che avviene nel negoziato con Teheran generalmente da parte israeliana non viene assimilato al fronte libanese meridionale e quindi Israele continuerà ad andare avanti finché non avrà raggiunto i suoi obiettivi e finché non avrà creato una condizione per poter poi presentarsi davanti al proprio elettorato con un risultato positivo.
7: Anche su Gaza proseguono le operazioni militari israeliane per colpire Hamas. Sono guerre queste che camminano separatamente ma unite da un filo rosso.
6: Esattamente. E Israele prosegue nelle sue attività militari perché questa esigenza securitaria oggi prevale su qualsiasi altra considerazione ed è il principale pilastro della strategia politica del governo di Netanyahu.
2: E torniamo in Europa per affrontare le conseguenze del caro energia. Gli stati membri dell'Unione possono utilizzare i fondi di coesione e quelli del fondo di transizione. Lo afferma, rivolgendosi ai ministri competenti dei 27 paesi, il commissario dell'energia italiano Raffaele Fitto. E torniamo a parlare di Pagina Vaticana. L'era ipermediatica genera povertà spirituale con il rischio di annacquare il Vangelo. Nel suo discorso di stamani ai partecipanti alla plenaria del Dicastero per l'Evangelizzazione, il Papa sottolinea come la diffusa indifferenza religiosa dell'Occidente possa delegare alla cultura tecnologica le risposte alle domande inevase della vita. Sentiamo la voce del Papa nel servizio di Edoardo Giribaldi.
4: Non possiamo sottovalutare che soprattutto nei paesi dell'Occidente la crisi della fede, insieme ad altri fattori socioculturali, ha dato luogo a una diffusa indifferenza religiosa. La fede a molti appare come non più rilevante per la propria vita. Il pericolo sotteso è che venga a mancare il respiro per quanto vi è di più propriamente umano, cioè la ricerca del senso.
8: Evangelizzare oggi è più difficile, osserva il Papa. Dinamiche profondamente mutate hanno portato all'interruzione effettiva della fede in alcune regioni del mondo. Ma c'è un antidoto a questa deriva ed è fare affidamento sui giovani.
4: La nuova generazione non ha preclusioni nei confronti del Vangelo. Al contrario, molti, quando lo riscoprono, desiderano conoscerlo meglio perché percepiscono che in esso si nasconde il segreto per essere veramente felici.
2: E oggi si celebra in tutto il mondo la giornata mondiale del gioco, un'occasione per riflettere sul suo valore come momento di crescita e inclusione. Lorenzo Giovanardi ha intervistato la garante di Roma Capitale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, Iside Castagnola.
9: Per me la giornata mondiale del gioco è una giornata molto importante, soprattutto per ricordare ai genitori quanto è prezioso il tempo da trascorrere con i figli, il diritto che hanno i figli ad essere guardati, ascoltati e soprattutto hanno diritto al tempo del gioco con i genitori, come un momento in cui si sviluppa sentimenti come rispetto e empatia.
10: Ecco, secondo lei in che modo il gioco può rappresentare anche uno strumento di inclusione?
9: Il gioco può rappresentare un momento di inclusione perché tantissimi sono i bambini che hanno alcune disabilità o di contro molte volte hanno condizioni economiche svantaggiate. Il gioco invece non ha queste sovrastrutture che abbiamo noi adulti, ci mette tutti sullo stesso piano. Anche il bambino più discolo, il bambino anche che ha meno informazioni, il bambino meno bravo della classe, rendere tutti protagonisti e consapevoli.
2: E per la pagina della cultura veniamo in Italia perché nella sala stampa della Camera dei Deputati è stato presentato il progetto Francesco sulle vie del cuore, una rassegna di laboratori e spettacoli e produzione teatrale patrocinata dal Ministero della Cultura. Ce ne parla Silvia Guidi.
11: Francesco, il giocoliere di Dio, continua a regalarci il suo sguardo rovesciato sul mondo, a cristiani e non, anche a chi si limita a guardare i film dedicati alla sua storia. Una storia che sfida il tempo, riflessa in mille opere diverse, da Liliana Cavani ad Arnaldo Casali, che nella sua ultima opera, attualmente in fase di post-produzione, ha affidato il ruolo del figlio ribelle di Pietro di Bernardone al comico Francesco Salvi. Per le strade della Basilicata, Francesco camminerà prendendo a prestito la voce, il volto e le energie creative di attori, registi e operatori culturali, l'ultima nata nella costellazione dei progetti che celebrano i primi 8 secoli dalla sua morte, è una rassegna di spettacoli dal vivo che intreccia musica e rigenerazione territoriale in un programma di lungo corso che avrà come epicentro nel prossimo mese di luglio il Borgo di San Fele. I cammini di Francesco non si fermeranno idealmente ad Eboli. Tra le produzioni teatrali dedicate al Santo Giullare ci sarà anche uno spettacolo diretto da Francesco Branchetti con la partecipazione di Lorenzo Flaherty nel ruolo di Frate Leone.
2: È tutto, in studio Luca Collodi, collaborazione tecnica di Daniele Giorgi.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: In Blu, Social Club, con Carlo Magistretti.
1: Se vi dico il nome di Howard Storm, non vi viene in mente probabilmente qualcuno di conosciuto, però vi dico che è stato un regista di molte sitcom di successo ed è un ex comico e stand-up comedian statunitense. Aveva 94 anni e è morto a Los Angeles proprio in queste ore, in questi giorni. Aveva lavorato all'inizio con Woody Allen, aveva debuttato alla regia nel 75 con una serie TV Roda, che forse da noi non è stata molto vista, però se vi dico la Verne Shirley forse qualcuno se la ricorda, ma soprattutto se vi dico Mork e Mindy dal 78 all'81 vi viene in mente quella serie molto divertente interpretata da Robin Williams. Era l'autore e regista di quella serie e lo volevo ricordare così in apertura. Io sono Carlo Magistretti, questo è In Blu Social Club, il nostro spazio dedicato alla cultura e agli spettacoli. Oggi parleremo di festival di vario genere in giro per l'Italia, perché in questo periodo ce ne sono tanti. Da qui alla fine dell'estate ci sarà un'Italia costellata da eventi culturali, quindi prestate sempre attenzione perché ce ne può essere sempre uno dietro l'angolo e sono pieni di cose interessanti come quello di Dogliani, per esempio. Da domani il Festival della TV, ne parliamo tra poco, e poi parleremo degli altri festival e anche del premio Strega Giovani, che è stato vinto da, a sorpresa, da Michele Mari con il suo libro. È stato il più votato, lo Strega Giovani è il premio assegnato da una giuria composta solo da ragazzi e ragazze dai 16 ai 18 anni del nostro paese. Iniziamo con la musica, ci sono i Toto per cominciare.

Dopo aver iniziato con la musica, andiamo a Dogliani per parlare del Festival della TV, un'agenda densa, 50 incontri, più di 100 ospiti, siamo in provincia di Cuneo, per chi non lo sapesse, da domani si accende il Festival della TV, il tema di quest'anno è Dialoghi Coraggiosi, un laboratorio culturale a cielo aperto che da 15 anni è un punto di riferimento per ospiti di primo piano che attraversano il mondo della TV, ma anche del giornalismo, della musica, della cultura e della impresa. Un appuntamento di 3 giorni nelle 3 piazze di Dogliani, che sono Piazza Umberto I, Piazza Carlo Alberto e Piazza Confraternita. La giornata inaugurale vede in apertura l'editore di RCS La 7, Urbano Cairo, che si confronterà con Mario Giordano per la

0: TV scende in campo Gerry Scotti, sul palco ci saranno anche Ilaria D'Amico e Marco Liorni. La giornata si chiude con il monologo di Aldo Cazzullo dedicato a San Francesco, che Cazzullo aprirà anche il giorno dopo l'apertura del sabato con Racconto dell'Italia. E poi sabato ci saranno anche Serena Dandini, Paola Barale e un incontro molto interessante che si fa ogni anno con i direttori dei principali quotidiani del paese. Ci sarà Luciano Fontana del Corriere della Sera, Emiliano Fittipaldi di Domani, Andrea Malaguti della Stampa, Michele Brambilla del Secolo XIX, moderati da Annalisa Bruchi. E poi la giornata continua con anche artisti di vario tipo: Rossio Muñoz Morales, Katia Follesa, Linus, Stefano Nazzi con il suo True Crime, Giorgio Panariello con la sua comicità. Domenica invece la giornata si apre con Enrico Mentana e poi prosegue con il confronto tra Lucio Presta, è uno dei tra i più importanti manager dello spettacolo, per chi non lo sapesse, e Giovanni Minolli, lo ricordate, autore di programmi che hanno fatto la storia del servizio pubblico. Torna poi la leggerezza con Ubaldo Pantani e le sue imitazioni, ma questa è solo una parte del programma che vi ho raccontato del Festival della TV di Dogliani, che compie 15 anni e che sarà appunto a Dogliani, in provincia di Cuneo, da domani a domenica.
1: In blu, Social Club, Social Club.
0: Continuiamo a parlare di festival molto interessanti in giro per l'Italia, ma andiamo avanti nel calendario perché parliamo di Camogli, il Festival della Comunicazione. Siamo in provincia di Genova, sarà dal 10 al 13 settembre prossimi. Questa è la 13ª edizione. Il tema scelto quest'anno è Coraggio. Il Festival della Comunicazione vedrà un parterre di ospiti molto ricco e importante, come al solito oltre 100 ospiti in 4 giorni, con una pluralità di sguardi e prospettive sul tema del coraggio in un percorso tra il passato e il presente. Aldo Cazzullo, protagonista della serata inaugurale, parlerà del coraggio degli uomini del Rinascimento a partire dal suo nuovo libro che uscirà il 15 settembre per HarperCollins, intitolato Quando l'Italia rinacque. Alessandro Barbero si concentrerà sui cavalieri medievali, Andrea Riccardi sul coraggio della pace, parleranno delle nuove generazioni lo psicanalista Massimo Ammanniti sul coraggio della timidezza e lo psicologo e psicoterapeuta Matteo Lancini sull'importanza di dire sì ai nostri figli, entrambi per la prima volta al festival. Poi ci sarà Beppe Severgnini, giornalista, parlerà del coraggio delle idee, Enrico Galliano parlerà del coraggio degli insegnanti, il linguista Giuseppe Antonelli parlerà del coraggio delle parole, Carlo Cottarelli, Veronica De Romanis e Ferruccio De Bortoli guarderanno invece al tema dell'economia, lo storico Stefano De Martino parlerà dell'archeologia con la figura di un archeologo famoso, Heinrich Schliemann. Si parlerà del coraggio di Nelson Mandela, figura importante, si confronteranno su questo Viviana Mazza e Marcello Flores. Maurizio Ferraris offrirà un ritratto di Churchill a partire dalla sua famosa frase «We shall never surrender», «Non ci arrenderemo mai», che disse nel giugno del 1940 all'inizio della Seconda Guerra Mondiale. Il palinsesto dedicato a editoria e scrittura si arricchisce quest'anno di un focus sulla poesia con Imperatrice Bruno, un esperimento che vede due appuntamenti particolari, silent reading, cioè ci si trova tutti insieme per leggere ognuno per conto proprio un libro o dei libri nella nuova location della terrazza di Castel Dragone, con alcuni interventi di alcuni book talker che così si dice, no, quelli che promuovono i libri attraverso la piattaforma TikTok, che introdurranno questi appuntamenti particolari. A Camogli torneranno poi Fabio Genovesi, che dialogherà con Aldo Grasso sulla storia della TV, d'amore ed altri tempi, e poi il giallo e il noir saranno protagonisti con Maurizio De Giovanni, Alessandro Robecchi. E il Festival delle Comunicazioni di Camogli dedicherà anche quest'anno spazio alla scienza, alla tecnologia e all'intelligenza artificiale, argomenti di cui bisogna ovviamente parlare e approfondire in questo periodo. Ci saranno scienziati, accademici e divulgatori, vi cito alcuni nomi: Paolo Benanti, Nello Cristianini, Guido Barbuiani, e ci sarà anche una elettrocaccia al tesoro, questa è molto divertente, organizzata stata con il Dipartimento di Ingegneria Navale, Elettrica, Elettronica e delle Telecomunicazioni dell'Università di Genova, la DITEN. È una elettrocaccia al tesoro, quindi è una cosa un po' particolare, sarà molto divertente per chi la farà. Tra i filoni principali non manca quello dedicato alla geopolitica e all'economia, con approfondimenti affidati tra gli altri a Federico Fubini, Walter Veltroni. Si ricorderà il 25esimo anniversario dell'11 settembre, l'attentato alle Torri Gemelle, e anche quest'anno c'è un consueto palinsesto nel Festival della Comunicazione di spettacoli, per esempio il film su Anna Magnani di Monica Guerritore, gli esercizi di scrittura di Stefano Massini, il nuovo show di Luca Bottura, insomma tante cose. Avremo modo magari di riparlarne più avanti, ma il Festival della Comunicazione di Camogli, provincia di Genova, torna a settembre dal 10 al 13 per la sua 13esima edizione.

0: Se prima parlavamo del Festival di Camogli in provincia di Genova, adesso parliamo di Genova perché ieri sera è stato assegnato il premio Strega Giovani. Il vincitore non se lo aspettava affatto, Michele Mari, e invece per la sua prima candidatura al premio Strega Giovani con il romanzo I Convitati di Pietra si è aggiudicato la 13ª edizione di questo riconoscimento. I Convitati di Pietra è la storia di un cinico patto tra neodiplomati che il tempo poi trasformerà in una spietata ossessione, ed è stato il libro più votato dalla giuria composta per lo Strega Giovani da ragazzi e ragazze tra i 16 e i 18 anni provenienti da 114 scuole secondarie di secondo grado, le superiori insomma, per quelli che ancora hanno in mente le nostre vecchie diciture, insomma noi siamo un po' anziani. Secondo posto per Marco Vichi, autore di Occhi di Bambina, edito da Guanda. Terzo posto per Teresa Ciabatti, autrice di Donna Regina per Mondadori, era data per favorita ma è arrivata terza. E la cosa interessante del premio Strega Ragazzi è che oltre a premiare un libro si premia anche una recensione. Allora, questi ragazzi che hanno votato hanno letto effettivamente i libri che hanno votato, al contrario di magari può capitare, no, altri votanti del premio Strega principale che votano senza aver letto effettivamente i libri. Questi ragazzi non solo li hanno votati, hanno scelto quello che preferivano e hanno scritto una recensione, e uno di essi, uno di loro, ha vinto un premio. La migliore recensione è quella di Brando Mazzella, lo salutiamo, gli facciamo i complimenti, è studente dell'Istituto Cristoforo Mennella di Ischia, è stato selezionato tra oltre 300 recensioni e caso vuole che la recensione migliore sia dedicata proprio al libro che ha vinto. È una casualità, non sempre succede, quindi complimenti anche a questo ragazzo. Tornando all'autore, nel futuro di Mari oggi potrebbe esserci un posto nella cinquina del prossimo premio Strega, vedremo. Intanto vi ricordo, il premio Strega sarà consegnato a Roma eccezionalmente in Piazza del Campidoglio quest'anno, non come accade di solito a Villa Giulia, l'8 luglio, e sarà visibile naturalmente anche in diretta TV.
1: In blu, Social Club, Social Club.
0: Il nostro calendario di eventi culturali di vario genere in giro per l'Italia continua parlando della conclusione del 22esimo Festival Biblico, che è un festival che si svolge in vari luoghi del Nord-Est. Si chiude a Chioggia. Il potere del limite è il tema di quest'anno. Quindi da oggi al 1 giugno la città lagunare accoglierà un programma che intreccia riflessione culturale, approfondimento biblico, testimonianze, musica e partecipazione della comunità. Ad aprire la tappa stasera il dialogo L'impresa del bene, la forza generativa della vita e della cura, con Elisabetta Soglio, giornalista responsabile di Corriere della Sera Buone Notizie, e Guido Marangoni, ingegnere informatico e autore. Tra gli appuntamenti del festival, domani sera nella cattedrale di Santa Maria Assunta il cardinal Gianfranco Ravasi guiderà l'incontro intitolato Il potere del limite, creatore e creatura, ieri e oggi. La giornata di sabato vedrà protagonista il mondo della scuola, i giovani, tra incontri di riflessione e teatro. In serata il politologo Mattia Zulianello parlerà dei limiti della democrazia, incontrano il populismo, i rischi del potere. Questo è il titolo della serata, è molto interessante, molto attuale. Modera il giornalista di Avvenire Diego Motta. E un momento particolare suggestivo sarà la meditazione intitolata E Dio si fece limite, come ho fatto io, fate anche voi, guidata dal vescovo di Chioggia Giampaolo Dianin, domenica alla Alba presso lo stabilimento Stella Maris di Sottomarina di Chioggia. La conclusione lunedì 1 giugno unirà riflessione storica, spiritualità e testimonianza civile. Nel pomeriggio al Forte San Felice passeggiata meditazione intitolata Il potere malato, valori e abusi nella vita e nella storia. E la sera conclusione con l'incontro Semmi, una vita da abbracciare e da amare, il limite come grazia e stupore. Ci saranno i genitori di Semmi Basso, Amerigo Basso e Laura Lucchin, insieme ad Andrea Porzionato e Monsignor Dianin, il vescovo di Chioggia. Ci spostiamo dal Veneto alla Sicilia. Dall'11 al 14 giugno a Ragusa, 17ª edizione del festival letterario a tutto volume Libri in Festa, ideato da Alessandro Di Salvo e diretto insieme ad Antonio Pascale, Massimo Polidoro e Paolo Verri, una manifestazione che richiama oltre 25.000 persone ogni anno e trasformerà il centro storico di Ragusa in un grande palcoscenico a cielo aperto dedicato ai libri ma anche attualità, spettacolo, divulgazione. Tra gli appuntamenti di punta di quest'anno anno, la serata inaugurale con Pacifico, cantautore, protagonista di un racconto dedicato a Ornella Vanoni, tra musica, parole, ricordi, aneddoti, e l'incontro col giallista francese Olivier Norek, che per la prima volta è in Italia con il suo nuovo romanzo. La serata conclusiva vedrà Serena Dandini e Gherardo Colombo dialogare sugli 80 anni della Repubblica Italiana, intrecciando memoria civile, diritti, attualità e racconto del paese. E questo è il festival letterario a tutto volume Libri in Festa dall'11 al 14 giugno a Ragusa, in Sicilia. A proposito degli 80 anni della nostra Repubblica, che si festeggiano il 2 giugno, noi saremo in onda con una puntata speciale dedicata proprio a questo argomento. Tra poco invece parliamo di un libro in uscita.

Ora parliamo di un libro in uscita, Una vita vissuta come un romanzo diventa un romanzo per davvero. Nasce così, in chiave strettamente autobiografica, La vita davanti a me, sempre in cammino, di Antonia Grasselli, pubblicato da Pendragon. Una vita che è tante vite insieme perché tante cose insieme è Antonia Grasselli, docente di storia e filosofia nei licei di Bologna, giornalista cattolica bolognese, cultrice della memoria delle abominevoli, aggiungo io, leggi razziali, educatrice e madre di tre figlie, divulgatrice instancabile. Un libro che racconta tutto questo e incrocia la storia della sua città, Bologna, che è in parte anche storia del nostro paese, parte integrante della storia del giornalismo cattolico anche. E adesso vedremo perché. Città di grandi slanci, Bologna, ferita a morte da stragi e lotte politiche che finirono fuori strada, come forse ricorderete. Antonia racconta come è vissuta dentro a questa storia, dentro a questa città, i volti che ha incontrato per strada. La prefazione è del cardinale Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna, presidente della CEI, che scrive nella prefazione questa frase: attraverso il suo vissuto, quello della sua famiglia, degli amici a lei più vicini, l'autrice entra nella storia di Bologna e per certi versi in quella del nostro paese. Ecco, è questo il senso. Adesso andiamo a vedere più nel dettaglio qualche piccolo passaggio. La studiosa e divulgatrice, come dicevo prima, cultrice

0: sbarcato a Lampedusa nel 2017, accolto da Antonia in casa sua e dice: lei è diventato il mio figlio più piccolo, arrivato da poco e da molto lontano. Nel romanzo si ricostruisce anche la storia del giornalismo, perché lei è stata una delle fautrici, artefici insieme ad altri di Bologna 7, il glorioso supplemento diocesano di Avvenire, tuttora esistente, e quindi è anche storia del giornalismo in questo senso. Il libro, se volete approfondire, La vita davanti a me, sempre in cammino, di Antonia Grasselli, è pubblicato da Pendragon e lo trovate in libreria.
1: In blu, Social Club, Social Club.
0: Questa sera in prima serata su TV 2000 c'è un film intitolato La musica del cuore, un film americano del 99 di Wes Craven con Meryl Streep, non vi dico altro perché è una delle più grandi attrici viventi. È la storia di Roberta, madre di due figli, che torna dall'Italia negli Stati Uniti dopo la separazione e trova lavoro come insegnante di violino in una scuola pubblica di East Harlem, zona complessa ovviamente, ma riesce a conquistarsi la fiducia degli studenti nonostante le difficoltà del quartiere. Il marito chiede il divorzio, lei pensa di lasciare tutto, ma i ragazzi la vogliono così tanto come insegnante che la convincono a restare. E il suo programma di studio della musica crescerà negli anni fino a diventare così richiesto che dovrà esserci una lotteria per poter accedere alle sue lezioni. Quando i fondi però vengono tagliati, lei mobilita la comunità e organizza un grande concerto benefico per salvare il progetto dalla chiusura. Il film La musica del cuore di Wes Craven con Meryl Streep inizia questa sera alle 21.15 su TV 2000, canale 28 del digitale, 157 di Sky. Io sono Carlo Magistretti, questo è In Blu Social Club, il nostro salotto della cultura e degli spettacoli, che per oggi si ferma qui ma torna domani, stessa ora, stessa radio. Non cambiate canale, mi raccomando, sempre con In Blu 2000. Buona serata a tutti voi.
1: In Blu Social Club con Carlo Magistretti. In Blu, la radio con tante radio dentro.
2: RCN Radio Città Nova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN ricorda Don Romeo Cavedo. Dalle teche di RCN proponiamo l'edizione 2020-2021 del corso biblico tenuto dal teologo cremonese al Centro Pastorale Diocesano di Cremona.

Avevo preparato un mio programma che sarebbe dovuto cominciare con la lettura di un salmo, ma mi trovo qui ad avere tre richieste o tre osservazioni delle quali devo tener conto, perché vi avevo chiesto di intervenire e di farmi capire che cosa volevate sapere, e allora devo rimandare di qualche minuto, spero, ma magari forse per tutta questo incontro, il mio progetto, e vi leggo quello che queste persone mi hanno scritto. Dunque, quello che adopero per primo, che è il più breve, mi pare. Giovanni 10:10, io sono venuto perché abbiano la vita. Il mittente Pagliari Mario, che scrive il 29 gennaio del 21. Complimenti per le sue riflessioni, che esulano dai discorsi tradizionali, che cercano di scandagliare i fatti nel tentativo di avvicinare il credente alla comprensione della realtà storica. Sono tuttavia convinto che questa ricerca in senso storiografico, a prescindere dalla sua bellezza educativa, non possa approdare alla cosiddetta verità storica. Ma questo vale anche per Giulio Cesare o Napoleone, anche in presenza di documenti comunque scelti soggettivamente dallo storico di professione. A proposito dei Vangeli, è necessario, a mio parere, accostare a questi studi scientificamente rigorosi una ricerca di senso di tipo semantico. Gli evangelisti, come poeti o pittori, hanno ritratto il soggetto Gesù secondo la loro diversa sensibilità, non travisandone tuttavia il significato essenziale. Come il filosofo Guardini usò fare l'ipotesi nel suo Il Signore di presentare Gesù come divino a priori, inviato dal Padre a proporre l'uomo nuovo, così anche il nostro accostamento sarebbe facilitato nella comprensione del messaggio rivoluzionario. Il nostro tempo, da molti definito in fase terminale, ha bisogno di una scossa catartica, apocalittica in senso positivo, rivoluzionaria. Sento in me una speranza più che una fede moralistico-dogmatica. Caro saluti, Mario Pagliari. Io non posso che dargli ragione, perché è proprio così. Da un lato bisogna che noi ci accontentiamo di non poter avere con precisione la realtà storica di Gesù. Abbiamo un Gesù che è stato arricchito dalle emozioni, dai sentimenti, dalle capacità conoscitive, dalla fantasia letteraria, dalla abilità di scrittori, maggiore o minore che fosse, cioè un Gesù che è stato ricevuto da uomini che si sono fidati di lui, che hanno creduto. Alcuni forse hanno anche creduto ingenuamente fin troppo, altri invece hanno dubitato finalmente fin troppo. Ed è questo che noi affrontiamo oggi. Io sono perfettamente d'accordo con tutto questo. Mi pare che sia molto giusto tenere viva questa fiamma che lui ha portato nel mondo. Intendiamoci bene, l'hanno portata anche altre persone, anche altri saggi, che noi però, io li conosco in maniera assolutamente superficiale, al massimo...

posso dirne il nome, Buddha, Confucio, ma non so niente di loro, perché non è mica facile entrare, acquisire una competenza per capire le altre religioni, così come anche nella storia dell'arte, per dire, non è facile capire tutti gli artisti. Ancora buona che uno a tutti piacciono, tutti rimangono commossi a vedere un'opera d'arte, ma capirne veramente la profondità la si può fare con molta pazienza, prendendone uno e cercando di scavare dentro per capire il tutto. Chi può capire nella completezza Michelangelo? E chi può capire veramente Raffaello, che sembra così giocoso e facile da capire, ma che in realtà anche lui è pieno di profondità? Allora, non voglio divagarmi, io apprezzo questo intervento, sono sicuro che è così che si deve fare e modestamente nel mio piccolo cerco di farlo senza scandalizzare nessuno, ma aiutando tutti, se fosse possibile, a maturare questa specie di virtù creativa. È anche giusto a dire le parole scossa catartica, che vorrebbe dire purificatrice, perché dobbiamo purificarci molto di tante cose che si sono sedentate nella nostra abitudine di vivere e che alla fine non ci accorgiamo neanche che sono sciocche e sbagliate. Così apocalittica, nel senso che rivela qualcosa di nuovo, rivoluzionaria, positivamente rivoluzionaria talmente. Ecco perché a me non piace la semplicità dei dogmi, l'idea di la formula giusta è questa, adesso sappiamo già tutto, basta. Ecco, quindi sono del tutto convinto che questa sia una cosa da fare e avrei sistemato uno dei primi interventi. Ne ho anche un altro che è abbastanza breve, Lucia Zanotti, che ogni tanto mi chiama. Poiché lei ha sollecitato gli interventi, eccomi con alcune mie considerazioni. È una lettera lunga e la tenga per sé, e se vuole riassumerla non mi citi, è solo un confronto. E io un po' troppo l'ho già citata e quindi non so come farci. Dovevo scrivermelo prima che non potevo citarla. Il suo problema, se ho capito, è quello di cercare di avvicinare a Dio l'uomo moderno rileggendo e rivedendo alla luce di oggi i testi sacri. Sì. Io ho amici atei, ma non credo che leggeranno mai i testi biblici. Beh, fatti loro. Penso che oggi per avvicinare l'uomo a Dio, qualunque Dio, sia aiutato a ritrovare la propria spiritualità. Io ho visto che alcune frasi di Papa Francesco hanno smosso l'animo di qualcuno che poi è venuto da me per chiedermi di fare luce e di confrontarci su questo Dio. Benissimo. Penso che l'unico modo sia l'esempio e dire semplicemente che Dio è colui che ti ama al punto che non ti giudica, aspetta per abbracciarti, è importante togliere il senso di colpa, di rimorsi, di castigo che si porta con sé il cristianesimo. Su questo sono d'accordo. Sarà poi a loro scelta se vorranno leggere il Vangelo. Mi va anche bene tutto questo. Infatti io parlo a coloro che vogliono leggere il Vangelo, se non vogliono leggerlo facciano dell'altro. Lei fa una ricerca da storico come la fa Augias, no, lui è più bravo di me, però è vero. Cerco di imitarlo. Ognuno di noi ricerca il proprio percorso secondo le proprie ossessioni. Io ho le ossessioni, cioè guardi che con l'età le ossessioni diventano sempre più forti. Io ho avuto un padre di una fede incrollabile, di quelli che spostano le montagne, ma non sapeva nulla di teologia. Recitava solo il Padre Nostro, ma ho visto accadere nella mia famiglia cose inenarrabili che solo un credente può accettare. Chiamiamoli pure miracoli, questo è mio Dio, d'accordo, questa è una persona la quale ha una forza d'animo, quindi spero che non si sia offesa per il fatto che ho letto questa lettera, ha una forza d'animo eccezionale, ha una sicurezza di sé pur nella consapevolezza delle sue paure nascoste e delle sue debolezze. Non tutti hanno questa spiritualità. Ci sono persone che hanno paura di stare da sole. Lei non è sola, voglio dire, hanno paura di fidarsi in se stesse,
non sono uno psicologo e non posso rientrare in altro. Continui a dialogare con noi, anche se effettivamente io forse dovrei essere più attento a rispettare il suo desiderio di non essere troppo pubblicizzata, e di questo la ringrazio. Ho poi un terzo testo che è molto lungo. Questo è di un amico, il quale che ringrazio il Signore di avere incontrato, che è Roberto Molin. È un testo lungo quello che mi ha dato. Gli chiedo scusa se lo rimando alla volta prossima, visto che è mio amico, che ci troviamo tutte le domeniche. Mi interesserebbe molto parlare di tutto questo. Lo rimando alla settimana prossima, altrimenti non mi resta più tempo di fare quello che avevo intenzione di fare oggi e che mi pare opportuno, che pare che sia mio compito di essere fedele a questo programma che avevo deciso di mettere in opera. Quindi prego il Molin di aspettare. Dunque, quello che io volevo fare stamattina era leggervi un salmo. Di per sé non c'entra niente con quello che abbiamo detto nelle giornate precedenti, ma è un salmo molto interessante. Ce ne sono tanti di salmi molto interessanti. Io leggo questo perché in un certo modo ci aiuta, mi aiuta a presentare, a ricostruire come immaginavano Dio gli antichi ebrei. Qualcosa ho già detto in lezioni precedenti, e forse ci ripeterò cose che ho già detto. Ma io sono interessato a questo fatto, perché in fondo Gesù, questo l'hanno osservato gli studiosi da molto tempo, Gesù dà per scontato che la gente sa chi è Dio. L'unica cosa veramente nuova che c'è stata in Gesù è preferire il termine Padre rispetto ad altri termini che si potevano adoperare per definire il modo di comportarsi di Dio. Un titolo, direi un soprannome, Padre. Lo sentiva come padre di sé, Gesù, e diceva ai suoi ascoltatori che anche loro, a condizione di essere aiutati da Dio per farlo, anche loro avrebbero potuto avere la gioia di chiamarlo padre. Per il resto non ha spiegato cos'era Dio. Ha lasciato, e forse aveva ragione la Zanotti, ha lasciato che ognuno lo vedesse secondo il suo criterio. E c'erano, e noi sappiamo che anche allora c'erano idee, immagini diverse di Dio. Gli Esseni non pensavano a Dio come lo pensavano i Sadducei. Il salmo che io vorrei proporvi oggi è uno di questi testi nei quali la presentazione di Dio ha delle caratteristiche che, a mio parere, meritavano di essere osservate con attenzione e che potevano servirci per approfondire, per precisare un po' meglio, per trovare anche qualcosa di nuovo su questo modo di percepire chi è veramente Dio, come pensarlo. Tutto questo lo faccio in vista di un passo avanti. Quando parleremo di Gesù, è giusto che lo chiamiamo con il termine Dio? Ecco, dal momento che lui è anche uomo. E il problema un po' sottile è questo: come si fa a chiamare Dio un uomo, uomo Dio, mettere insieme le due parole? Da un lato sì, sembra che sia possibile, insomma, non voglio anticipare in maniera confusa quello che dovrei dire in maniera chiara. Leggiamo questo salmo.
Il sottotitolo, sapete che ogni salmo avrebbe un titolo, che però secondo la prassi della Chiesa, è un po' umoristica la cosa, dice che questi titoli non fanno parte dell'ispirazione. È come se noi potessimo sapere che Dio ha deciso che i titoli, infatti vengono scritti in corsivo, di solito in piccolino, cioè, i titoli che gli ebrei hanno messo ai salmi non sono obbligatori, non sono ispirati. Il titolo non ispirato direbbe che questo è un maschil di un certo Ethan Lezraita. Non serve a niente, non sappiamo neanche di preciso cosa vuol dire maschil, che è un termine forse musicale. Non sappiamo niente di questo signor Ethan, che era un Ezraita, cioè apparteneva a una tribù che aveva questo nome. Ma è un salmo interessante per tante ragioni. Comincia così: canterò in eterno l'amore del Signore, per tutte le generazioni farò conoscere con la mia bocca la tua fedeltà. Interessante, qui sono due parole ebraiche, l'amore e la fedeltà. Il primo è la famosa parola chesed, con un H aspirata un po' forte, chesed. La fedeltà è emet, quella che poi attraverso dei motivi fonetici arriva alla parola amen. Sono due termini caratteristici della cultura religiosa del popolo ebraico, chesed e emet. Qualche volta si dice bontà e fedeltà, qualche volta si dice amore e fedeltà o lealtà. È difficile tradurle. E sa, la parola amore viene in mente a tutti, è molto facile adoperare sempre amore, amore, amore, ma in ebraico c'è un verbo che si chiama amore. E allora quando c'è il verbo che dice amore, pronunciamo amore. Quando c'è un verbo che non usa la parola amore, saremmo più intelligenti se non la usassimo noi. Chesed non significa amore. Chesed significa generosità, una generosità signorile. Significa il desiderio di regalare qualcosa in più. Significa una gentilezza superiore, il chesed, il favore. Direi che la parola chesed potrebbe essere, non dico la traduzione, ma potrebbe essere parallela di quella famosa kecharitomene, detto di Maria, la graziata, la favorita. In greco la parola che assomiglia al chesed è questa charis, la grazia, il favore, la magnificenza regalata, l'onore esaltante gratuitamente donato. È questo che il salmista vuole cantare. Canterò in eterno la gentilezza del Signore, canterò in eterno. Io direi che si potrebbe magari dire due parole invece di uno: la generosità senza limiti, la bontà. Uno potrebbe anche tradurre la signorilità del Signore. Per tutte le generazioni farò conoscere con la mia bocca la tua fedeltà, cioè di te ci si può fidare. Sei affidabile. È interessante, perché noi dobbiamo proprio fidarci di uno perché è affidabile. E questa è la fede, che non è credere che una cosa è vera, ma è credere che questa cosa è onesta,
è sincera, è sicura. Ecco, questo è lo spirito con cui comincia questo salmo. Perché ho detto, e qui traduce, la traduzione cerca di rendere il testo ebraico, è un amore edificato per sempre, e poi si aggiunge nel cielo, rendi stabile la sua fedeltà. Quindi curioso, c'è un'altra cosa, che si adopera un verbo che significa costruire, ma coi mattoni, edificare. Come si fa? Come si edifica una casa? O, se volete, meglio ancora, come per esempio in Babilonia si edifica la ziggurat, cioè la grande torre, o la piramide degli egiziani. Questo è curioso, eh? È un amore edificato per sempre e che ha una fedeltà stabile nei cieli. Sarebbe come dire che io loderò Dio per sempre, perché nei cieli c'è qualcosa che è forte, pesante, indistruttibile, come una piramide, come una grande torre. Se volete, come quello che diventerà il Tempio di Gerusalemme, del quale però non è rimasta pietra su pietra. E anche qui, volendo, un romanziere potrebbe dire: le piramidi ci sono ancora, il Tempio di Gerusalemme è rimasto solo un piccolo muro, il muro del pianto. Dio non ha concesso al suo popolo di avere una ziggurat, di avere una realtà stabile, attenti bene, su questa terra. L'ha fatta stabile nei cieli. Perché ho detto, è un amore edificato per sempre nel cielo, dove tu rendi stabile la tua fedeltà. Quindi qua giù siamo nella precarietà. Ci sono, appunto, come le piramidi egiziane o anche certi templi, poniamo, dell'Asia occidentale, i templi meravigliosi che ci sono, non tanto in India quanto nell'Oriente, quelli sono rimasti, sono stabili. I maomettani li distruggono, è come pietra, il tempio stabile. Tempio di Gerusalemme non c'è più. Sarebbe bello riflettere anche su questo, perché è in cielo. Tenete presente che sotto qui c'è già la grande novità del cristianesimo. La cosa solida sarà nell'aldilà, sarà nel cielo. Qui è appena accennata. Ma tuttavia questa idea c'è già. Dopodiché, dal versetto 4, si cambia atmosfera. Il salmista, dopo aver lodato questa generosità di Dio, si occupa di un atto speciale che Dio ha compiuto nella sua generosità, cioè ha fatto esistere Davide. È interessante perché non si occupa di Abramo. Deve essere un testo molto recente questo. Difficile datarlo, eh? Certamente viene dopo Davide, ma deve essere nato in un momento in cui il punto di riferimento della speranza ebraica o della religiosità ebraica
è fondato soprattutto sulla memoria di Davide. Viene sempre ricordato anche Mosè, però qui Mosè non è nominato. Non si può sempre nominare tutto e tutti. Si parte da Davide e si racconta: ho stretto un'alleanza con il mio eletto, ho giurato a Davide mio servo, stabilirò per sempre la tua discendenza, per ogni generazione edificherò il tuo trono. E questo è la scelta, direi, che il salmista fa, presentando le promesse che Dio ha fatto a Davide come quelle che a suo parere sono le promesse definitive. Quindi è un testo il quale dice che Dio ha cominciato con creare il mondo, ha cominciato con Abramo, dopo Abramo è venuto Mosè, dopo Mosè è venuto Samuele, dopo Samuele sono venuti i giudici. Però dà l'impressione che dica alla fine l'ultima cosa importante che ha fatto, quella che durerà per sempre, è quella di Davide. Anche questa è stata un'illusione. Però questo ci fa capire perché poniamo nel Nuovo Testamento, vi ricordate i Vangeli, l'annuncio della nascita di Luca e anche, se volete, quello di Matteo, nei Vangeli dell'infanzia si dice avrà il trono di Davide suo padre. Quindi questo salmo è stato utilizzato, cioè il modo di ragionare di questo salmo è presente anche nella presentazione lucana, per esempio, dell'annuncio della nascita di Gesù da parte di Maria. La genealogia di Luca parte addirittura da Adamo, ma l'angelo dice a Maria: guarda che nascerà un bambino e a chi posso paragonartelo? Non a Mosè, no, a Matteo piace Mosè, no, cioè, è come Davide. È una forma religiosa di mettere in luce la centralità di Davide. Ma prima di parlare, questo è soltanto un piccolo annuncio, prima di parlare di che cosa effettivamente verrà dato a Davide, a partire dal versetto 6 c'è una descrizione di Dio, proprio per far vedere che colui che ha dato a Davide il trono è un Dio del quale si cerca di fare una sorta di ritratto nel testo. I cieli cantano le tue meraviglie, Yahweh. È tradotto naturalmente Signore, ma qui c'è il nome di Yahweh. La tua fedeltà nell'assemblea dei santi. Questi santi chi sono? I cieli cantano le tue meraviglie, Yahweh, la tua fedeltà nell'assemblea dei santi. La fedeltà c'era già, ci sono le meraviglie. Chi sulle nubi è uguale a Yahweh? Chi è simile a Yahweh? Attenti, tra i figli degli dèi. Dov'è il monoteismo ebraico? Che strano monoteismo questo. Le traduzioni si possono anche cambiare, per carità. Io prendo quella della CEI, che ha avuto il coraggio di tradurre così. Tra i figli degli dèi, o tra i figli che sono divini, si potrebbe anche tradurre. Ma loro non hanno avuto preoccupazioni. Esistono i figli degli dèi? Cioè, questo testo mi fa pensare che accanto al Dio vero, Yahweh, c'è una quantità di altri esseri superiori, fantasia. Però attenti bene,
fantasia intelligente, perché dice